Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: This is James Brown. I feel good. And here's Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.

0: Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

un'entrata così al volo con i Transix, Living on Video. Ciao Ezio, buongiorno. Luigi, Antonio da Castrezzato, Toretto, Mike e Stefi da Salò.

0: Patrizia, Angelo, buongiorno. Simone da Sottomarina, Demis da Canneto. Ciccio, Mahmood e Gabriele da Linate. Diamo 20 secondi e partiamo, eh? Simone Netturbino di Urbino, buongiorno. Andiamo ragazzi, si parte, eh? Andiamo!
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio.
0: Eccoci!
1: Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
2: Andrea!
0: A belli!
2: 6-9 siamo qui! Sei su Radio Studio
0: Pirata. E partiamo ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno Italia, andiamo con gli Uzzura, Open Your Mind. Lunedì 25 maggio, andiamo! Andrea D'Atollo, ben arrivato. Alberto da Casteldazzano, Roby da Lugagnano. Aprite le vostre menti, diamo. Signori, Brescia si avvicina. Venerdì 29 maggio, Brescia. Venerdì 5 giugno, Bellaria. 80 voglia di Andrea Catavolo Show.

apri la mente. Raff e Stefi da Mondaino, Paolo da Salizzola, Stefi la birichina, Valentina il camionaro. Fabio da Tribiano, il baita da Bergamo.

Open Your Mind. Luca da Trevenzuolo. Ed eccoci qua ragazzi con gli Usura dal 92 con Open Your Mind. Partiamo lunedì 25 maggio alle 5.47 in questo momento. Ugo Palmisano per voi con l'anteprima aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Come è andato il weekend ragazzi? Bene, incomincia a far caldino ragazzi. Ah beh, incomincia a far caldo ragazzi, ci sta tutto. Va bene, Francesco Rabardolino, buongiorno. Allora, siamo pronti ad affrontare questa nuova settimana. E poi quando arriverà venerdì ragazzi sarà il grande momento per gli amici di Brescia. La data che avevamo rinviato ad aprile l'80 voglia di Andrea Cadavolo Show finalmente arriva venerdì 29 maggio. Per chi ha prenotato ragazzi, chiaramente ci vedremo al Teatro Sant'Afra a Brescia e poi ci vedremo invece la settimana dopo, venerdì 5 di giugno invece a Bellaria Igea Marina, e lì andremo proprio a chiudere il nostro tour che poi ripartirà in inverno, ripartirà ottobre novembre. Va bene ragazzi, ci siamo, possiamo partire, andiamo. E andiamo con i Da Blitz, Take Me Back. Certo che c'è la sigla del lunedì. Si vola signori, Take Me Back, portami indietro. Show me the way we can now be together in this world of fools. Show me the way right here. Adesso si carica, eh. E andiamo.

la Valcamonica, il Vieta da Parma, Maxino Gara, Carlo da Davis, il Picchio da Formigine, la Mary. 338 14 11 001. Sì, vabbè. Giuseppe da Casoli, ben arrivato. Inizia una nuova settimana.

Nicolas da Pinerolo alla Pane. Calimero da Cesena, questo è il nostro viaggio della mattina. Ormai si vede giorno, eh. Si allungano le giornate.

Massimiliano e Roberta dalla Vista, stiamo per salutare i Da Blitz. E in arrivo c'è un'amica, Natalie Hartz dei Sound Lover. Arriva a Surrender. Dai Natalie, che saluto e gli mando un abbraccio. Protagonista con noi quest'inverno durante le Olimpiadi. Sia a Predazzo che a Bormio era con noi. Signori Sound Lover, Natalie Hartz, Surrender, sul volume.

Lunedì 25 maggio alle 5.53, tutto live. Abbiamo Lupin, il camionaro dalla provincia di Vicenza, il Gallo, il Gallinaro e Max da Ravarino. Franco da Cervia, ci vediamo il 5 giugno a Bellaria, Franco.

E la Riviera è presente, Samir Dariccione, buongiorno. Siamo per salutare Natalie e Sun Lover. In arrivo ci sono Prezioso Marvin. E tanto il camionario di Manerbio arriva, Armando, che dà un bacio alla Steffi. Prezioso Marvin, arrivano loro con Le Louvre. Sul volume, 3 minuti e 30 di pura gioia.

è arrivato lo splendido da Bussolengo, ha finito di sbocciare sto weekend. Pippo e Fede da Castel d'Azzano, diamo. Splendido, è finito di sbocciare, splendido.

prezioso Marvin in arrivo. Addirittura d'arrivo, e adesso arrivano i Century, signori. Buongiorno Ugo, Mirko da Lugo, Renato da Folgheria. Salutiamo prezioso Marvin e arrivano loro. Take it to the limits, i Century. Anche qui 3 minuti e 34 a tutto volume, ragazzi, dai. Qui voliamo nel 1994. Ecco lei. Take it to the limits.

0: Luca da Bellinzago, buongiorno. Cosimo da Cammago. Barrichello da Padova. Stefano il popista di Bellinzole, ieri ha compiuto 40 anni, auguri Ste. Ci vediamo il 29 a Brescia, Stefano.
1: Dario Adrenalina, buongiorno.

natura paura. Si lamentano del caldo qui, non potete lamentarvi del caldo, ragazzi, eh? Non è valido.

ancora finita. Abbiamo Archimede da Ugento, eh. Puglia super operativa, andiamo che arriva il panda. Andiamo che arriva il panda. Arriva il panda! My dimension. Just close your eyes. I'm your angel in the sky. Sebastiano da Bergamo, vedi, ci vediamo a Brescia. Bravo Seba. Baby, you're the chosen one. 29 maggio. Sì, il venerdì che arriva, questo venerdì. Venerdì 29 maggio. Ho tanta voglia di Andrea Cantabolo Show, Brescia.

My Dimension. Ciao Ugo, buon inizio settimana a voi ragazzi. Ciro da Bergamo, ciao Ciro.

Ragazzi, siamo pronti ad aprire la settimana, arriva la sigla, eh. Intanto gli amici di Manca l'Acqua sono arrivati.

0: the Sky. Siete pronti, ragazzi? Allora apriamo ufficialmente l'ultima settimana di maggio, eh? Occhio, sigla!
1: La musica che batte, il corpo che si muove, è magia, è semplice.
0: Sul volume, sul volume, sullo stacco.
1: È magia, è semplice.
0: Follia.
1: La

giorni caldi in arrivo.

0: Attenzione.
1: Attenzione. Concentrazione.
0: Studio più.
1: Studio più. The Dance Station. Attenzione. Concentrazione.

0: ebbene sì, la nostra sigla che apre ufficialmente la settimana. Mi sono reso conto adesso che questa è l'ultima di maggio, ragazzi, eh. Ah sì sì. Allora, il momento Ugo Lamento Show arriverà anche domani, ragazzi, mi raccomando, preparatevi, abbiamo anche una sorpresa, con la sigla nuova, credo. Credo sia pronta, ragazzi, va bene, lo scopriremo dopo. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, le sorprese non sono ancora finite, state lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Kings con Galaxy qui sulla The Station d'Italia Radio Studio Più. Ugo Parmisano per voi e siamo prontissimi con il primo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Questo e poi ne abbiamo altri due, ragazzi, assolutamente imperdibili. Quindi scaricate l'app per non perdervi nulla. Andiamo di primo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: Le impronte dei koala sono quasi identiche alle impronte umane, capito?
0: C'entra.
2: Scusa. No, per se no sei lamento show, continua a essere lamento show, non tristezza.
0: Ma quale tristezza?
2: Per favore, allora i koala praticamente hanno le stesse impronte che abbiamo noi, cioè chi l'avrebbe mai detto? Il koala, cioè non, uno se l'aspetta dalla scimmia, che ne so, dal terrone, vabbè, sul terrone lo posso fare, però dal koala no. Vabbè, coalizziamoci allora.
0: Mamma mia.
2: Tu puoi ammazzare uno e dire: no, non sono stato io, è stato il koala.
0: Certo,
2: prendiamo le impronte. Ha visto, maresciallo? Sono uguale. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non ci perdiamo. Allora, dobbiamo andare a pubblicità.
1: Sì, cadavolo, sì. Andrea,
2: qua siamo
1: su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: Ah sì, si sbloccano i ricordi qui. Gli 883 rotta per casa di Dio. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7 e poi con Andrea Catavolo dall'altra parte del vetro fino alle ore 9. Allora, prima di andare in pubblicità, ragazzi, vi ricordo della nostra app, potete scaricarla, ragazzi, e ci guardate ovunque voi siate, anche se siete all'estero o se siete fuori, potete farlo tranquillamente. Altrimenti ci sono i nostri canali televisivi, 117 per la Lombardia, 77 la Riviera Romagnola, 79 le Marche, che poi il canale per tutta Italia all'833 e poi quello di Sky, solo l'Andrea Catavolo Show in onda sull'809 GoTV Channel. Ma siamo pronti, ragazzi, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Occhio.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Lose Yourself, Eminem. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il secondo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Voi siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Allora, già sei brutto normale, se fai anche la faccia da nutria, voglio dire, cioè non è... Guarda che io sono la faccia da nutria. Tra l'altro non si vede in televisione, quindi ti salvi, le puoi fare tutte le facce strane. Salve, la volevo avvertire, ammazza pure del lei mi ha dato. La volevo avvertire, sono anziano, che oggi non funziona la vostra TV, Studio Più TV non va. Schermo tutto nero. Potete controllare, grazie mille. Cosa è successo? Non lo sappiamo, amore mio. Non lo sappiamo.
5: Io lo so.
4: Che sai?
5: Oggi è Black Friday.
4: È venuto
6: con... ti è venuto bene, dai, allora... sei veramente simpatico,
4: no, dai, non ti sputo, sennò veramente non...
5: scusami,
4: non ti attacco le malattie, cioè.
5: Ma c'è il motivo, ti spiego, stamattina
4: basta,
5: ma te l'ho detto, bellissima, che l'effetto cosa? Delle nuvole, queste non complete,
4: parziali, mezze nuvole,
5: il sole che sta sorgendo,
4: sì,
5: praticamente l'effetto della luce, dei raggi solari che passano attraverso le nuvole,
4: il sole quindi era sopra le nuvole,
5: era dietro le nuvole,
4: dietro, sì, e ma sopra o sotto? Ti ricordi?
5: A metà altezza.
4: A metà altezza.
5: Facciamo tipo...
4: In mezzo alle nuvole c'è il sole.
5: No, allora mettiamo a tre quarti.
4: A tre quarti.
5: No, facciamo uno, due, tre.
4: C'è il tuo fan. Pronto?
7: La tua non era una battuta da Black Friday.
4: Mamma. La tua non era una battuta del Black Friday.
5: Ah, okay.
4: Infatti è felice, vedi che è felice.
5: No,
4: cadavolo, sputagli, ma non lo posso sputare.
5: C'era il sole,
4: sì,
5: le nuvole davanti.
4: Aspetta un attimo, aspetta. Pronto? È il tuo imitatore.
5: No, allora, sole, nuvole davanti, i raggi solari che penetrano le nuvole, l'effetto dei raggi che fuoriescono. Facciamo l'effetto, è presente? Tipo l'UFO,
4: sì.
5: Cioè, o meglio, come è...
4: Ma UFO robot o l'UFO?
5: L'UFO, cioè l'oggetto non identificato.
6: Achille, quello non era un UFO, quella era la chiamata.
4: La chiamata del signore.
8: Ti stavo aspettando da quando sei nato.
5: Signore, buongiorno.
8: Signore.
5: Era lei allora stamattina che mi ha dato un segnale dall'alto?
8: No, stai lì.
4: Allora, Ugo, sei simpatico come quando devi pagare il bollo. Sei molto simpatico, la gente sta simpatica. Achille, sparati sulla lingua. Non ce l'ha la lingua, come fa? Allora, c'è uno che ha scritto una cosa. Allora, tutti i fan che c'hai, però voglio dire. Pronto?
6: Ammazzali!
4: Ma non lo so, era fuori con la testa dal finestrino. Ammazzali. Allora, Achille, sto aspettando che avanzi la tecnologia finché posso tirarti due pugni in faccia tramite WhatsApp. Capito? Questo è bellissimo. Cioè, pensa che fantasia che ha la gente, cioè, a differenza vostra che siete privi di fantasia. No, Achille ce n'ha un po' di più. Tu proprio zero, proprio.
6: Certo,
4: sei impastato proprio con la tristezza. No, allora, tu c'hai solo fantasia. No, lui c'ha la fantasia per le malattie e basta. Non... Tu potessi fare una trasmissione a malattie fantastiche.
6: Ecco, dopo i rincuori cosa abbiamo?
4: Oppure problemi fantastici. Cioè, lui la mattina mi accoglie sempre con un problema, capito? Sempre. Non puoi capire che è successo e mi dice il problema. Pronto?
9: Ma chi non poteva perdere una nuvola andare via?
4: Ciao, non l'ho capito.
6: Ho capito solo nuvola.
4: Nuvola, ti poteva portare via qualcosa del genere?
5: Ah, ok.
4: Come la zia, no? La zia.
5: No!
4: C'era di Supplì, com'era?
6: Di
4: la zia di Supplì.
6: Di Forlì,
4: vabbè.
6: Di Supplì.
5: No, allora, c'era. Scusami.
4: Allora, attenzione perché mi hanno mandato la foto di un ciclista. Abbiamo parlato di ciclisti prima. Non me ne vogliate, ciclisti. Ho parlato sia bene che male dei ciclisti. Insomma, ci sono quelli buoni, quelli bravi, quelli e quelli fedenti. Vabbè, comunque. C'è il ciclista. C'è una gara di ciclisti. Oversize, cioè della serie un po' abbondanti, come si può dire, un po' ciccioni si può dire, io li chiamo ciccioni perché ciccione non avevi di abbondanza uno che c'ha non si può, dai, non e mi hanno mandato la foto, non è il Giro d'Italia, è il Giro d'Italia, è il giro d'Italia, capito? L'ho fatta prima la battuta, non mi veniva. Vabbè, volevo dire, non è il giro d'Italia, ma è il giro d'Italia. Non è
0: che migliora, se la dici.
4: Se la dico, diventa ancora più bella. No, mi ha fatto ridere perché voglio dire, cioè, capito? Giro d'Italia!
5: Taglia perché
4: l'ho sbagliata perché ho guardato lui, cioè non.
5: No, perché è una taglia forte.
4: Tu sei un errore, quindi ogni volta che ti guardo mi fai sbagliare. Mi fai sbagliare.
5: E sai che quando fanno quando fanno il giro d'Italia si mettono dietro con la pasta e fanno le tagliatelle. Il giro d'Italia taglia le tagliatelle.
4: Guarda lì, guarda lì.
5: No! Ma mi hai fatto una flebo interna nell'interno coscia.
0: No, chiedo scusa signori, loro questo è il giro d'Italia, è anche famosissimo perché più chilometri fai, più ritorni in forma e più diventi magro. Infatti non lo avete sempre sentito? Non avete sentito il nuovo giro? Giro vite, giro viva. Vabbè, è venuta malissimo.
4: Comunque l'hai capito. Già l'ho sbagliata io. Stiamo solo peggiorando così. C'era un
5: il ciclismo richiama una cosa, le tappe. Come per esempio, sì, prendi e vieni a Brescia.
4: Ma guarda che non sono male, cioè poi
0: le dai! Voci...
4: No, si girano anche bene. No, andiamo avanti. Pronto?
5: Sì, pronto.
7: Ti aspettano a San Patrignano in comunità.
4: Ti aspettano a San Patrignano.
5: Dice, io posso
4: allora,
5: andare bene.
4: Siamo andati una volta a fare una serata non a San Patrignano, ma in un centro di recupero per tossici e tossicodipendenti, scusate. E mi ricorderò sempre che eravamo io, Ugo e Achille. A un certo punto io entro per fare due chiacchiere, insomma, col presidente, così quella prima di iniziare la serata, e Achille urlando mi ha detto: "Oh, la tiro fuori la roba!" Cioè si è riempito di gente attorno alla mia macchina che l'hanno smontata pezzo. Sembrava di essere, sai quando ti ferma la polizia che ti smonta la macchina perché pensano che tu c'hai la droga. L'hanno, solo le ruote sono rimaste. Vabbè, andiamo avanti. Stavo dicendo
5: esperienze, le tappe, perché io stavo parlando per quanto riguarda il tour dell'Andrea Catavolo Show, perché ci sono le ultime due serate.
4: Mi hanno mandato la foto di quello che hai visto te oggi, vedi, questo?
5: Bravissimo, sì, questo.
4: Ok.
5: Se tu guardi la parte bassa, qua ovviamente sei da lontano, però praticamente come io l'ho visto in macchina, l'effetto dei raggi solari era come se facesse proprio la forma di un cosiddetto
0: guarda bene la foto, Andrea. Se vedi in basso a destra c'è scritto Focus e sopra in altro in prima TV Enigmi Alieni.
4: Ma ragazzi, ma state peggiorando veramente, cioè non dimmi, continua, non lo interrompere, dimmi, chiudi. Però
5: io risolvo l'enigma ed è questo: il tour dell'Andrea Catavolo Show dell'80 voglia dell'Andrea Catavolo Show, spettacolo che parla degli anni 80 e 90, fa tappa nelle ultime due date. Il 29 di maggio, che è venerdì prossimo, saremo a Brescia. Lì praticamente è sold out, però se ci fosse ancora qualcuno basta che chiama Ugo per vedere se lui lo tiene in stand by. E poi invece venerdì
4: non è che qualcuno chiama Ugo e dice oh, mi tieni in stand by. No, se uno chiama il teatro è pieno, certo. Ma se uno chiama dice oh, se qualcuno rinuncia chiamami, capito?
5: Certo, io ti tengo in stand by per la serie. Sei
4: non è che fa la selezione, non fa la stand by. Ragazzi, oggi stiamo peggiorando di brutto, ragazzi.
5: Ti riscaldi così che sei pronto a prendere il posto laddove ci fosse bisogno.
4: Sì.
5: Poi invece
4: aspetta, mi ha scritto una preoccupatissima: "Catavolo, non trovo l'amore. Prova dai cinesi, c'hanno tutto." C'era... No, è vero, se tu vai da Mao Mai, trovi tutto, trovi anche l'amore, c'è lo scaffale dell'amore proprio. C'è anche lo scaffale delle sole, no? Vabbè, okay, andiamo avanti.
5: Mentre il 6 giugno, venerdì 5 giugno,
4: perché sei?
5: Perché non lo so,
4: perché sei cretino.
5: Bravo. Venerdì 5 giugno, l'ultima data è a Bellaria.
4: Ricordati che c'è un tempo per piacere agli ormoni e un tempo per piacere ai neuroni, ok?
5: Ok.
4: Non l'ha capita, ma no,
5: io stavo capendo un'altra cosa.
4: Dai, fondo schiena, andiamo avanti.
5: Pensavo agli ormoni.
4: Simone si sposa oggi, 45 anni, uccidilo, no, uccidilo moralmente. Dopo lo chiamo.
5: Per avere maggiori informazioni, per prenotare.
4: C'è uno che ha scritto Catavolo. Scusa se ti interrompo, ma tanto quello che dici non fa niente. No, che dice che hanno meno ciclisti, più. Più sì, cicliste sì. Senza bici. Cioè, no, è vero che una volta era pieno di era pieno. Adesso non ci sono più. Allora lui giustamente dice più che le altre, no? Certo. Nel senso che vabbè, andiamo avanti, che più cicliste femmine senza bici che ciclisti caganna, capito? Bici da uomo.
5: Certo, pudiste.
4: Ma che podista?
5: Ma quasi parliamo sempre di sport.
4: Ma qua lasciamo, io non prima le strade c'era tutta roba che a te avresti vomitato in continuazione perché sei intollerante. Lui è intollerante, come vede anche l'odore della donna, lui vomita. Cioè non,
5: certo,
4: da bambino lo chiamavano vomitino. Cioè non, hanno dovuto cambiare la scuola perché c'erano tutte maestre. È andato in una scuola dove c'erano tutti maestri perché altrimenti vomitava, riempiva il banco, sai, tra la fessura che c'è dove metti la merenda. Lui la riempiva di vomito. Cioè, indegna. Dimmi.
5: Quindi allora, per avere informazioni,
4: qualcuno. Uno mi ha detto, è vero, ha rovinato tutto la Merlin. La legge Merlin, 60 anni fa.
0: Più o meno, lo so.
4: Hanno chiuso tutte le case, c'erano le case d'appuntamento. Io adesso che sono favorevole o contrario, chi se ne frega, ragazzi. Però in effetti, 60 anni fa, la legge Merlin, come si chiama? Merlin? Franca Merlin?
0: Ma non lo so.
4: Giovanna Merlin?
0: Ma chi è?
4: Magari era Franco Merlin.
0: Ma chi?
4: Per quello che l'ha chiusa. No, la legge Merlin chiuse tutte le case d'appuntamento e ne è rimasta una sola. Il Parlamento, ne è rimasta una. Dai, chiude pure quella, non chiude. Tacci tua, dimmi, adesso puoi dire.
5: Quindi, sfogati. Per avere informazioni, per prenotare,
4: posso darti un pugno dritto in faccia sul naso?
0: No. Vediamo.

vabbè, grande Lucio Battisti. Una donna per amico, ed eccoci qua ancora, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show ancora un quarto d'ora e poi dall'altra parte del vetro con Andrea Catavolo fino alle ore 9. Intanto avete sentito del nostro tour teatrale, ragazzi, le ultime due date stanno per arrivare, quella più vicina è chiaramente quella di questo venerdì 29 maggio, dove saremo a Brescia al Teatro Sant'Afra. Per chi ha prenotato, chiaramente tutto pieno, ci vi aspettiamo, ci sarò io all'ingresso ad aspettarvi, e poi ultimissimi posti invece ancora per Bellaria per l'ultima data, quella di venerdì 5 di giugno. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, ragazzi, 389 83 34 825. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo con l'ultimo momento, però scaricate l'app, ragazzi, mi raccomando, se non rischiate di perdervi quello che succede in studio, scaricate l'app oppure

0: Seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo di pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: I'm so fucking...
1: Meek con Fabulous Meezega. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il terzo momento, da riascoltare e anche da rivedere. Spero abbiate scaricato l'app e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Caltavolo. Siamo prontissimi, ragazzi, terzo momento in arrivo, andiamo.
2: Andrea
1: Caltavolo
2: Show su Studio Più.
3: Allora, c'è uno che scrive: Andrea, sono in aeroporto e sono seduto accanto a una signora che è terrorizzata di prendere l'aereo. E vabbè, abbiamo tutti i paura dell'aereo, anche io c'ho paura dell'aereo. Poi ci sono quelli che fanno i fighi, no? Che dice: no, ma io non c'ho paura, come c'è un po' di turbolenza. Mamma! Io mi ricordo che una volta, vabbè, io l'ho preso un sacco di volte per lavoro l'aereo, quando lavoravo nei villaggi, così quella, e un po' la paura mi era passata. Però quando tu c'hai paura e trovi a fianco uno che c'ha più paura di te, tu prendi coraggio. Io, essendo scemo, io mi ricordo che una volta una signora mi disse, si guardò in giro, eravamo seduti, prima che partisse l'aereo mi fa: ma se va a fuoco, dove usciamo? E io gli ho detto: su tutti i giornali, gli ho detto. Si è messa a ridere e ha volato mano nella mano con me.
1: Mano nella mano.
3: Se andiamo a fuoco, andiamo a fuoco così. No, è vero che se uno ha più paura di te, tu prendi coraggio. Io infatti viaggio sempre con uno che ha più paura, capito? Lo vado a cercare all'aeroporto, vedo quello che trema, vieni con me, andiamo a Bruxelles. Ma non devo andare a Bruxelles, fa niente, non, fai un viaggio, pago io. Buongiorno Fetori. Vabbè, Fetore adesso, è arrivato Fetore. Chi è che mi chiama? Pronto?
4: Buongiorno Catavolo.
3: Che è successo?
4: Cinese.
3: Attenzione.
4: Senti miau. Non fare, no, se senti bau, non fare miau.
3: Ah, ok. Ah, è finito?
1: È detto,
4: Sì.
3: Buongiorno.
1: È detto,
4: fare miau.
3: Se senti bau, non fare miau.
1: Beh, è giusto.
3: Capito?
1: È giusto.
3: È un detto cinese.
1: Ma
3: non
1: quale cinese?
3: Aspetta, come? Non ho capito.
4: L'ha capito Ugo.
3: L'ha capito. Ma la domanda è cinese o giapponese? Che non...
1: Cinese.
3: Vabbè, pensa che una volta in Cina o in Giappone, il casello autostradale, pensa come siamo diversi dai cinesi e giapponesi noi, no? Il casello autostradale andò in tilt per 38 ore e quindi la gente passava gratis perché non c'era il casellante. Non c'era. Ma sei agitato? Cos'è che c'hai stamattina?
1: Ma non l'ho fatto, ti sto seguendo.
3: Ma ti vedo agitato.
1: Ma sto tranquillo.
3: Ma rilassati.
1: Ma tu sei.
3: Ma no, ma mi trasmetti l'ansia.
1: Ma stai ti sto seguendo.
3: No, ma te lo giuro, che c'è? Devi fare un esame dopo.
1: Ma ti sto seguendo.
3: Porto il bicchiere.
1: Ma scusami. Ma ti sto seguendo, sto annuendo per dire 38 ore liberi e
3: sì, entra. Ma ti sento agitato, sento.
1: Ma non devi sentire cose che non ci sono.
3: No, veramente, ragazzi, ma è impressionante come l'ansia viene trasmessa, veramente.
1: Ma vedi anzio, ma so.
3: Sì, ma mi stai buttando addosso un'ansia.
1: Ma è un problema tuo,
3: ma io un problema mio, cioè è un problema tuo che me lo butti addosso a me, diventa mio. Ma
1: sto tranquillissimo.
3: Ma no, sono tranquillissimo. Cioè, vabbè, ragazzi, facciamo così. Dopo ve la racconto questa. Adesso vado di là, gli faccio un massaggino Thai. Lo faccio rilassare un po'. Ti do quattro palanche in faccia.
1: Ma perché?
3: Perché vale la stessa cosa di chi ha più paura dell'altro, no? Se tu, vabbè, allora quando uno è agitato, lo devi picchiare.
1: Ma
3: se tu lo picchi, quello non sente più l'agitazione, ma sente il dolore, capito? Scientificamente,
1: ma
3: l'hai detto te anche l'altro giorno. Hai detto: c'ho il nervo sciatico che mi fa male, il nervo pelvico. Se io mi do una botta, un pizzico, non sento più l'altro dolore, sento il pizzico, capito?
1: Esatto.
3: Quindi adesso io vengo là, ti do una roncolata in faccia, una badilata in faccia e magari non senti più.
1: Cosa?
3: E non senti più l'agitazione. Pronto? Che è successo?
5: Prova a dare fuoco a Ugo. Se si agita vuol dire che è agitato.
3: Non ho capito, scusa.
5: Prova a dare fuoco a Ugo.
3: Ah, gli do fuoco.
5: Se vedi che si agita vuol dire che è agitato.
3: Ok, grazie del consiglio. È un consiglio giapponese anche questo. Cadavolo, stavi raccontando del casello e non me lo ricordo più.
1: Casello, ragazzi, autostradale, che è successo, che è rimasto libero per 38 ore, Andrea.
3: Ah, è vero, pensa che nei giorni successivi 28.000 persone sono tornate a pagare. Cioè,
1: ma
3: pensa.
1: Come?
3: Sì,
1: ma
3: te lo giuro. Allora, è successo veramente, ha sconvolto il mondo perché, cioè, 38 ore il casello che non andava. la gente passava, dopo sono tornati a pagare il pedaggio 24.000 persone, cioè quasi tutti, penso tutti sono tornati a pagare. Pensa se fosse successo in Italia. Dai, io ho pensato, no. Cioè, secondo me la gente passava per 38 ore avanti e indietro e faceva anche le corna o il braccio, sai, la telecamera. Te, ma la vieni qui. Capito? Le dita, le corna. Sono ripassato 7 volte. Ottava, nona, terza, 40, 50. Siamo diversi, siamo completamente diversi, ragazzi. Mamma.
2: Andrea, cavolo. Show.
3: Dovremmo avere un po' la faccia da giapponesi, no? No? Forse, secondo me, loro sono così perché hanno la faccia così. No, tu nasci con una faccia così. Adesso non ce l'ho con i giapponesi cinesi, magari. Però nasci con una faccia così. Devi essere onesto per forza. Non puoi non essere onesto. Ma perché non prendiamo 4 politici giapponesi? Invece, ma scusate, ma compriamo i giocatori esteri delle squadre di calcio, pallavolo, basket, ma perché non possiamo prendere 4 giapponesi che vengono a governare al posto di questi
1: Dai.
3: Con le maschere? Mettiamo 4 giapponesi, 100 giapponesi, ma anche 1000 cinesi non costano niente.
1: Non costano niente.
0: Andrea Catavolo Show.

0: figlio della stella cometa, e mandala sta cosa, no?
1: Cosa?
0: Cioè, come si dice? La meteo qua,
1: non, la meteo,
0: la meteorizzazione qua, non
1: meteo, andiamo,
0: e mandala, manda. È figlio delle stelle qua. News.
1: Saltato il meteo.
0: Infatti, allora c'è lo dico io, c'è sole a nord, molto temperature molto calde al sud. Mettete la cremina, uscite col cappellino, mi raccomando.
1: C'è la sigla nuova, eh?
0: Eh?
1: C'è la sigla nuova.
0: Ah, scusa.
2: C'è Ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

Ma non è male questa, cioè, ragazzi, cioè, non è che possiamo sfornare sigle così di successo ogni volta. Questa è bella, questa è bella, questa è bella, questa. Bravo Marco, bravo. Che poi non è Marco, ma è 08, è il nostro editors. Come si dice? Il nostro creators. Vabbè. Oh, hey, con Rock ci svegliamo stamattina. Rock and roll questo.

0: È bella, però Colombo, sono le 7 di mattina, voglio dire, anche tu, voglio dire, cioè, dai, è un rock and roll. La gente si è appena svegliata, chi si tira giù dal letto. Allora ci chiedono, ma chi la canta la canzone? Tiziano Ferro? Sembra la canzone di Tiziano Ferro. In effetti, boh.
1: Ma dove?
0: Cioè,
1: ma
0: non è vero. Allora, non l'ha sentita. Allora, c'è il nostro, diciamo, come si dice, c'è quello che da sempre, qualsiasi cosa facciamo, fa schifo. Allora tu fai schifo, io faccio schifo, Achille fa schifo, la sigla fa schifo, tutto schifo. Allora, dici, ma basta con questa qua, anche questa qua fa puntini puntini. Ma cosa vi ha pagato? Allora, se tu sai fare di meglio, falla. Falla. Se non sai fare di meglio, accosta. Non che fastidio, però. Ma il nostro è un programma che fa schifo proprio. Cioè, non è che possiamo avere delle cose meravigliose a fianco. Anzi, questo è già troppo per il nostro, per la nostra, diciamo, qualità di programma. Oggi è una di quelle giornate, catavolo, che ti svegli e pensi quasi quasi vado a correre. No, sono quelle giornate che uno dice quasi quasi, ma bella giornata, no? Vabbè, tu non sai cosa vuol dire correre, cioè te non corri neanche se ti insegue un rapinatore, cioè non, tu gli dici, guarda, prendi tutto, non ce la faccio a correre, non mi far sudare, vieni. Ah, poi anche il cane, prendi anche il cane, non c'è problema. Ma, cioè, vabbè, comunque è vero, uno siamo sempre di buoni propositi, no? Soprattutto il lunedì, la domenica diciamo, ma t'abbuffi come un porcello, due tre birrette, perché dici, ah, però da domani vado a correre, poi ti svegli, fai colazione e dici, ma quasi quasi mi faccio un altro cappuccino, non si sa mai, saggiamente rinunci, perché non è, cioè, uno può correre se ha la capacità di riuscire a non morire, cioè non, nel senso che se Ugo dovesse andare a correre in questo stato così, cioè il look ce l'ha, oggi c'ha il bermudino grigio, la scarpettina a ciabattata, la maglietta, cioè, potrebbe andare a correre, cioè se tu in una New York Marathon, io ti vedo in mezzo alla New York Marathon che ti attacchi al poliziotto, ti prego, aiutami, ti prego, sono di Putignano, ma c'è dove è?
1: Il poliziotto.
0: Ma dai, che super New York, ma vieni qua, non parlo che ti pago a bene, bello che sia, se l'americano pugliese parla così,
1: certo.
0: Vabbè, comunque, che stavo a dire, non mi ricordo più,
1: che se io dovessi correre posso andare a correre,
0: puoi andare, sì, ma verso il cimitero, tu vai verso verso il cimitero o direttamente verso l'ospedale, no? Fai una tappa, che tappe faccio? Ospedale, cimitero, faccio quella strada là, che poi se ci pensi in tutti i paesi ospedale, cimitero, c'è, cioè, la stessa strada,
1: sì,
0: è sempre la stessa strada, non so come mai. Meglio la canzone che la Juventus e il Milan. Ecco, non parliamo di calcio, ragazzi, perché veramente. Allora, io dico una cosa: basta, è finito il campionato, non ne parliamo più. Cioè, basta. La Juventus e il Milan non sono in Champions League. Chi se ne frega, voglio dire. Cioè, ci sono i tifosi che si sono picchiati fuori dallo stadio. Chi piangeva? Ma che problema c'avete? C'è gente che al bar, ti rendi conto, non andiamo in Champions. Non vanno! Tu dove vai? Tu dove vai? Ma dove vai tu? C'è incredibile. Oh, abbiamo comprato. Hanno comprato. Tu che hai comprato? Le figurine hai comprato.
1: Le figurine.
0: La gente, sì, questo senso di appartenenza a una squadra calcistica. Non si sa come mai. Boh, vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi. Allora, catavolo, io sono mezza francese e mezza americana. Ah, e chi se...
1: Cioè,
0: mezza francese e mezza americana, perché il padre è una baguette e la mamma è un hamburger. Probabilmente. Io invece sono di Monopoli. Mio padre è un fiasco e mia mamma un fungo. Mamma, cadavolo, io sono brasiliano. Ah, tua mamma e tuo padre, perfetto. Allora, sto scherzando, chiaramente. No, la battuta è di Nardiello, non
1: chi
0: è mia. È Andrea Nardiello.
1: Ma chi è?
0: Allora, no, perché magari in brasiliano dice, voglio. Mo, c'è da qua, Brasilia, su qua da vendere. Parto un portoghese, pa. Mamma, che davolo, tu si passa per me.

0: La direzione che vi parla, siete pregati di non ciondolare, grazie, perché abbiamo appena rifatto il piastrellato e non vogliamo spostare le piastrelle, grazie.
1: No, veramente non ciondolare in continuazione, perché prima da seduto ciondolavi in avanti, no? Avanti e indietro. Adesso da in piedi fai destra-sinistra.
2: Adesso il ritmo.
1: Ma quale ritmo? Questo è il ritmo, la canzone. No, non facevi così. Tu facevi quello del gondoliere, il movimento del gondoliere. Ma quale ritmo? Era nervoso. Sei nervoso.
2: Ma no, lo faccio sempre da bambino.
1: Ma infatti, da bambino, già nel seggiolone faceva così lui. Ah, ma non è nervosismo, non è ansia, non è. Non è niente, è giusto. Lui scarica a terra.

0: Allora, attenzione, uno ha scritto: il vostro programma non fa schifo, fa schifo l'audio. Vedi. Vabbè. Vi ascolto da una vita, peccato però che il problema rimane. La voce è bassa, le canzoni molto alte, la pubblicità spacca i timpani e i vetri e i maroni. Sembra la pubblicità.
1: Direi che è perfetto.
0: Vabbè, diciamo che siamo a bolla. Ma scusate, la voce nostra è bassa.
1: Ma no, dipende da dove sentono, forse dall'app, dal sito.
0: Non allora, amore mio, come ti chiami? Non mi ricordo. Facciamo così, facci sapere se ci ascolti con la radio FM, con la, perché adesso c'è la FM, c'è la, come si chiama, la M frequenza advisor, DAB, chiamano DAB, quindi FM, DAB, televisione o app, quindi in base a dove si capisce, diciamo, se il problema è o non è, e soprattutto quanti siete. Andiamo avanti.
1: Andrea, c'è la pubblicità.
0: Vabbè, allora non andiamo avanti. Ci fermiamo. Che poi non è che ci fermiamo, la radio va avanti. Allora,
1: cosa?
0: E devi dimagrire.
2: Andrea,
1: da tavolo.
2: Show.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: La scelta musicale è di Lando Nuffo.
1: Chi è?
0: Ma ste canzoni, no, cioè non le puoi ascoltare a casa da solo.
1: Ma
0: ti metti a casa lì sul divano con le cuffiette, non le far sentire neanche al cane. E metti lì e ascolti le, i pezzi, capito? Magari domenica pomeriggio non sai cosa fare, fa caldo, l'aria condizionata. Vincenza, Vincenza! Ti fai un Cuba Libre finto? Un mojito, che ne so? Un divano seduto. Con le braghette e le pantofole. Puoi mettere anche il cane alla console. Gli crei una console finta. Allora, mette lì che mi con le cuffie che mixa. Mamma ragazzi. Ma che canzone è questa, scusa?
1: Ah sì, è canzone di oggi.
0: Di oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, domani, domani. Certo. Mette oggi, domani non mette più, per favore, grazie. Allora, ciao Andrea, grazie per allegrarmi le giornate, specialmente in questo mio periodo, siete fantastici, mi spiace di non poter venire in teatro, spaccate, grazie. Allora, non so che periodo stai attraversando, ma sicuramente è un periodo brutto, non bello, no? Vabbè, Ugo annuisce con la testa, vorrei dire, anch'io, da quando sono nato, attraverso questo
1: ma
0: periodo.
1: Non era per
0: lui è salito sull'autobus della sfiga, non è ancora sceso, cioè non è l'autobus della sfiga. Entri, il controllore viene e dice, allora, mi dica le sue sfighe. E tu gli racconti le tue sfighe. Papà, allora, puoi stare, non c'è problema. Aspetta che mi stanno chiamando. Aspetta. Pronto?
2: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno, buongiorno, come sta?
2: La frase del giorno.
0: Sì, sentiamo.
2: La vita è questa.
0: Sì.
2: Niente è facile e nulla è impossibile. Buongiorno Catavolo,
0: buongiorno
2: Ugo e buona giornata.
0: Grazie, anche a lei, arrivederci.
1: No, ma questa era streminzita. Era streminzita questa.
0: Streminzita, però è il senso, il vero senso della vita è questo.
1: Esatto.
0: Ripetila.
1: Niente facile, niente indistruttibile.
0: Ma no, è un'altra.
1: Questa è mia.
0: Questa è un'altra, ma non ti ricordi cosa che ha detto?
1: Niente facile, e niente, poi c'è un pezzo dopo.
0: È impossibile.
1: È impossibile, certo.
0: Nel senso che...
1: Cioè, niente è facile, però niente è impossibile. Se ti ci metti, riesci a raggiungere qualsiasi tipo di risultato.
0: Sì, no, l'hai anche tradotta, insomma.
1: No,
0: bravo.
1: Questa non è mia e viene da Ritorno al futuro. Ah, è una frase.
0: Ok, possiamo andare avanti adesso. Ma noi non capisco se scateniamo degli ascoltatori. Pronto?
3: Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Non accettare.
0: Aspetta, devi spegnere la radio, se no fischia, capito? Ecco, vai.
3: Non accettare sogni dagli sconosciuti.
1: Ma non è.
3: Potresti così rimanere male.
0: Ah, ciao. Ciao, grazie.
1: Ma veramente, ma non è così.
0: Ma sono le frasi. Questa è la frase quella di Temu. Cioè, non è così la frase.
1: Non accettare caramelle.
0: Ah, caramelle. Meglio non accettare sogni dagli sconosciuti. Però anche questo non è male. Metti che vai al bar e dici, oh, ho fatto un sogno. No, non lo posso accettare. Non lo posso accettare perché non, la mamma ha detto di non accettare i sogni degli sconosciuti. Ma ho fatto un sogno erotico. Raccontamelo, racconto. Tutti che ci chiamano stamattina, pronto. Pronto?
4: Pronto, Andrea!
0: Che è successo?
4: Pronto. Dire gatto, se non ce l'hai mai fatto.
0: Sì, oh, ok, vabbè. Se andiamo avanti vabbè, così, adesso, se andiamo avanti così, ragazzi, finché la barca va lascialo andare, eh! Mamma. Ma Achille non c'è, oggi non c'è, oggi ho portato un bollitore, lo metto al posto suo. E basta, non è... e siamo a posto. Catavolo, ci vuole... ci vonnu upinullo, ipinil, non so che lingua sia.
1: Forse è siciliano, credo.
0: E che vuol dire pinil?
1: Non lo so, dall'assonanza sembrava pinil, du, plurdu, cioè sembra siciliano.
0: Ma l'ho letto io in siciliano, ma posso leggerlo. O mare e marazza, ci vorrebbero i pinilli. Cioè, sembra toscano. Che vuol dire? No, non vuol dire niente. Non... Vabbè, andiamo avanti. Traducete, per favore. Ma il Mazzapigul è ancora, non è ancora arrivato? Il Mazzapigul...
1: È Achille.
0: È Achille. Chi è il Mazzapigul?
1: Non ho idea.
0: Ma non sai niente, veramente.
1: Perché tu lo sai?
0: Certo.
1: E che cos'è?
0: Ammazza cani.
1: L'ammazza pigul.
0: Il pigul.
1: Ma che cane?
0: Una razza di cane. Il pigul.
1: Non è una razza.
0: Vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, Andrea, ma dov'è Achille? A quando non si sente parlare sembra quasi che manchi qualcosa. Addirittura. Manca il balbettio, manca il balbettio. Cadavolo, meno male che non c'è Achille. Ma decidetevi allora. Dai. Allora, siete veramente pessimi, come si dice? Non,
1: certo.
0: Non si fanno queste cose. Poverino, lui ci mette tutto l'impegno possibile e immaginabile. Che dai, che Catavolo, scritto Andrea Catavolo Show sulla Sub. ho scritto tutto il tuo... Ho scritto... Affangulo, te lo domani che oggi il mare è mosso. No, vabbè, dai, ragazzi.
1: Questa è bella. Questa è bella.
5: Su Studio Più.
0: Non capita anche cosa, dai. Oh no! Sei una BR Gualanda.
1: Ma perché?
6: Oggi saprei perché l'amore.
0: Che sarebbe da schiacciargli i piedi. Con delle tavolette di legno, quelle di acero.

0: Allora, la canzone è bella, però, ragazzi, dopo un po' mi fa diventare pazzo sta canzone. Cioè, non. Vabbè, cosa bevono in più? No, di più gli italiani? Caffè, birra, vino. Non ho capito, ragazzi.
1: È un sondaggio.
0: Ah, cosa bevono di più gli italiani? Caffè, birra o vino? Secondo me le palle del governo. Cioè non secondo me bevono più le palle del governo che dei vari governi. Se no diventiamo, come si dice, schierati, no? Quando uno dice se c'è un governo di destra, c'è un governo di sinistra. I governi, le palle, le panzane dei governi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Che tavolo! Allora, non commenti mai le mie foto. Non si aprono. Alcune foto si aprono, altre non si aprono. Come mai non si aprono?
1: È a sorpresa.
0: E mo mettiamo una maniglia, vediamo. Non... Quando manca Achille sembrate anche normali. No, da non dire così, bravo, dai. Adesso voi vi schierate tutti contro Achille. Alcuni sono pro e altri sono contro. Un po' come allo scontro, no?
1: Che scontro cosa?
0: Gli scontri in generale.
1: Quali
0: non...
1: scontri?
0: Quando vai agli scontri.
1: Ma dove?
0: In generale, così.
1: Quali scontri?
0: Vai con i detti. La vita è come la scaletta di un bollaio, corta e piena di Ugo. Hai ragione, hai ragione. Andrea tira più un pelo di canguro che un carro di buoi. Vabbè, andiamo avanti. Basta, ragazzi, non è... Cadavolo, perché non commenti ancora? Mamma. Non si apre. Io ho provato, schiaccio, ma non si apre niente, non si apre.
1: Ma c'è il simbolo rosa vicino?
0: Rosa?
1: C'è un simbolo.
0: Salutiamo Rosa. Ugo!
1: Oi, mamma.
0: Sono Rosa.
1: Ciao, mamma.
0: Ma ti vedo sciupato.
1: Insomma.
0: Ma mammi, ma non mangi?
1: No, mangio.
0: E fatti 7-8 kg di trenet.
1: I trenet?
0: Ma ci dai, mossa. Ma ti ho fatto un sughetto fatto.
1: Certo.
0: Allora, mi hanno mandato una coppia. È stata a Santo Domingo 5 anni fa, quando praticamente in viaggio di nozze, quando si sono sposati ed erano belli, asciutti, magri, figli, tutto quanto. Sono tornati 5 anni dopo. Lei praticamente è in dolce attesa, quindi è incinta. Lui è in attesa del dolce, perché è proprio... è gigantesco, proprio non... è lievitato, non... non lo so, mangia pane lievito, non so. Comunque la battuta è di Marchetti, che salutiamo.
1: Ma chi è?
0: Francesco Marchetti.
1: Ma chi è?
0: Lascia stare, non sai le cose, non...
1: Ma scusa.
0: Cadavolo, ti ho mandato la gomma BR40, della Pellican.
1: Ah, mamma mia.
0: Perché prima ho detto sei un BR40.
1: Adesso ho associato.
0: Che cosa?
1: Che hai detto la gomma, ora mi ricordo.
0: Che gomma?
1: La gomma, quella che si usava a scuola, Andrea.
0: Ah, quella da masticare?
1: No.
0: Quella da cancellare, quella rossa e blu, no?
1: Marrone e blu.
0: Ma era rosso, più rosso che
1: più
0: marrone.
1: Rosso,
0: sì, ma non sa le cose, ragazzi. Ma perché non sa le cose? Quale marrone? Ma pure daltonico sei.
1: No, io daltonico.
0: Hai detto marrone.
1: Io non bevo tonico.
0: No, non cominciare, che oggi non c'è neanche lo scemolo del villaggio, non possiamo andare avanti. È vero, allora, la gomma di R40, Pellican, chi ce l'ha avuta, insomma, i giovani non sanno di cosa stiamo parlando, però è un pezzo storico. La parte rossa, tendente al marrone, come dice Ugo, era un rosso sbiadito. La parte rossa era un po' più lunga perché cancellava veramente. La parte blu era più piccola perché quella era talmente dura che cancellava proprio le giornate, cancellava. Cioè, non... io con quella ci ho cancellato il filmino del matrimonio. Cioè, veramente... La roba era terribile. Bucava il foglio. Bucava il foglio. Vabbè, bei ricordi, ragazzi. Vi ho sbloccato un ricordo. Vi ho sbloccato un ricordino. Cadavolo, io te la porto alla serata del 5 giugno. Ma dove?
1: A Bellaria, Andrea.
0: A Bellaria.
1: Ho tanta voglia di Andrea Catavolo.
0: Perché è un pezzo degli anni 80.
1: Esatto.
0: 70-80 questo, no?
1: Sì, sì.
0: O anche 90. Non lo so. Non... Vabbè, gli anni sono quelli. Insomma, noi parliamo di anni 70, 80, 90, 2000, 2005. 2020. Pensa nel 2038, nel 2050, tu non ci sarai più, vabbè,
1: manco
0: non...
1: tu,
0: sì, manco io.
1: Secondo te?
0: Nel 50.
1: Nel 2050.
0: Fra 25 e 24 anni.
1: E quando Bucamba?
0: Ma ci siamo veramente, scusa.
1: Ma quando Bucamba?
0: Tu no, tu fra 4 anni muori.
1: Ancora?
0: Ma sei sicuro?
1: Scusa.
0: Te lo vuoi segnare? Segnatelo.
1: No.
0: Pensa se muoio prima io, madò. Questo me la sta tirando, me la sta. Oh. Vabbè, comunque, cadavolo, le mei gozar che tosar. Non ho capito. Ah, un altro detto questo.
1: Sarà bresciano.
0: Le mei gozar che tosar. Gozar. Non lo, diteci però la provenienza, altrimenti non ne usciamo, non ne usciamo. Allora, sì, il 5 giugno siamo a Bellaria. Il 20, allora, questo venerdì siamo a Brescia e vi aspettiamo al Teatro di Brescia. È tutto pieno, però chiamate sempre, magari qualche posto si libera. E lo stesso vale per Bellaria. Siamo il 5 di giugno a Bellaria, che è non questo venerdì, ma l'altro. L'altro venerdì siamo a Bellaria. Vi aspettiamo a Bellaria. Per avere info e magari per prenotare il posticino a teatro a venirci a vedere, dovete chiamare Ugo Palmisano
1: 389 83 34 82 5.
0: Che bravo che sei, lo puoi dire a denti stretti per favore, grazie.
1: 389 83 34 82 5.
0: Ma una curiosità, quando stringi i denti, no, perché non c'ho ancora la dentiera io, cioè senti che spingono verso l'alto?
1: No, non senti nulla. Fanno nulla. Parte ormai, non ci fai manco più
0: caso. Non ci fai più caso, no, quindi puoi masticare le cose.
1: Secondo te non mangio io.
0: Che ne so, il chewing gum lo puoi mangiare?
1: No, perché non mi piace, però potrei mangiare.
0: Le morositas, quelle caramelle così, non ci siamo.
1: Esatto, tutto.
0: Perché si può staccare, no?
1: No. Vabbè, ma che sei rimasto agli anni della pietra?
0: Ma che ne so, non.
1: No, tranne il torrone è troppo duro. Ma anche tu.
0: Ah, perché il torrone si può spaccare addirittura.
1: È durissimo il torrone.
0: Ah, è duro. Vabbè, c'è anche quello molle. C'è anche quello molle, no?
1: Ma quale molle?
0: Vabbè, dopo i 60.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show.
3: Su Studio Più.

0: Ragazzi, finché il salame è buono, il prosciutto non si comincia, eh?
1: Ma che cos'è?
0: Non te la ricordi sta frase?
1: Questa no.
0: Ma che infanzia brutta che hai avuto?
1: Che c'era? Era un'era diversa.
0: Ma qual era?
1: La tua
0: era... Le nonne dicevano questo. Tu apri il frigo, Andrea, finché il salame è buono, il prosciutto non si comincia, ok? Le affettate, no?
1: Le
0: affettate. C'erano... Pensa che nel frigorifero di mia nonna non c'erano i ripiani. I ripiani erano fatti di prosciutto, di cotto, di salame. C'erano... Ma dov'è Mr. Flacchia? Luisa, non lo so, non, si è perso per strada forse, non so. Ma Isabella Palmisano è parente di Ugo?
1: No, magari.
0: In che senso magari?
1: È un atleta, credo.
0: Ma Isabella. Quale? Lavora in un'altra radio.
1: Ah, Isabella di... lo possiamo dire? Di M2O?
0: Ma certo siamo, lo puoi dire, che è una parolaccia.
1: No, non siamo parenti.
0: Non sono parenti, anche se la fanno lo stesso mestiere. Stesso mestiere, quella fa... lavora in radio. Lui... lui le ruba le radio.
1: Io le rubo.
0: Andiamo avanti. Ma Ugo è stato il tuo testimone di nozze? Io non capisco perché questo, tutti i giorni mi scrive questa frase. No, ma ci mancherebbe, non...
1: No, non sono stato testimone, ma sono stato al suo matrimonio, sì. Sono stato al tuo matrimonio.
0: Purtroppo c'è stato, purtroppo. Non ha detto niente, non ha detto. Se la banana è buona, la scimmia torna sempre. Ricordatelo.
1: Ma che hai detto?
0: Ah, beh, lascia stare. No. Se la banana è buona, la scimmia torna sempre. No, no. Tu segnatelo. Non...
1: Andrea, c'è la pubblicità.
0: L'ho letto in un autogrill. Nel bagno dell'autogrill.
1: Sì, ma non è
0: nel bagno dell'autogrill l'ho letto. Se la banana è buona, la scimmia torna sempre. Vabbè, lei. Ma è possibile che non la capisci.
1: L'ho
0: capita. Ma lascia stare. Non ti arrampicare, vieni.
2: Su Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questo è l'Andrea Catavolo Show.
1: Sei all'ascolto di... Ah! Ah! I want you, pa!

0: cazzo gli piace. Allora lo vedete così, un po' abbattuto, un po' vestito anche male.
1: Ma che vestito male?
0: Vabbè, insomma, sei vestito male.
1: Ma chi è? Ma tutti usano il bermuda e la maglia a maniche corte. Cioè, non è che sono.
0: Ma infatti, c'è gente che se li merita e gente che non se li merita. Cioè, non è che tutti si possono vestire uguali. Cioè, c'è gente che si può mettere la maglietta e il bermuda, e c'è gente che si mette maglietta e bermuda. Sono due cose diverse.
1: Come devo andare girando? Col capote? Che devo andare girando?
0: No, con qualcosa di più consono, diciamo, alla tua, apparenza.
1: È tipo
0: che ne so, un mantello.
1: Ti immagini?
0: Un bel mantellone, un poncio, sai? Prendi un lenzuolo, fai un buco e te lo infili. E hai fatto il poncio.
1: Il poncio.
0: Qualcosa di flu-flu, di leggero, di seta, di cose così.
1: Sì, la calabina.
0: No, così. Si è presente quando fa caldo, no? Fa caldo. E tu vedi, vedi un maglione di lana. Sai quella lana tutta pesante, no? Quando vedi un maglione di lana seduto su una sedia.
1: Seduto?
0: Ti viene caldo solo a guardarlo. Ecco, quando uno ti vede a te, gli viene caldo solo a guardarti.
1: Ma
0: non lo so, sei.
1: Scusa.
0: Sei come infeltrito, capito? Sei decolorato, non si capisce come sei. Non si capisce. Altro che mi stanno cercando. Pronto? Pronto?
2: Ugo, bisogna mettergli il mantello, così lo chiamiamo il Conte Ugo.
0: Ah, il mantello! Perché così ti chiamano il Conte Ugo.
1: Certo.
0: Il Conte Ugolino. Ugolino. Ugolino era quello che si mangiava il bambino, no?
1: Si mangiava le teste dei figli.
0: Sì. Le teste dei figli. Un figlio. Cioè, che...
1: Non mi ricordo, era nella torre in alto.
0: Quale torre in alto?
1: E non lo sai, se non sai la storia.
0: Ma neanche tu la sai. Ma che c'era? 7-8 figli. Ma uno ce n'aveva.
1: C'era uno solo.
0: Che ne so, andiamo a cercare. Conte Ugolino. Conte Ugolino.
1: Chissà che era nel girone.
0: Possiamo andare avanti? Posso cercare o vuoi continuare
1: Mentre cerchi, io mi ricordo le lezioni di storia.
0: Conte, fammi scrivere. Aspetta, mi stanno cercando però adesso.
1: Ma chi?
0: Non lo so, sarà la neuro. Pronto?
3: Pronto, Andrea? Vorrei chiedere un'informazione a Ugo.
0: Sì,
1: dimmi.
3: Lui che ne è un esperto, che lo usa tutte le mattine. Ma il sondino, da quale parte si deve infilare?
0: Il sondino?
3: Quale parte è? Sotto o sopra?
0: Sotto o sopra, Ugo?
1: Dipende dove hai male.
0: Dove hai male, capito?
3: Ah, ok, grazie mille.
0: Ciao. Che hai detto?
1: Non mi ricordo, cioè, dipende quale sondino. Se serve per davanti, va nel...
0: Possiamo andare avanti?
1: Me l'ha chiesto!
0: Non lo so, vabbè, ma non...
1: Cerca Ugolino.
0: Conte Ugolino, Ugolone, scritto, è uscito. Conte Ugolino, quanti figli? Mi è uscita la scritta, vai a scuola, catavolo. Conte, non riesco a leggere. Ugolino, quanti figli? Si è mangiato.
1: Ma che si è mangiato?
0: Il conte Ugolino della Gherardesca, nel celebre episodio dantesco della torre della...
1: Della muda.
0: L'inferno, si fece rinchiudere insieme a quattro giovani, due figli effettivi, Gaddo e Ugoccione. Gatto e Ugoccione.
1: Sono due figli allora.
0: Sono quelli che sono cascati con l'aereo, no?
1: Ma chi?
0: Ugoccione. E mamma. Andiamo avanti. E due nipoti, Anselmuccio e Nino.
1: Sono piloti di Formula 1.
0: Anselmuccio e Nino. Detto anche Brigata.
1: Brigata.
0: Certo. Vabbè, come sappiamo. Ma quanti ne ha mangiati? Non c'è scritto. Andiamo avanti. Uno li fa e poi se li mangia,
1: certo.
0: Come la fase, no? Classica.

0: questa. Ah, vabbè, adesso volete sbeffeggiarmi perché io sono juventino, ma chi se ne frega? Non, a me non me ne frega niente. Già sapevo che avremmo fatto schifo. Non è che non avevo questi, diciamo, questi queste aspirazioni alte, queste certo. prospettive. Andiamo avanti. Il verme di Leno è arrivato? No, ancora non è arrivato. Andrea, è meglio avere il siderge. Andiamo avanti. Allora, la prima canzone è il top, per il resto andate a tirare le patate.
1: Perché?
0: Perché vabbè, le patate sono sotto la terra.
1: Sono sotto terra.
0: Si tirano su, si tirano.
1: Sì, sbucano.
0: Ma che sbucano?
1: Scusa, sbucano dalla terra.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: Non hai visto il film, quello lì, l'ultimo marziano, quello con che coltiva le patate con gli escrementi?
0: Ma che stai dicendo?
1: La patata, tu metti il germo prima.
0: Il germoglio. E non c'è Achille, c'è lui oggi. Ragazzi, scemo ci deve essere.
1: Metti il germoglio nella terra, lo annaffi.
0: Chiudi le porte, non lo fare entrare Achille. Oggi non lo faccio entrare, ve lo giuro, lo faccio per voi, lo tengo fuori.
1: Ma non c'è oggi.
0: No, ma io lo tengo fuori. No, vieni, ma io lo chiudo il cancello. Andrea, tira più, andiamo avanti con sti carri, basta con sti carri di carnevale. Lo vedrei bene col vestito di Soralella. Ciao Cri, ha ragione. Tu vestito da Soralella. No, non è male. Vabbè, dimmi.
1: Stavo dicendo, la patata, tu la metti il germoglio nella terra, poi lo annaffi e viene fuori prima la piantina e poi vengono fuori le patate, Andrea.
0: Vabbè ragazzi, non lo sa, non...
1: E l'ho visto!
0: Non fare il contadino che non sei. Contadino. Andiamo avanti, non far sapere al contadino quando sono buone le pere col formaggio.
1: Ma vabbè, un po' al contrario.
0: Vabbè, che poi sto detto io non l'ho mai capito. Cosa vuol dire?
1: Non far al contadino.
0: Non la devi ripetere. No, cosa vuol dire?
1: No, se non la metto nell'ordine giusto.
0: Giusto, non ce la fai a...
1: Al contadino non far
0: 4 per 4. 3-14
1: 4x4
0: lo sto distraendo, no?
1: 4x4 è la panda.
0: Dai, andiamo avanti. Basta batterti, sarai tu me fatto, sarai. Dimmi, livido. Dimmi.
1: Allora, al
0: contrario, mandalo via, che rimango da solo, rimango.
1: Allora, non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, perché siccome è una cosa buona, magari
0: sì,
1: il contadino ne approfitta e mette i prezzi più alti del formaggio, no? Perché siccome il formaggio ha un certo tipo di prezzo,
0: sì,
1: se invece poi c'ha anche le pere il contadino, quindi ha due robe dove può guadagnare tanto,
0: sì,
1: alza i prezzi di tutte e due le robe, poi la gente quando va al banchetto dice: com'è, le pere stavano a 2 ieri e mo me le messi a 6. Infatti, però non hai assaggiato il formaggio con le pere. E allora aumento pure il formaggio.
0: Mo faccio un mendino.
1: E allora se vanno alla fine, chiama la nonna, quello, nonna, vieni al banchetto, che questo se ne sta approfittando. Arriva la nonna e fa: oh, a quando le tiene le pere e le formaggi? A 10 euro. E allora mo, si ci ti dico, vi ci dobbiamo fare. Questo è un film.
0: Beh, è un film, hai fatto un film. Però può avere un senso, no? Un po' come la benzina e il gasolio, no?
1: Bravo.
0: Se la benzina arriva, il gasolio supera. Poi arriva, supera. Sono tutti e due alti, no? Alla fine non... È giusto, è il ragionamento del marketing questo. È come il detto, fino a quando rimedi la lana non comprare la pecora. Cioè, non, cioè finché rimedi la lana, che la compri a fare la pecora? Cioè, non,
1: certo,
0: non ha senso, no?
1: Certo.
0: Quando non rimedi più lana, ti devi comprare la pecora per forza. Se no fai la fine di Ugo.
2: Andrea,
3: tavolo
2: show su Studio Più.

Um Show. Allora, questa è una canzone bellissima e vorrei dedicare questa canzone a tutte le persone che sono ai beat.

0: Шакадар ой бит. Особливо може.
1: Svegliamo Tozzo, Andrea.
0: Ma perché hai pizza?
1: E hai pizza 2 settimane.
0: Allora, siccome io e Tozzo siamo la stessa cosa praticamente, siamo pane, pane, vino e vino. Come si dice?
1: Pane al pane, vino al vino.
0: Come se rimedi la lana, non ti compare la pecora, no? La stessa cosa, no?
1: Pecora.
0: Vabbè, lo stesso detto, no? Come l'altro, come le pere, che poi quelle del formaggio, le pere sono quelle della moglie del contadino.
1: Ma chi?
0: Eh sì, vabbè, lui la edulcorata, ma è quello,
1: non è vero.
0: Che poi non è il vero detto, è alla sposina non far sapere quanto è dolce. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Non ci fermiamo in cose che non sono del nostro
1: cotto.
0: E basta. Non, momento almanacco, manca il santo del giorno. Oggi è San Giacomo.
1: Chi?
0: Il cadavere, c'è cioè una femminista che subito ha scritto, no? Perché ho detto: se rimedi la lana, non compra la pecora. Giustamente lei ha scritto: funziona anche al contrario. Se hai il salame, non serve comprare il maiale. Ha ragione,
1: certo,
0: ha ragione, ha ragione,
1: certo.
0: Ha ragione. L'ha girata, insomma. Non... cadavolo, io ti ascolto. Oh, no, i complimenti no, che non ci meritiamo. Ma proprio come la Juve e il Milan che non possono andare in Champions, che non vanno in Champions perché si meritano di andare in un'altra competizione. Più scarsa, noi siamo uguali, non ci fate i complimenti. Mi hanno sbloccato un altro ricordo. Dopo la gomma Pelican, mi hanno sbloccato un altro ricordo. Mi hanno mandato la cavallina. Te la ricordi la cavallina?
1: La facevo io, Andrea.
0: Che cosa facevi tu?
1: È quella dove c'era la pedana elastica, saltavi, sì, andavi sulla cavallina e poi andavi dall'altra parte.
0: E tu saltavi la cavallina?
1: Ma io ero a
0: ecco perché, ecco perché non c'ha figli.
1: Aspetta!
0: Adesso capito che non c'hai figli. Perché tutti quelli che saltavano la cavallina non hanno figli, non ho mai avuto figli, vita loro. Cioè non, se non la saltavi, 7-8 figli. Maestra, non la voglio saltare, vorrei avere 7-8 figli. Mamma ragazzi, che bello, il cuoio marrone
1: con le
0: con la pelle del vitello, quello era fatto. Mamma.
1: È vero.
0: No, c'era quella con le maniglie, quella senza maniglie. Quale maniglie? Non...
1: No, io facevo quella con le maniglie era per fare le evoluzioni, sai,
0: sì,
1: che
0: non c'entra niente. Io ti voglio vedere sopra lì con le maniglie.
1: No,
0: che fai
1: quella.
0: Passare le gambe. Arriva il Karate Kid, arriva. Ma fa buon piacere.
2: Su Studio Più.

0: faccio. Ma vanno bene anche altri tipi di cioccolata, ragazzi. Non c'è problema. Vabbè, non mi segue, non li capisco perché non mi segue.
1: Ho capito, baci abbracci, io do il cioccolatino e altro tipo di cioccolatini. È quello volevi dire.
0: Ma non capisce niente, cadavolo!
1: Oh, ti che ho capito!
0: Perché si distrae. Aspetta. Pronto? Pronto?
2: Ciao Andrea.
0: Che è successo?
2: Ciao Andrea.
0: Ciao.
2: Allora, ricordati una cosa.
0: Sì.
2: Che l'acetone toglie lo smalto dalle unghie, però leggendolo il contrario ti risolve tanti problemi della vita. Un abbraccio.
0: Ciao. Un abbraccio, grazie. E adesso ci ha lasciato col dilemma.
1: E no, dobbiamo capire come che acetone al contrario com'è.
0: L'acetone, fammela scrivere la frase. L'acetone, tu non servi veramente a niente.
1: L'acetone l'ho già scritto io, aspetta che le
0: guardo. Cancella lo smalto dalle unghie.
1: Ah, io ce l'ho, sono arrivato.
0: Vabbè, sto facendo tutta la fatica. Devo parlare, devo scrivere, lui ce l'ha.
1: No, l'ho scritto, al contrario.
0: E lo stavo scrivendo io.
1: Leggi.
0: Ma dillo te allora.
1: Acetone, al contrario, è enoteca.
0: Enoteca.
1: Enoteca, perché ti dai al vino e finì e passano tutti i problemi.
0: Ah, io pensavo tutta la frase.
1: Ma che tutta la frase?
0: È tutta la frase ho scritto.
1: Ma scusa.
0: Madonna, che difficile.
1: Scusa.
0: Vabbè, l'enoteca. Sì, l'acetone al contrario. Ah no, io pensavo tutta la frase.
1: È la miseria.
0: Ma perché
1: tutta la frase.
0: Cadavolo, ho visto una gnocca domenica e mi è venuta la faccia strana. Vabbè, la faccia patatonico, no? Quando c'hai la faccia patatonica, sì, che quando vedi una che magari sei in compagnia della fidanzata, della moglie, no? E lei dice: ma che faccia c'hai? Niente, non lei lo sa che hai visto il sedere di una che è passata, dice, ma c'hai quella faccia là, c'hai che faccia? Patatonica.
1: Patatonica,
0: sei patatonico, sei. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Vabbè, chi è che non ha preso un cazziatone dalla moglie o dalla fidanzata perché ha visto un sedere? È un attimo, ti distrai un attimo, perché l'uomo sa che quando va in giro con la fidanzata, con la moglie, non si deve distrarre. Cioè, l'occhio deve essere puntato sempre su di lei, sempre puntato, mani sul carrello e via, andare dritto come i cavalli, come i paraocchi. Se magari ti distrai un attimo perché lei va avanti, lei è convinta che tu non guardi nessuno, cioè lei sa che tu guarderai il primo sedere che passa, allora cosa? Ti vuole mettere alla prova, allora fa due passi avanti a te, tu rimani dietro come nella maratona, che sei ultimo, dici: non mi vede nessuno, posso bere, posso rubare la borraccia, posso legarmi una scarpa, faccio finta, sei ultimo, dice, allora passa una col sedere, ti giri, lei ti scatto allo stesso momento, gira la sua testa,
1: è vero,
0: di 180 gradi e ti vede e tu sei, c'ha la faccia patatonica e dici: no, ma sei veramente uno schifo. E se rigira la testa, si sente anche lei, si rimette a bolla e va avanti, e tu rimani 7-8 passi dietro e sai che prenderai dei cazzatoni e non la prenderai soprattutto per mesi.
3: Andrea
4: da tavolo
3: show su Studio Più
5: spot.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
1: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia, un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, in flessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15, si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato, prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio, grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare, Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo, finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League. Come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen ed El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per Ilariani, doppietta di De Cugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli, il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B, si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese, Conte annuncia l'addio ai partenopei, 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con non solo clima, con

0: dai, sfogati! Che cavolo, ma Ugo non lo fa più, Ugo Lamento Show. Ma come mai non lo fai?
1: Come no, l'ho fatto stamattina.
0: Ah, l'hai fatto stamattina?
1: Sono poche robe perché nessuno forse si voleva lamentare stamattina.
0: Ah.
1: Si sono lamentati Andrea del Caldo.
0: Del caldo. Hai dato consigli?
1: No, vabbè, non bisogna lamentarsi del caldo. Cioè, se no, faccio freddi, faccio caldo, approfittate, si sta bene. Insomma, 20 gradi stamattina, lei sei.
0: Oh.
1: Cioè, insomma, uno può uscire anche, abbassare i finestrini, insomma, guardarselo.
0: Senza ma si abbassano ancora i tuoi finestrini?
1: I miei funzionano perfettamente.
0: No, magari che ne so, l'odore vuole rimanere stagnato.
1: Ma quale odore? Ma l'odore. Ci puoi mangiare dentro la macchina?
0: Ma non dire che. Non mi far dire parolacce.
1: Lo sai quanto ci tengo alla macchina?
0: Allora,
1: lo sai.
0: Ma lasciamo stare, ragazzi. Allora, c'è uno strato di 2,5 cm di cenere.
1: Adesso, ma dunque non.
0: Gilla 500 sembra un po' cenere, sembra.
1: Tu vai a vedere
0: tu
1: in macchina.
0: Staccati il piantone sotto la padana. La padana.
1: la
0: scalata. Sembra un po' cenere.
1: Che cosa? Sai la banana?
0: Come si dice? Gli tiri via le ruote e il pianale sotto,
1: sì.
0: No? E la giri. Sembra un po' sacenere, sai? Dove sono le ruote? Appoggi le sigarette.
1: No,
0: i sigari, capito? Come un po' sacenere degli anni. Di quegli anni lì. Andiamo avanti, ragazzi. Non... Aspetta, che mi stanno chiamando. Ma stamattina è un continuo. Come mai? Pronto? Pronto?
2: Andrea?
0: Sì.
2: Nella macchina di Ugo ci puoi mangiare perché sotto i sedili è pieno di panini.
0: È vero, hai ragione. Ciao, ciao, ciao. Panini, crocchette, c'è di tutto. Anziani.
1: Ma chi?
0: Lui li investe e li mette in macchina.
1: Ma
0: lasciamo stare, dai. Catavolo, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema. Ah, capito?
1: Sì, è un altro detto questo.
0: Che detto è?
1: Quello che hai detto prima.
0: E ripetilo.
1: E sono pienamente d'accordo.
0: ma non si ricorda niente.
1: No, la paranoia.
0: Ma stai sentendo? Ma stavolta stai sentendo?
1: Ma no, scusa, perché se.
0: E che fai? Non mi senti?
1: No,
0: non mi ascolti?
1: È troppo veloce. Cioè, hai detto troppo veloce.
0: Se lo superi facilmente.
1: È una paranoia.
0: Che fai? Adesso intervieni.
1: No, è perché ho
0: che
1: bisogno.
0: Manca un pezzo.
1: No.
0: È come con delle barzellette. Uno racconta le barzellette. L'altro dice. Adesso lo leggo tutto. E poi lo ripeto, capito?
1: Vai.
0: Se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
1: E infatti, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
0: È un problema.
1: È un problema, è giusto.
0: Se non lo superi proprio, è il ciclista della domenica. Proprio non. Quello non riesci più a superarlo. No, è impossibile, è impossibile. Andiamo avanti. Catavolo, vi spiego il sessismo. Vabbè, il sessismo lo sanno tutti, cos'è, no?
1: Esatto.
0: Che cos'è il sessismo?
1: E quando tu ce l'hai, per esempio, con la donna o con l'uomo, dipende. Cioè,
0: In che senso
1: se
0: ce l'hai?
1: Se tu dai addosso a un uomo o se dai addosso a una donna.
0: A una donna, perché c'è sessismo maschile e femminile.
1: Bravissimo.
0: Fammi un esempio.
1: Devo farlo davvero?
0: Che facciamo? Che facciamo? Le frasi
1: esempio,
0: così, mezze frasi.
1: Per esempio, vedo uno grosso.
0: Tu sei donna?
1: Faccio la donna.
0: E beh, se vedi un uomo, è sessismo nei confronti dell'uomo, capito?
1: Io vedo un uomo e dico, mamma mia, sei brutto quello lì, non ci andrei mai con lui. Questo è sessismo.
0: Non è sessismo, però non c'entra niente.
1: No,
0: è un esempio che non c'entra. Però è esempio.
1: Ah, ce l'ho.
0: Ah, attenzione, vai, attenzione.
1: Ufficio, siamo in ufficio.
0: Siete in ufficio.
1: Siamo in ufficio. Davanti al capo, io che sono donna e il mio collega maschio.
0: Maschio, sì.
1: In lizza per un ruolo da capo ufficio.
0: E tu sei inginocchiato. No, catavolo. E tu ti leghi i capelli. No. No, sto scherzando. Questo è sessismo. Vedi, questo ho fatto un esempio sessismo.
1: E questo dove volevo arrivare.
0: Dove volevi arrivare?
1: Per dire a chi diamo il lavoro? Alla donna o all'uomo?
0: La donna non la vedo più. Dov'è? Dai, basta. Questo è un esempio di sessismo. Che non va bene, ragazzi. Non mi ascoltate, ragazzi. Che ci sono un sacco di radio prebeniste, bravi, che fanno tutte cose precise. Catavolo, vi spiego il sessismo. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. Rileggo. Io e mio fratello studiamo. È scritto anche in grande il messaggio. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. I parenti chiamano lui avvocato, a me Bella.
1: Cioè,
0: e sono tutti e due maschi.
1: Ma cosa?
0: Cioè, la cosa è incredibile. Che sono tutti e due maschi. Cioè,

0: È bella, è se bella. Vabbè, allora. E manco una canzone si può a me.
1: Questa è Radio Studio Più. Stai ascoltando l'Andrea Catavolo Show. No lie.
0: No lie, vuol dire no bugie, no? Sì, giusto, giusto.
1: E che fa?
0: No, ma, no, no.
1: Ma
0: no,
1: non
0: no,
1: mi risponde.
0: No, no, non mi stavi guardando.
1: Ma che sei superstizioso, sei. dai. Dov'è la signora Fletcher? È accanto a me, ragazzi, ma non la vedete la signora Fletcher? Di qualcosa. Si è perso come strada stamattina, ragazzi. Mamma, mamma, sempre più tardi arrivo, sempre più tardi. No, perché ci sono le votazioni per i sindaci, no? Vabbè, ci sono le votazioni per i sindaci.
0: Sì?
1: Vabbè, i consiglieri comunali.
0: Ma secondo te a chi le vota?
1: Ma no, cretino, vedi che sei cretino. Lui si è presentato come sindaco di Leno, sindaco di Leno. No, in un sacco di comuni si vota come per i sindaci, no? Per un sacco di città, dei comuni, pensa, non lo so, però non c'è andato nessuno a votare. Vabbè, c'erano 30 gradi ieri. Lago, mare, a montagna. E mo te pare che uno va a votare, a perdere tempo lì nel mangolare condizionato. Cioè. Vabbè. Preferivo parlare di salame e andiamo avanti. Catavolo, ma perché non mi fai questo favore e commenti quello che ti ho mandato? Allora, molto spesso, l'ho già detta questa cosa, molto spesso le cose che ci mandate non si aprono, purtroppo non si aprono. E che devo fare io? Non si aprono. Catavolo, ti ho visto in bicicletta, eri tu? Ero io.
0: In bici?
1: In bici.
0: Ah.
1: Ho rispolverato la bicicletta.
0: Quella elettrica?
1: Quella?
0: Quella assistita.
1: Ma quale assistita? Assistita.
0: Quella normale?
1: Normale, assistita, che c'ho 40 anni, cioè... Sono giovane. Se tu vai da un anziano, l'anziano, la bici assistita, no, l'italiano classico anziano, quello di paese, non sa neanche cosa vuol dire assistita. Quello pedala, c'ha i polpacci e le gambe dure, toste, belle, muscolose e viaggia. Fum, fum, fum, fum, anche in salita, tu lo vedi in piedi sulla sella, fum, fum, fum, fum, sulla bici. E poi c'è quello sfigato, il quarantenne sfigato, tipo Ugo, con la bicicletta assistita. Che non muove neanche i piedi, non si muove, le gambe sono dritte, ferme, immobili, così quella. Vabbè, comunque ho spolverato la bicicletta e sono salito per le montagne.
0: Quali montagne?
1: Per le montagne, sono andato in montagna.
0: Ma se Senzano non ci sono
1: vabbè,
0: montagne.
1: No, vai verso Salò ci sono le montagne, cretino. Vabbè, in salita, insomma.
0: E tu sei uscito a Salò con la bicicletta.
1: Aspetta che... è arrivato Vincenzo. Allora, niente, salivo. A un certo punto, frana, leggevo, no? Frana. Vabbè, vado avanti. Dopo un po', 2 chilometri... Frana! Altri 2 chilometri, frana! A un certo punto ho preso la bomboletta, ho scritto e sì, bravo tu! Ho scritto. E non ho capito. E ti demoralizzano. Cioè non sono arrivato in vetta. Cioè non, se mi scrive frana qua, figuriamoci in vetta che cavolo mi scrivi. Cioè non, avevo un po' di fiatone, però. Sì, bravo tu, gli ho scritto.
0: Certo.
1: Va bene, allora facciamo così: mandiamo la pubblicità, forse torniamo, non si sa. Vediamo. Dipende.
2: Su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Se sentite i fischi è perché Ugo c'ha le cuffie alte.
1: Eh sì,
0: vabbè. Eh beh, vabbè, wow. E perché fa così? Abbasse, sei sordo.
1: Allora, a parte che
0: allora, io mi ricordo che a Santo Domingo ti bruciavi le orecchie con i cannoli lì di carta, con i cose dove ci metti le castagne dentro.
1: Sapevo l'acqua dentro.
0: Come si chiamano quei cosi?
1: I coni,
0: dove c'è i castagni, i frit. E lui si bruciava, se li metteva le orecchie e poi gli dava fuoco. Come mai?
1: No,
0: aspetta,
1: perché...
0: Vince, che stai facendo, Vince? Si sei seduto?
2: Ah, sì, ah, scusa.
0: Non fa niente, non ti preoccupare. Sono abituato con Achille. Pensa, Achille, sono anni che glielo dico e fa sempre la stessa cosa. Te la prima volta, sei giustificato.
2: È abbastanza ben inclinato, dici. Io
0: sì,
2: lo tengo più dritto.
0: Si sente anche se te lo metti dietro, cioè non. Perché è panoramico, capito? Però lo vuoi vicino alla bocca, va bene.
2: Dimmi tu, non lo so.
0: Va benissimo, come ti senti tu?
2: Non lo so.
0: È un po' grosso.
2: È un po' grosso. C'è un po' di soggezione.
0: Se vuoi, ti metto quello più piccolo. Se vuoi.
2: C'è un po' di soggezione. Sto microfono c'ha un diametro 100.
0: Vabbè, non facciamo battute sessiste, ragazzi, perché altrimenti non ne usciamo. Allora, non vedo l'ora che sia venerdì per pestare Achille. Ah, per il teatro? Oh.
1: Esatto, perché siamo a Brescia.
0: Achille è fuggito con il camionista. Può essere. Allora, non mi ricordo cosa stavo dicendo.
1: Perché mi facevo i coni nell'orecchio? Perché c'avevo l'acqua. Mi era entrata l'acqua nell'orecchio e non sentivo più. Cioè, quindi facevo i coni.
0: I coni.
1: Per far sciogliere poi l'acqua.
0: Sì. Sei fatti i coni, capito? Vabbè, siamo
2: grande.
0: Poi è uscito un pesce rosso, dall'orecchio. Andiamo avanti. Allora, parliamo di non solo clima. Ti vedo addormentato però stamattina.
2: Ma sai che c'è ragione.
0: Sei intiepidito, come si dice?
2: Mi è rimasto un po' il coccolone del weekend addosso. Faceva caldo ieri, molto caldo. Allora un po' di relax.
0: Molti stanotte non hanno dormito. Il primo caldo, molti non hanno dormito.
2: Diciamo che soprattutto nei prossimi giorni sarà dura dormire, perché chiamano un caldo in aumento, addirittura picchi record.
0: Vabbè, ma è estate, voglio dire, che io la volevi fredda, la volevi.
2: L'estate bella calda.
0: Bella Andrea, calda.
2: La vogliamo calda.
0: Come? No, ti conosco, andiamo avanti.
2: Come il piacere è caldo. Possiamo dire che il piacere è caldo.
0: Il piacere è caldo.
2: Tu pensa quando
0: c'era
2: entri...
0: anche il film, no?
2: Immagina
0: a
2: quando
0: lui
2: entri...
0: gli piace caldo.
2: Immagina la sala.
0: Non era così il film.
1: A qualcuno piace caldo.
0: A lui gli piace caldo la stessa
2: allora,
0: cosa.
2: Allora, prova a immaginare.
0: C'era
2: una bella cioccolata calda. Giusto?
0: Sì.
2: Una bella sauna calda,
0: una
2: jacuzzi.
0: Io mi fermerei
2: calda.
0: Qua, però, mi fermerei qua. Non...
2: Massaggino.
0: Basta, vada.
2: Caldo.
0: L'olio.
2: Caldo.
0: Andiamo avanti. Certo che far sciogliere l'acqua ce ne vuole. Che vuol dire?
1: No, riferito a me, no. Quando ti entra l'acqua nell'orecchio è fastidiosissimo. Senti un po' movimento. Senti più da un orecchio, è brutto.
0: Comunque una volta io l'ho visto veramente col cono all'orecchio. Sembrava la bomba di Maradona,
2: sì,
0: sai?
2: Sì.
0: No. Sai quelle che fanno scoppiare lo stadio. Andiamo avanti. Bellissima. Sei bellissima, cadavolo. Sei bellissima. Grazie. Allora, Vincenzo, Vincenzo, stamattina eri intronato, cioè no, posso
2: non
0: dire
2: è vero, ti sto aiutando a supportare il programma. Sto guardando, vedi.
0: Ok.
2: Vedi che già scrivono, se a Ravenna andiamo. A Ravenna ci sono i soldi, certo che andiamo a Ravenna.
0: Non abbiamo ancora messo il jingle. Vuoi andare a Ravenna?
2: No, un po' lontanuccia, fuori zona, amico mio, ti ringrazio.
0: Ma sai che io e te non siamo mai andati a fare un weekend?
2: Dobbiamo andare. Ma stiamo sempre a lavorare. Poi tu fai le serate, gli eventi.
0: Ma basta. Che sembri gatto silvestro.
2: Sono appena sceso dal capannone. Io sto sempre a lavorare. Dai.
0: Prendiamo la macchinaccia che hai.
2: Dai.
0: E ce ne andiamo, che ne so.
2: Sono d'accordo.
0: Ne so,
2: a Ravenna.
0: A Riccione, Ravenna.
2: A Ravenna, in Riviera. Dai.
0: Anche a Jesolo va bene. Mi accontento.
2: Facciamo catavolo.
0: Perché è meglio andare in posti.
2: E Vaccaro in tour.
0: Bisogna andare in posti, diciamo. Ci presentiamo con un macchinone esagerato.
2: Okay.
0: Tutti pettinati, lavati e stirati. E andiamo in un paesino proprio che non caga nessuno. Non andiamo a Riccione, andiamo in un paesino proprio piccolino sul mare che proprio non
2: ci conosce nessuno.
0: Che non conosce nessuno, neanche quel paese. Tu ti presenti là, sei come un principe di Bel Air, sei la mosca bianca.
2: Certo.
0: Se tu vai, ne so, a Milano Marittima, tu ti presenti, tutti quei macchinoni, le cose, vai a Porto Cervo, sei un povero.
2: Siamo poveri.
0: Arrivi lì con l'elicottero. elicottero col jet che atterra su
2: mega yacht, se no hai ragione.
0: Allora bisogna andare nei paesi piccoli.
2: Sono d'accordo.
0: Riscopriamo i paesi piccoli. Vuoi colpire? Vai in un paese piccolo.
1: Vuoi colpire.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, chiedo scusa Andrea, vorrei fare i complimenti a Vincenzo perché ho visto una storia ieri. Lui, i suoi collaboratori li tratta benissimo. Ieri ne ha invitato uno in barca a fare colazione. Cioè, cosa vuoi di più dalla vita?
2: Il nostro Emerick, che tu conosci benissimo.
0: Emerick sì.
2: È uno che merita, dai.
0: È merita.
2: Ma no, ma devo essere sincero.
0: Ma l'hai portato in barca con la fidanzata?
2: No, lascia
0: o
2: che
0: l'hai portato
2: spieghi.
0: In barca per la fidanzata?
2: Lascia che ti spieghi. Io ero lì dal mattino presto,
0: sì.
2: Perché la barca se la godono gli ospiti. Se tu hai una barca devi andare a pulirla, metterla a posto,
0: certo.
2: Ti fai un paiolo.
0: Certo. Ma tu la pulisci? No.
2: Certo che la pulisco.
0: Ah, tu la pulisci?
2: Sì, con tanto.
0: Ma tu con la spugnetta?
2: Piano, la
0: veramente? Non dire cavolo.
2: Non ci sono grandi servizi in quel mondo lì, Se vuoi andare in barca, ragazzi tuoi, te la pulisci.
0: Te la pulisci. Quindi tu la domenica la passi lì a pulire la barca?
2: No, la passo lì, però la prima ora e mezza è abbastanza critica, devi pulirla.
0: Okay,
2: lui smontava dal turno di notte
0: lui
2: perché
0: chi?
2: Emerick è capo soccorritore della Croce Bianca e quindi devi sapere che il nostro Emerick fa anche
0: che fa l'elettricista ma è anche
2: è volontario,
0: bravo.
2: Porta in giro le ambulanze,
0: ecco perché viene sempre da me allora,
2: bravissimo,
0: ha capito che ho bisogno
2: e quindi carino, sai cosa è successo Ugo? Ha smontato lui dalla notte, ha preso le brioche,
0: sì,
2: è venuto lui a offrirmi la colazione.
0: Ah,
2: pensava che fossi in ditta, ho detto no guarda sono già andato via dall'azienda, sono qua.
0: In barca
2: e allora è venuto da
0: che
2: me
0: che fai la pulisco
2: e quindi devo spezzare una lancia, la colazione me l'ha offerta lui, è stato
0: ma poi avete
2: un amore
0: fatto, avete fatto
2: no
0: un giro.
2: No che giro, siamo che rimasti giro? Lì
0: a pulire la barca,
2: certamente.
0: Pensa che sfigato, dici gli porto le piace, mi fa fare un giro,
2: l'ho aiutato, già che c'ero gli ho fatto fare un po' di cablaggi elettrici sulla barca, l'ho fatto lavorare fino a mezzogiorno.
0: Venite a Monte l'Abate, lì non vi conosce nessuno.
2: Bellissimo Monte l'Abate.
0: Ma non sai manco dove sta. Bellissimo.
2: Ma è quello in campagna dove hanno fatto.
0: Sì, no, hanno ucciso l'uomo ragno. Ma
2: no,
0: che stai dicendo?
2: Quello lì era Castellabate. Era Castellabate.
0: Ma non sa le cose.
2: Google le sa ste cose.
0: Ma,
2: Ugo.
0: No, ma non sa niente.
1: Idea, non ho idea.
0: Ma non sa niente.
1: Non lo so.
0: Allora, parliamo di cose.
2: Sì, parliamo di climatizzazione, che c'è un caldo porchissimo.
0: Allora, mettiamo il jingle.
2: Minime da 25 gradi.
0: Aspetta, un jingle.
3: One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: Tre minuti con Non Solo Clima.
1: Eccolo Vincenzo.
0: Oh, e oggi abbiamo Vincenzo di Non Solo Clima.com. Un po' assonnato, ma è sempre Vincenzo.
1: No,
0: ma
1: hai sbagliato, rilassato. Andrea. Hai sbagliato. Non è Vincenzo della Non Solo Clima, è Vincenzo di Monte l'Abate.
0: Monte l'Abate è un bellissimo paese. Sei mai stato?
2: Ricordiamo una cosa:
0: i paesi italiani sono.
2: Sono
0: tutti
2: ignorante
0: belli,
2: come una capra tibetana. Quindi
0: sì.
2: Monte l'Abate l'ho già sentito.
0: Sì,
2: ma non saprei dirti dov'è.
0: Manco io. Manco
2: tu
0: io.
2: Sai dov'è?
0: No,
2: Ugo?
0: Ma io lo so.
1: Vicino a un monte.
2: Però Ugo, posso dire una cosa? Nelle altre trasmissioni fanno i fighi, prendono il cellulare e guardano su internet.
0: Ma lo fa anche
2: mentre
0: lui.
2: Noi parliamo, cerca dov'è Monte l'Abate.
0: Lui si dimentica di ma avere poi il cellulare, capito? Se lo dimentica non è...
1: No, perché
2: posso fare un'osservazione? Di solito anche i tuoi ascoltatori erano più reattivi, ti avrebbero già scritto a quest'ora.
0: Ah no, c'è un problema col server.
2: È un po' lento.
0: È un po' lento, quindi il messaggio che arriverà fra 10 minuti, capito?
2: Ho capito.
0: Tu lo devi interpretare, lo devi...
2: Comunque Andrea,
0: parliamo di climatizzazione.
2: Ti ricordi settimana scorsa quando dicevamo
0: sì,
2: arriva?
0: Sarà un fan per te, sarà un fan. Pronto?
5: Dovete andare a Sveltina, frazione di poco tempo.
0: Mamma ragazzi, mamma. Lei capita questa?
2: Frazione di poco tempo, top.
0: Top. Ignoranti, siete venuti a fare serata qua, ma noi lo sappiamo dov'è Monte l'Abate.
1: Pesaro Urbino.
0: Oh. Io sono andato a teatro, sono andato.
1: Siamo andati
2: anche. Sei pure andato, sei ignorante come una bestia.
1: Siamo stati lì anche, Andrea.
0: Tu sei veramente inutile.
1: E che vuoi?
0: Ma scusa, ma non, anche tu c'eri.
1: E ho capito, ma posso ricordarmi?
0: Ma noi stiamo parlando.
2: Ugo!
0: Tu dovevi cercare.
1: L'ho cercato, infatti.
0: Ma andiamo avanti. Oggi gli metto la maschera da cane.
2: Sei ignorante come una vacca grassa tibetana, Ugo. Vacca
0: no,
2: di...
0: ma
2: come si fa?
0: Che paragoni.
2: No, dicevamo, parte scherzo. Parliamo seriamente.
0: Vuoi vendere qualche splitto o no?
2: No, ma certamente. Però siamo qua sul nostro splendido lago di Garda, no?
0: Sì.
2: Operiamo in tutte le zone di Brescia, Verona, Mantova, c'è sì. Nord Italia.
0: Nord okay. Italia.
2: Dicevamo qualche giorno fa.
0: Nord Italia, ma se ci sono i soldi vai ovunque. Tu.
2: Sì, ma soprattutto dicevamo quando avevamo un clima molto freddo. Ti ricordi 10 giorni fa? C'erano 9 gradi di minima.
0: Verissimo.
2: E
0: verissimo.
2: La neve sul baldo, che secondo me c'è rimasto ancora qualcosa.
0: Ma che c'è rimasto?
2: Vabbè, ancora oggi e domani.
0: Le granite c'è stato.
2: E dicevo, ragazzi, attenzione, questo è un trappolone. Poi arriva il caldo a 35 gradi, non
0: e
2: lo sopporta
0: tutto.
2: Nessuno.
0: Bravo, bravo.
2: Adesso tu mi devi dire oggi, domani, mercoledì 35, 36. Chi lo sopporta?
0: 36 gradi?
2: 36 gradi mercoledì. Vabbè, uno, minime di 25.
0: Ma se uno è sposato, figo, 36 gradi sono niente.
2: 36 gradi già fine maggio promette molto bene.
0: Ma uno è sposato da 36 anni, uff, c'ha i calli. C'è.
2: Ma il problema è sopportare la moglie col caldo.
0: Col
2: Andrea.
0: Caldo, c'hai ragione, c'hai ragione.
2: Sai com'è, diventa
0: sì,
2: tutto...
0: Sì, si nervosiscono un
2: per
0: po'.
2: Per cui l'invito è sempre il solito.
0: Sì.
2: Voi contattateci
0: sì.
2: E noi arriviamo per fare un sopralluogo.
0: Sì.
2: Vi progettiamo.
0: Quando
2: nuovo...
0: c'è la moglie. Devi dirlo, perché chi comanda?
2: Sempre quando, oh, ragazzi, non fateci venire a fare il sopralluogo che la moglie non c'è al lavoro dalla parrucchiera estetista, perché
0: esattamente
2: non va
0: quando
2: bene.
0: Uno deve vendere una casa.
2: Non serve che ce lo dite quando... alla fine che no. Non contate un cazzo, lo sappiamo.
0: No.
2: Allora, lo sappiamo da subito.
0: Quando un mio amico c'ha l'agenzia immobiliare, no?
2: Sì,
0: mi dice sempre
2: sì.
0: Quando mi chiama l'uomo per venire a vedere la casa, io dico: ma c'è anche tua moglie, la tua compagna.
2: Esatto.
0: Se lui mi dice no, non può venire, vieni la prossima volta. Lui dice: vabbè, allora vieni insieme a lei la prossima volta. È inutile che vieni da solo, tanto non conti niente. No?
2: È la stessa roba, ma io sono molto solidale con gli altri uomini. Sì. Quando ti arriva l'uomo da solo in showroom, il marito a vedere la stufa,
0: tu
2: io...
0: gli dici, gli chiedi subito: sei single? No, sposato. Torna quando c'è lei. Allora.
2: Che poi sono domande anche delicate.
0: Che mi stai sporcando il pavimento.
2: Al giorno d'oggi non è proprio semplicissimo mettersi a chiedere dov'è la moglie, dove sta la moglie, perché sì. Minimo sono separati.
0: Sì, è vero.
2: Se va bene,
0: sì.
2: Se no, magari ci sono altre dinamiche dietro, è meglio non farle queste domande.
0: Però nella comunicazione tu mi insegni
2: l'altro partner.
0: No, no, c'è una c'è una domanda diretta e una domanda indiretta. Tu
2: okay.
0: Devi fare delle domande indirette.
2: Indirette.
0: E quindi... come sono le domande indirette?
2: Magari
0: vieni al corso, vieni.
2: No,
0: vieni
2: no, no, no, no, no, ma io chiedo sempre poi di, che si possa essere in due. Noi non diciamo la moglie, diciamo al sopralluogo. È preferibile che siate là entrambi.
0: Sì.
2: Noi diciamo solo così.
0: Ma se quelle singole hai fatto una figuraccia,
2: no? Allora, se single,
0: è morta,
2: però non ho parlato di moglie. Prima roba, ho detto entrambi.
0: No, non è questa.
2: Non va bene?
0: No, va bene.
1: No, so io qual è la domanda
0: attenzione,
1: indiretta.
2: A volte succede che c'è
1: no,
2: qualche
1: Vincenzo,
2: velo.
1: Stai calmo, so io come devi dire. Scusa, ciao, ben arrivato. Cosa ti interessa la stufa? Ah, però sei da solo. Allora, se tua moglie non è morta, porta la domanda.
0: Mamma.
1: Sì,
2: ecco,
0: possiamo
2: bene.
0: Andare avanti
2: molto
0: dai.
2: Bene comunque
0: Rimini,
2: questi sopralluoghi
0: vedi, a Rimini c'è una frazione che si chiama San Martino Monte Labate. Ciao da Maddalena di Rimini.
2: Salutiamo
0: vedi?
2: Maddalena
0: salutiamo Maddalena. Ignoranti, siete venuti a fare la serata? Sì, l'abbiamo detto. Catavolo, venite a Fermo
2: a
0: sì,
2: te a questa
0: me.
2: Volta ce l'ha con
0: sì,
2: te
0: sì, Fermo,
2: ce deve andare tu a Fermo,
0: a Fermo c'è
2: fratello organizza una bella serata da 6 o 7 K. Quanto è il cachet adesso più o meno?
0: Ah, io guadagno
2: 6 o 7 K
0: faccio per soldi,
2: del tuo
0: lo faccio,
2: locale
0: lo faccio per amore,
1: comunque,
2: non è che
1: Andrea,
2: si scherza
1: Andrea
2: comunque.
1: Vincenzo scusa un attimo no, Fermo ci puoi andare, è una notissima località soprattutto per le macchine.
2: A Fermo sì
1: è una
0: attenzione no perché
1: tutti...
0: c'è la battuta, la preparazione è più brutta della battuta, attenzione vai.
1: Tutti dicono le scarpe sono famose, le scarpe a Fermo, a Porto San Giorgio no, Fermo è famosissima per i freni a mano.
0: Mamma mia.
1: Non è la solita battuta sulle ferrovie, ma si frena a mano.
0: Ma bellissimo.
2: Comunque,
0: guarda,
2: allora, abbiamo scaricato.
0: Scusa, o rimetto il jingle. O veramente. Vogliamo parlare di. Non so,
2: climatizzazione.
0: Di... non lo so, stai
2: ma tu cazzeggi, guardi lì, leggi. Che cazzo
0: allora,
2: lo so.
0: Allora.
2: Vabbè, comunque, abbiamo scaricato due bilici di condizionatori. A
0: due
2: qualcuno,
0: bilici, che vuol dire? Quanti
2: due
0: sono?
2: Autotreni.
0: Ma quanti sono?
2: Ah, erano 26 bancali per bilico, quindi ci abbiamo incappato nei piedi.
0: Quindi 50 bancali.
2: Quindi per
0: di...
2: tutti i malviventi all'ascolto e le bande.
0: Si scemo veramente. Ti stai chiamando i ladri in casa.
2: È il momento giusto di
0: per
2: venire
0: rubare.
2: A vuotare il cavò e andiamo.
0: Va.
2: Se volete il clima vi aspetto, quest'anno c'ho anche il guardiano.
0: Stamattina è impazzito.
2: Sto delirando, dici.
0: Sì.
2: No, ma invece fai hype, sai che adesso a parlare così fai hype. Sono gli ascolti.
0: Possiamo andare avanti.
2: Stamattina non c'è.
0: Ma secondo me,
2: ci penso io.
0: Secondo me Ugo. È una sedia. Chi si siede lì diventa rincoglionito come Achille.
2: Cosa vuol dire hype, Ugo? Vuol dire ascolti alti. Cosa vuol dire?
1: Aspettativa.
0: Hai capito?
2: Fa cose. È come quando si scollano in televisione.
0: Se scollano?
2: Si tengono un po' aperte.
0: Ah, scollate.
2: Scollate.
0: Se scollano. Che è se
2: no, volevo entrare nello specifico. Però quando le soubrette.
0: Possiamo andare avanti.
2: Va
1: Andrea,
2: benissimo.
1: Puoi fare entrare
2: climatizzazione, dicevo.
0: Allora, Da Non Solo Clima, la gente cosa trova?
2: Intanto personale molto simpatico.
0: È vero.
2: Molto accogliente, sì, e disponibilissimo.
0: Disponibile.
2: Che anche se il clima non ve lo vendiamo, due cazzate le spariamo lo stesso.
0: Alla
2: intanto
0: grande.
2: Che facciamo l'aperitivo.
0: L'aperitivo.
2: E ci siamo
0: paghi
2: fatti.
0: Te, aperitivo.
2: No, in casa del cliente. Minimo, ma aspetto che i tuoi ascoltatori sono signori.
0: Sono signori.
2: Quindi di solito in cascina tirano fuori salame, formaggio.
0: Ta.
2: Noi mangiamo, assolutamente, incassiamo. E tu vai avanti a fare il programma che poi...
0: Ok. Allora ecco. Sopralluogo, stai parlando già sopralluogo.
2: Consulenze gratuite, sì, anche in orario serale, dove andremo a proporre le nostre migliori condizioni commerciali.
0: Quindi la gente chiama,
2: sì,
0: la Non Solo Clima,
2: sì,
0: una ragazza risponde, un ragazzo risponde e prende l'appuntamento e venite e voi, andate voi a casa del cliente, gli fate un sopralluogo e
2: gli vendiamo l'impianto.
0: Per sapere di cosa ha
2: se
0: bisogno.
2: Se si sbrigano, sì, riusciamo a essere ancora celeri, perché adesso il fattore celerità, bisogna essere veloci,
0: sì,
2: e noi abbiamo 10 squadre, montiamo più di 20 split al giorno.
0: Azzo.
2: Riusciamo a dire, ragazzi, se vi sbrigate,
0: quindi una squadra ne monta due,
2: sì, una mattina, una pomeriggio, ma se vi muovete, sì, riusciamo ancora a montarlo entro metà giugno.
0: Azzardiamo?
2: Però sbrigatevi,
0: accendiamo!
2: Contattateci oggi, perché dopo non c'è più tempo.
0: Ok, allora non solo climatizzazione, ma anche pannelli fotovoltaici.
2: Bravissimo, il fotovoltaico sta veramente prendendo il lungo, il largo a spandere, perché è importante il fotovoltaico.
0: Ok,
2: siamo contenti del fotovoltaico.
0: Uno ha scritto: Non Solo Clima, vado solo lì per vedere le commesse gnocche. È vero,
2: ci sta.
0: Ma perché Pier Silvio non ma chi è Pier Silvio di Non Solo Clima? Sembra Berlusca Junior.
2: Molto bene, questo è un complimento.
0: Complimento. Allora chiudiamo,
2: sì,
0: sopralluogo gratuito a
2: Vai.
0: Casa vostra, anche ore serali,
2: sì,
0: dovete chiamare questo numero. Vai.
1: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117. Visitate la pagina Instagram e sito nonsoloclima.com.
2: Anche a Bussolengo, ricordiamoci, via Virgilio 4 c'è la sala mostra freschissima.
0: Sì, ma siccome le frequenze della radio sono tante, tu devi aprire a Bussolengo, devi aprire a Bari, devi aprire a Ravenna.
2: Stiamo aprendo a Bergamo,
0: dappertutto, non è che puoi stare solo qua.
2: Fammi cominciare sto cantiere.
0: Uno
2: poi...
0: ha scritto: balordi, ma venite anche a casa per la pulizia dello split.
2: Ho sfondato un portone aperto,
0: certo.
2: Le sanificazioni ci siamo scordati, Andrea. La pulizia, le manutenzioni,
0: sanifichi.
2: Efficientamento prestazionale dell'impianto, chiamatelo 030 91 31 117 tasto
0: 3
2: e parlate
0: Monica,
2: con la
0: Monica,
2: che salutiamo, e richiedete
0: ma
2: il vostro intervento.
0: Ma non viene lei a pulirvi lo spritz,
2: però arriva Johnny Omar, Michele,
0: ok Johnny mi piace, Johnny.
2: Fabio,
0: arriva Johnny
2: è fortissimo,
0: ma non devi andare via,
2: sì, stavo andando.
0: Ok,
2: effettivamente. Va bene. Fa colazione.
0: Andiamo 030 91 31 117 nonsoloclima.com.
2: ciao maestro,
0: ciao Vincenzo,
2: ciao boss,
0: ciao bello. Meno male che non hai portato le brioche, perché sai che...

0: Andrei Yatz Ucursour.
1: Parla tu. No, stiamo sentendo un vocale.
0: È sul cantante. Aspetta, che si chiama Yatz.
1: Aspetta, non ti sento, Ugo, non ti sento. Non ho le cuffie, è inutile che parli.
0: Chi è? Ma chi è? Ma scusa. È lungo. Fai pure.
1: Allora, aspetta, no, allora ti spiego. Ho parlato prima degli uomini che quando sono in giro con la fidanzata o con la moglie si distraggono e vedono una perché si distraggono perché vedono un sedere, sì. un seno, un non si può dire donna perché non noi guardiamo solamente un particolare.
0: Certo.
1: Se a volte con un mio amico l'altro giorno abbiamo fatto il giro proprio del palazzo, di tutto il quartiere, perché la voleva vedere anche di faccia. Mi fa: "Fammi giro, la voglio vedere di faccia", perché se è brutta di faccia non ti fai i pensieri e dici: "Vabbè, ma è meglio così, va, c'è solo il sedere bello, quindi non mi interessa". Se invece è bella di faccia, vai a casa depresso, perché dici: "Non è bella solo di sedere, è bella anche di faccia", la depressione totale. Vai a casa, c'è la moglie che ti aspetta o la fidanzata, macello. Allora senti questo.
2: Andrea, la stessa cosa è capitato pure a me, mannaggia. Sabato sera vado a prendere le pizze, li devo portare a casa. Nel frattempo che apro il cancello, vedo una ragazza, mi giro e con il cartone delle pizze tocco la spalla della mia amorosa che si è accorta. Minchia, che discussione, Mairo, che bordello! Hai visto quella? No, la macchina che è passata. Era un amico che conoscevo. Sì, va bene, ok, non ci credo.
1: Ma non si sente.
0: Scusate.
1: Ma si sente male.
0: Ma io ho capito che questo
1: come c'ha il finestrino aperto, ci mando un vocale col finestrino aperto. Sentiva il segnale andava. Praticamente hai capito qualcosa?
0: Cioè, questo stava andando con le pizze, stava tornando con le pizze con la fidanzata.
1: Sì.
0: Col cartone ha toccato
1: la spalla della fidanzata. Ma lui era girato di testa, guardava dietro.
0: Guardava.
1: Allora noi abbiamo sappiamo il nostro corpo cosa invade.
0: Cosa invade.
1: Cartone non ha calcolato, diciamo, la sporgenza. Hai capito? Quindi lui era girato di spalle perché stava guardando una tipa. La donna era avanti, come ho detto prima io, no? Quando la donna è avanti, l'uomo si distrae. Ma la donna lo fa apposta, non avete capito, lo fa apposta a fare due passi avanti, per vedere, dopo si gira di scatto e ti prende. Quindi mai, se va avanti, dritti. Non ti girare mai così, ma anche se c'è cosa.
0: Cosa?
1: C'è roba. Vabbè, c'è comunque, roba. Lui col cartone ha sbattuto contro la ragazza che era avanti, con la spalla, questa si è girata, ma ha visto lui che era girato anche lui che guardava la ragazza. Capito cosa è successo? Un bordello, ha detto, ma c'è. Vabbè.
0: Cos'è?
1: Leggo messaggi che non si possono leggere. Questo sì, quando io faccio notare in buone, perché anche noi donne guardiamo, quando io faccio notare in buone perché anche noi donne guardiamo, tra parentesi, mi risponde: anche le si guardano per schivare. Ah, capito?
0: Cioè, succede anche alle donne, credo. Che
1: no, non hai capito niente.
0: No, anche allora,
1: quando io faccio notare, quando lei fa notare all'uomo che l'uomo mi risponde: anche le me si guardano per schivarle, capito? Cioè, l'uomo dice alla donna: "Ma tu capisci quando parlo?"
0: Era un po' arzigogolato.
1: Ma non è arzigogolato, tu sei arzigogolato e lui è arzigogolato. Ma cambiamo discorso.

0: dissociata. Qual è la dissociata? Oggi proteine, domani carboidrati,
1: non lo so.
0: Fra tre giorni verdura, insomma, vabbè, so. Dissociata. So. L'inventore dello jogging,
1: jogging,
0: è morto a 52 anni. L'inventore della Nutella è morto a 89 anni. Capisci a me? Ma che c'entra? L'ha inventata, mica se l'hai mangiata. L'ha inventata, ma mangiatela tu.
1: Certo.
0: Vabbè. Pensa che l'inventore della Coca-Cola sta ancora ruttando. Pensa.
1: Ma chi?
0: C'ha 180 anni, ancora un rutto lunghissimo. Mi hanno mandato, questa è bella, negoziazioni tra il direttore dello zoo e uno scimpanzé. Praticamente uno scimpanzé.
1: Scusate.
0: Vabbè, ma posso parlare o no?
1: Ma
0: vuole parlare lui stamattina, è una cosa fastidiosa. Cosa è cioè, cosa, dimmi, cos'è che non ti sconfinfera?
1: La negoziazione tra il direttore dello zoo e lo scimpanzé.
0: Eh beh, perché non possono negoziare, non ho capito.
1: Ma non parla.
0: Ma come non parla? Ma guarda che la scimmia. Allora, non sa le cose. La scimmia è un bambino di 3 anni, il cervello della scimmia è più sviluppato.
1: Addirittura.
0: Vabbè, non sa le cose. Ma io parlo con un'ortica. Ma mettiti in un vaso. Lascia stare. Vabbè, comunque, il direttore di questo zoo, la scimmia è scappata, lo scimpanzé. Guarda che lo scimpanzé è intelligentissimo. Cioè. Vabbè, lascia stare. Secondo me è più intelligente di te. Così, a spanne, così non... Vabbè, se gli dici guarda che il fumo fa male, quello non fuma.
1: Certo,
0: intelligente.
1: Certo.
0: Vabbè, andiamo. Allora, lo scimpanzé per i primi 3 anni di vita è più intelligente di un bambino. Cioè, lo cervello della scimpanzé si sviluppa più velocemente rispetto a un uomo, a un essere umano, per i primi 3 anni. Poi dopo lo scimpanzé nessuno gli vuole spiegare le cose.
1: Ma chi? Scusa.
0: Eh sì, perché non è peloso, non piace.
1: Non è vero.
0: E quindi vanno sull'uomo, le donne vanno sugli uomini e cercano di erudire gli uomini. Questa è la verità. Aspetta, mi stanno chiamando. Aspetta, stamattina. Massimo!
1: Ma chi è?
2: Buongiorno! Buongiorno!
0: Buongiorno, dissociato, come stai?
2: Il buongiorno vi giunga dalla Romagna più estrema sud.
0: Ma quanti gradi ci sono?
2: Sì. Allora, caro,
0: non mi ha risposto.
1: Sì,
2: è tutta la tua ciurma di disagiati.
0: Disagiati, sì.
2: Allora, stavate parlando della scimmia, no?
0: Sì, bravo.
2: Pierino dice:
0: ecco.
2: Babbo, è vero che l'uomo discende dalla scimmia? Sì, per quello non ti ho mai fatto conoscere i genitori della mamma.
0: Mamma, ragazzi.
1: Mamma mia.
2: Tardi, guarda.
1: Mamma mia.
2: Va bene, dai. Allora.
0: Oh, ti mando un abbraccio e la badante, va bene?
2: Va bene, la badante col dentino d'oro.
0: Va bene, okay. Che poi è il tuo. Ciao, Massimo. Ciao. Sto scherzando, chiaramente. Noi facciamo battute, siamo ignoranti, ragazzi. Massimo Pazzaglini, troppo forte, mio amico di Romagnolo. Quando senti Massimo, è la Romagna che ti parla. Stavo parlando delle scimmie. Oh. Allora, questo direttore di questo zoo è salito perché la scimmia è scappata e si è rifugiata su un tetto. E era seduta lì sul tetto e non voleva scendere. Allora, come si dice? Il direttore è salito, si è arrampicato anche lui sul tetto, si è fatto insegnare da un'altra scimmia. Come faccio a salire la scimmia? Ok, è salito. Quello che ho detto prima, guarda che intelligenza e storia. Allora, la donna ha evoluto la specie umanoide. È la donna che ha erudito l'uomo. Perché se era per l'uomo, eravamo ancora. Ma no, io sto facendo un discorso serio, non si può fare stamattina. Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
3: Pronta?
0: Sì, chi è? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto? Ha sbagliato? Pronto? Sì.
3: Sì, ho sbagliato, scusi.
0: Chi è?
1: Ma chi è?
0: Secondo me qualcuno. Sai quelli che ti vogliono vendere le cose adesso che... Ha sentito un mood strano e... No, ho sbagliato. Questa la richiamo. Allora,
1: Lo scimpanzé.
0: Allora, la scimmia, questa è scienza, non sto inventando niente. Per i primi 3 anni si sviluppa, metti una scimmia e un bambino insieme a giocare, a fare, ad apprendere, a gattonare. La scimmia dopo 3 anni è evoluta, 8%. Il bambino 5%, capito?
1: Oh.
0: Quindi il cervello della scimmia apprende molto di più. Poi il bambino perché diventa più intelligente?

0: Perché la donna, la mamma in questione o la fidanzata, poi via dicendo, che continuano a erudirlo, a spiegargli, certo. No, brucia fuoco, la scimmia non la considera più nessuno, perché? Perché è pelosa, la mamma non è lì con lei, l'hanno presa, l'hanno portato in un altro zoo, quindi chi è che gli insegna? Il custode gli tira le banane, basta, le noccioline, lei dice vabbè, mangio le banane e noccioline e chi se ne frega, no? Se all'uomo tu gli fai la stessa cosa, quello lo trovi sul divano, sì. Che si mangia la Nutella, gli hamburger, parla così, uguale, cioè non è...
1: è storia,
0: non è... è scienza legata alla storia, ma se tu le cose non le sai, non posso io parlare con un ignorante come te. Comunque, fatto sta che questo direttore di questo zoo è salito sul tetto per convincere la scimmia a scendere, perché era anche pericoloso, insomma, su un tetto di una casa si era arrampicata sta scimmia. Il direttore, a fatica, è salito sul tetto e da lì che contrattava, negoziava con la scimmia e gli diceva, dai, scendi, e la scimmia, scendi prima, alla fine è sceso. Ha indovinato l'accento ed è sceso.
2: Andrea,
0: la battuta di Fabio battiamo,
1: yeah.
0: Battiamo le mani per Ugo. Prima signora, un prima. E che diavolo. Basta guardare Ugo e capisci che deriva dalle scimmie. In effetti è vero, ragazzi.

0: Allora, è inquietante la cosa, ragazzi, sta diventando inquietante. Cioè, io ascolto la musica e leggo i vostri messaggi, mentre se va la musica lui mi continua a guardare, Ugo mi continua a guardare fisso. Dice, adesso di cosa parlerà, cosa dirà. Cioè, ma un argomento lo puoi tirare fuori anche tu,
1: Non sono argomentoso. Non sono argomentoso.
0: È una qualsiasi cosa. Si sarà successa qualcosa ieri, no? Qualcosa.
1: Ah, non lo so, ma io faccio solito, di solito faccio sempre le stesse cose.
0: Vabbè, non... ma hai pensato a qualcosa? C'hai un pensiero?
1: No, una cosa strana è successa stamattina.
0: Oh, vedi, oh, dai.
1: È successa una cosa strana. Ho portato fuori il cane alle 4:10.
0: Sì, e il cane. Ma alle 4:10 mi devi portare fuori, che non c'è nessuno. Cioè, non c'è nessuno. Manco una cagnolina, cioè. Io da solo, uno sfigato. Quando esco tutti gli altri cani, io sono a casa. E cosa annuso? Cosa annuso? Dimmi, non ci sono sedieri in giro. Alle 4:10. Vergognati, disadattato. Dimmi, scimmia pelosa, dimmi.
1: No, sono uscito alle 4:10 perché comincia a far caldo. Poraccio, il cane dorme sul pavimento adesso. A quelle di le ore, perché incomincia a fare caldo. Allora, sì. Siamo usciti alle 4:10. Mentre facevamo il giro, il solito giro, nel parchetto.
0: Sì.
1: Nel parchetto ho visto due bici buttate nella siepe. Ho detto, ma
0: ne rubo una.
1: No. Aspetta. Sandata, arriva dopo. Cioè, il bello arriva dopo. Allora faccio il giro, perché non arrivo direttamente alle bici, faccio il giro largo, no? Gli faccio fare il giro che piace a lui, fa i suoi bisogni, insomma, fa la pipì, fa quello che deve fare. Arriviamo vicino.
0: Quello che deve fare, la pipì e la cacca fa il cane.
1: E la cacca annusa quello che deve annusare.
0: Sì, non c'è niente da annusare, non c'è niente. Non c'è nessuno in giro.
1: Arrivo vicino alle bici.
0: Un metro notto hanno usato.
1: Un metro notto. Arrivo vicino alle bici.
0: Sì.
1: Ed erano buttate proprio nella siepe.
0: Chi?
1: Le bici due.
0: Sì.
1: Ho detto, o sono rubate queste, sicuramente, perché come sono arrivati le hanno lasciate. Mentre poi mi sono girato col cane per ritornare a casa, ho sentito, chi te stramurta?
0: La bici parlava?
1: No, erano due extracomunitari.
0: Sì.
1: Che dormivano.
0: Ma che c'è paura a dirlo?
1: No, due extracomunitari che dormivano dall'altro lato della siepe.
0: Dall'altro lato della siepe?
1: Per terra. Non li avevo visti. Ti giuro, mi sono spaventato. Il cane. Il jackass.
0: Si è messo paura.
1: Ma no, è saltato.
0: Saltato
1: il cane.
0: Il cane.
1: Eppure io.
0: Bello. Allora, questi racconti qua non li fare più, va
1: tu
0: bene?
1: Mi hai detto che cosa è successo?
0: Vabbè, ma con un po' di enfasi, un po' di cose, no?
1: Ma c'è fa un film che fa?
0: No, vabbè, ma un po' di simpatia, un po' di cose.
1: Un
0: non...
1: po' di simpatia, c'è
0: che ne so, colora la cosa, non...
1: Colora, erano già colorati.
0: Allora, mamma, andiamo avanti, ragazzi. Catavolo, ma perché lo fai parlare? Ma non lo so, ogni tanto deve parlare, si deve sfogare, un po' come le vongole, se no rimane la sabbia dentro, non...
1: Che esempio.
0: Vabbè, lasciamo stare. Allora, io dico solo questa cosa. La gente, no? La gente, quando mi vede al bar, nei locali, così, io sono sempre abbastanza, non serio, però in silenzio. E mi dice, ma cattavolo, ma in radio sei pam pam pim pam. Poi quando sei in giro sei serio, non è che sto serio, io ascolto e osservo. Ma non è che osservo e ascolto per dire questa cosa poi che ho visto in radio. Il mio cervello vuole immagazzinare cose. Tu evidentemente no. Lui va in giro e pensa sempre ai suoi problemi.
1: Ma io non
0: ansie,
1: vado in giro, io mando il sosia.
0: Ma no, lui non fa come me, che memorizza le cose. Il suo cervello non è curioso. Il mio cervello è curioso, quindi immagazzina cose. Poi quando vengo in radio, alcune cose mi rimangono in mente e le racconto, capito?
1: Ma ci sono cose che potrei dire, ma non si possono raccontare in radio.
0: Ma non ci... Ma non è che devi dire solo cose zozze. Scusa,
1: e quelle
0: Ugo
1: mi capitano.
0: Ma che stai dicendo? Che ma è arrivato YouPorn? L'attore di YouPorn, ma fammo piacere, fammo piacere. Quello che volevo dire è che se tu vai in giro, osserva, guarda, vedi un po' come si muove le altre persone, come si muove, come si agita, come fanno, cos'è, e poi quella cosa la riporti in radio con un po' di simpatia, un po' di estro, un po' di cose, no? Che se no veramente si piatta come le bambole, sei.
1: Certo.
0: Non è... Io ti voglio bene, ma no. Poi quando parlo io inizio a parlare lui, capite? Una cosa fastidiosa proprio. Ah sì, è vero, lo so. È fastidio. Vabbè, dimmi, chiudi il programma, dai, chiudite, vai. Oggi hai la possibilità di fai un colpo di scena. Bam.
1: Colpo di scena,
0: vai, spacca. Ma tu c'hai un potenziale, sei fortissimo. Io non capisco perché non ti
1: ma non
0: fuori.
1: È vero, non mi prendere in giro.
0: No, ma è la verità.
1: Plasil,
0: dai, vai.
1: Yeah.
0: Dai, Plasil.
1: Ma dobbiamo già chiudere, chiudiamo?
0: che ne so, fai una chiusura un po' colorata, un po' di cose così.
1: E non mi viene niente, se non mi dici così, a me non mi viene niente.
0: Ah, non ti viene niente?
1: No, se me lo dici.
0: Allora mi giro, vai, mi giro.
1: No, sei proprio bufale.
0: Mi giro così, fai finta che non ci sono, mi abbasso, vado giù.
1: No, no,
0: non c'ho i capelli lunghi, non posso legare. Vado giù, vado.
1: No, non mi viene, Andrea, non mi viene.
0: Sono andato giù.
1: Non mi viene.
0: Non ti viene niente.
1: Così no, no, non è il mio
0: mood. Mi abbasso di più.
1: Non è il mio mood.
0: Fanno male anche.
1: Non è il mio mood.
0: Non è il tuo mood. Va bene. Allora, c'è una ragazza che mi ha scritto. E mi ha scritto: "Catavolo, ti prego, sopprimilo". No, ma c'è un'altra ragazza che dice: "Di solito sono io che faccio notare le ragazze col sedere bello al mio fidanzato". Ah, vedi? Questo sono da sposare. Questo sono da sposare. Assolutamente, perché lei sottolinea, capito? Allora, ci sono donne così, ma c'è sempre l'inganno. C'è sempre l'inganno. Perché la donna ti dice: "Hai visto quella che bel sedere?" Se tu gli dici sì, l'ho visto, sei fottuto. Se invece dici no, no, dove? Scusa, non, il casino, sei andato in un campo nudisti. E lì è un macello. Lì è un macello, perché dici: "Non l'hai visto? Ah, non l'hai visto? E quella? E quella? E quella?" No, non. Ho lasciato gli occhi sul comodino stamattina. Non li ho portati, che non uscivo con te, amore. Cioè, non c'è bisogno neanche di guardarti. Io immagino la tua bellezza, la tua fattezza. Insomma, va bene, ragazzi. Io direi di chiudere. E chiudiamo con questa, con quest'app che ieri ho scoperto. È un'app per capire se una donna ha sempre ragione. E mi guarda male. Cioè non... Allora, sai perché fischia la tua cuffia?
1: Ma non è
0: perché
1: la mia,
0: sei lontano. Sì, perché sei lontano dal microfono.
1: Qua.
0: No, sei lontano. Se tu ti avvicini al microfono. Ti spiego perché. Perché se tu, se io mi allontano, fischi anche a me. Perché il microfono. Mo io posso fare una lezione a
1: Ugo. Capito, Andrea, ma sono vicino, sono qua.
0: No, no, sei lontano. È la pancia che non ti fa arrivare.
1: Sono qua.
0: È la, sulla scrivania.
1: Scusa, è appoggiata.
0: Ah, ok.
1: Scusa.
0: Incurvati in avanti. Se tu vai verso il microfono con la bocca, prova. Oh, così. Più vicino.
1: È attaccato.
0: Ma non te lo puoi avvicinare con le mani, sto microfono.
1: Ma è qua,
0: avvicinalo.
1: È a massimo.
0: Al massimo.
1: Urta la pancia alla scatola.
0: E datti una piallata, fai un scartavetrati. Così non fischia più, capito?
1: Oh.
0: Se stai lontano, fischia. Nel silenzio fischia.
1: Nel silenzio.
0: Nel silenzio della notte. Vedi, oh, vedi, ti sei allontanato. Ti sei allontanato. Ti sei allontanato. Non ti allontanare. Allora, se qualcuno fai la dieta solo per il fischio del microfono, che è fastidioso. Allora, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
1: Che era un trucco, era un inganno delle donne dell'app, Andrea, l'app.
0: L'app, vabbè, non mi ricordo più, ragazzi.
1: È l'app quella delle donne.
0: Dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare, ragazzi. L'app delle donne, non me la ricordo.
1: Ma scusa,
0: mi era venuta una battuta e non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Andrea, quando verrà ancora vabbè, tutti i messaggi che non si possono leggere, ragazzi. Siete diventati volcari stamattina, veramente. Non so come mai, sarà stato il caldo. Non lo so, i pensieri vanno col caldo. Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle 6 alle 9. Grazie, vi voglio bene. Ciao.
2: Andrea. Catavolo. Show. Su Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate. La prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie, determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni.
4: Bella,
5: balla, balla, bella, bella, balla.
4: Lo dici tu, è sempre
5: questa
4: roba.
5: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
2: Buongiorno a tutti.
6: Ciao.

0: E il Morning Fever? Che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Eh sì, buongiorno, buongiorno amici, ben ritrovati, lunedì 25 maggio, iniziamo una nuova settimana e andiamo a chiudere il mese poi con questa settimana si chiude il mese di maggio, poi andiamo in giugno, via, poi il 2 giugno è festa, c'è qualcuno che fa il ponte? Sì, io penso di fare il ponte quello per Acqualagna nel rientrare, comunque vabbè si vedrà. Buongiorno, vi spiego come funziona questo programma, visto che c'è sempre tanta gente nuova. Bene, vi ricordo che qui per richiedere una canzone, intanto in questo programma potete chiedere una canzone, richiederla, completare voi la playlist, siete voi a sceglierla, al 338-141-1001 un vocale però, un messaggio vocale sul numero WhatsApp, richiedendo una canzone dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia, se volete un salutino basta scriversi. Vi ricordo anche i 3 party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Bad Bunny, mi piace.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: chiamaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Save me the night, beh, insomma, la J-Lo, bella lì. Buongiorno Walter Bomber, camionista di Cattolica, Daniele da Basiano, buon lunedì a tutto il popolo del Morning Fever, grande capitano 65enne da Basiano, il Vocal B, ciao capitano dal cuore buono, voglio condividere con te una grande notizia, sabato ho superato, te lo devo leggere bene, sabato hai superato il corso autisti d'emergenza, bravo, sei stato bravissimo, io non avevo dubbi perché, non so perché, me lo sentivo, quindi bravo, bravi, ma fategli un applauso per favore, vai, grazie. Ok. Volevo salutare anche Lorenzo e Giovanni che sono in rientro da Bologna. Baggiaccone. Bene. Adesso noi andiamo a sentire The Colors. Chiarichiassi The Colors.
1: Buongiorno Radio Studio Più. Sono Roberto da Fasano. Mi potresti mettere tu con chi fai l'amore?

0: Vabbè, signori, tu con chi fai l'amore? Con chi fai l'amore? Volevo salutare APS Driver. E lui una volta era Genova 73, grande. Grande personaggio, devo dire. Ha detto che questo weekend viene giù per la fiera del fitness, viene qua in Riviera. Allora, io da venerdì a domenica sera sono al purtroppo, perché lo dico a quelli che in tanti mi hanno scritto che questo weekend vengono giù in zona Riccione, vengono a trovarmi, ma io non ci sono, sono ad Aqualagna, doveva esserci anche l'Augustarello, purtroppo hanno impegno, però insomma c'è tanta gente, vedi, ad esempio c'è l'Anna col papà Valerio, e anche loro ci saranno sicuramente. Aqualagna sabato e domenica addirittura, due giorni. Insomma, io purtroppo non sono in Riviera, ecco, io ritorno in Riviera lunedì tardi, poi tra l'altro, perché lunedì non sarò nel programma, anzi adesso così lo sa anche il DJ Dami. Poi dopo il 2 festa, quindi sarà un ponte per me, un ponte. Purtroppo ho questo impegno qua. E per fortuna che siamo in tanti, quindi a partecipare è bellissimo, sarà molto bello. Bene, andiamo a sentire questo al volo, vai.
1: Buongiorno, viva Radio Studio Più, ciao Walter. Mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Ciao a tutti da Bobo.
2: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go.

0: Hey boy, hey girl, vabbè, Chemical Brothers, signori, dobbiamo tagliare un po', tagli e cucci, perché è arrivato il momento del primo party time, I Remember Yesterday. Si torna indietro nel tempo, negli anni 70-80, con la musica che ci ha, la musica dei ricordi, insomma, la musica che ci ha cresciuto, che ci ha accompagnato fino a qua. Siete pronti a ballarla? E scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno, buongiorno Massa, gli svalvolati Torino di Sangro ci sono. Buongiorno Capitan Massa, Stefano da Mantova direttamente dalla botte. Wow.

È arrivato Ugliano da Sant'Ippolito, buongiorno, buongiorno, lo svalvolato dall'Adriatico, Gio da Suzzara, buongiorno, il Pioparolo della Bassa presente, buon inizio settimana capitano, bacioni dalla Grazia.

Buongiorno Valterone, presente anche ad Acqualagna, Alex Falcioni. Ciao, un saluto a Fortunato della DF. C'è anche ciao capitano, ciao da Edo,

0: Buongiorno Walter, il postaiolo sempre presente, grande, grande Massi, Massi. La Val di Sole, buongiorno dalla Katia.
1: Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

Buongiorno Capitan Massa, buon lunedì, un abbraccio Elisa da Monza. Buongiorno Walter, lunedì, Luise da Loreto, io ballo sul camion, bravo, stai attento però, eh.

Ciao, saluta Robertone e Claudio dalla DF. Buongiorno capitano, oggi bisogna che mi metto giù alla BMW, sabato arriva presto, è vero. Il Caponi c'è alla Qualagna.

Buongiorno capitano, quanti gradi danno da voi oggi? Non lo so, tanti perché è già caldo stamattina. Un saluto al Ferru da Sedrina. Buongiorno Alberto, lo scarabillista del team EG Wood. Wow!

Un saluto dallo Zippo da Staffulo, poi buongiorno TS Goldoni Senigallia, Carlo sempre presente dalla Riviera del Conero, Valterone, un saluto e un abbraccio dalla Sardegna. E Ale, gli amici della Sardegna, vuole salutare tutti gli amici della Sardegna, wow.

E arriva l'ultimo disco. Buongiorno capitano, buon inizio settimana. Lolli da Edolo, Alessandro Cassano Dada sempre in prima fila. E buon inizio settimana capitano dalla Mari. Wow!

0: spot.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran. Una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il ministero degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura, un rapido sguardo ai mercati. La possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%. Partono bene anche i mercati europei. Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile. In forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: 10 e 3 minuti su Radio Studio Più all'interno del Morning Fever con il Capitan Massa. Buongiorno a tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Questo è il programma che va in onda dal lunedì al venerdì, poi c'è anche il sabato, il Saturday Morning Fever, e con le richieste tipo questa. Andiamo a sentire chi c'è. Tocca a te, vai, apri il microfono, vai così.
1: Buongiorno Valterone, sono Rossana da Verona. Vorrei ascoltare Born to be Alive. E buon lunedì a tutti. Caldo sia.

0: Born to be Alive, Patrick Hernandez. Sì, tanta roba. Ciao a tutti, forte il nostro Kimi Antonelli, Ale di Villa, da Villafranca. Bravissimo, devo dire che è il futuro, quando iniziano e arrivano questi piccolini qua, è un po' tipo il Kelly Rovanpera dei rally, insomma tanta roba devo dire. Capitano, 28 gradi, la Lori, sono solo le 10, mamma mia, lei adesso mi fa impazzire, adesso con sto caldo, finché non finisce l'estate. Buongiorno da Walter Dani, il Calimero di Cesena, c'è un saluto al biondo, ciao, andiamo in pubblicità? Sì, via.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Bella, bella, bella, bella. Samurai J, buongiorno Walter, da fè quel che ti senti, il canguro. Canguro, ci vediamo il 26, il 26 giugno, tutti alla festa del passatello. Il Massa c'è insieme a Gagliardini, tanta roba. Lì c'è Tavernelle Organization, il nostro Massimo, Massimo, l'orologiaio numero uno. Andiamo a sentire questo messaggio, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Walter, un saluto da Massale il Gogino. È possibile sentire la canzone, quella nuova che fa con 24.000 baci? Grazie Walter, buona giornata.

0: Tamo, sì, signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Sigla.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con
0: Associazione Don Calabria. Ho il piacere di incontrare Gaia Alberton, consigliera e segretaria della Fondazione Don Calabria Missioni ETS e coordinatrice dell'Ufficio Sviluppo e Innovazione dell'Opera Don Calabria, che ci aiuterà a capire perché è importante destinare il 5 per 1000 e sostenere le iniziative che promuovono nel mondo. Buongiorno Gaia, e cos'è la Fondazione Don Calabria Missioni ETS e di che cosa si occupa?
3: La Fondazione è un'organizzazione del terzo settore che si occupa di sostenere i progetti di missione promossi e gestiti dall'Opera Don Calabria in tutto il mondo.
0: In che campo opera e come sostiene le missioni?
3: La Fondazione sostiene le attività dell'Opera nei tre settori principali dell'educazione e formazione, con scuole e dopo scuola, dell'assistenza sociosanitaria e sociale con centri di accoglienza e supporto a bambini e adulti vulnerabili e della sanità, fornendo assistenza medica presso gli ospedali e i centri di salute dell'Opera, oltre a programmi di cura e prevenzione. L'obiettivo comune è quello di promuovere e accompagnare le comunità in un percorso di sviluppo umano integrale e sostenibile.
0: Quante sono le persone aiutate dalla Fondazione nel mondo?
3: Sono circa 25.000 bambini e bambine e le loro famiglie, 200 famiglie sostenute direttamente e circa 5.000 adulti con fragilità, quindi persone anziane, persone con disabilità o in situazione di vulnerabilità economica e sociale.
0: Perché è importante sostenere la Fondazione Don Calabria Missione con il 5 per 1000?
3: Negli anni la Fondazione è riuscita a sostenere decine di progetti grazie al 5 per 1000. Tante persone vivono situazioni di grande fragilità e senza questo supporto non avrebbero avuto l'opportunità di essere curate, nutrite, di studiare e di essere assistite. Questo contributo segna una grande differenza per le comunità nel loro percorso verso l'autonomia, lo sviluppo e l'autosussistenza.
0: Vogliamo ricordarvi di specificare in dichiarazione dei redditi la destinazione del 5 per 1000 per uno degli enti che ne hanno diritto e tra questi la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Il 5 per 1000 non comporta alcuna spesa per il singolo cittadino, basta specificare il codice fiscale dell'ente a cui si vuole devolverlo nella sezione sostegno degli enti del terzo settore. Ringraziamo Gaia Alberton per essere stata con noi. Per saperne di più vi ricordo che il sito della Fondazione è www.missionidoncalabria.it. Grazie Gaia, alla prossima ti dico.
3: Ciao, grazie a voi.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Q.
0: Eh sì, adesso abbiamo una canzone richiesta proprio da lui. Aspetta che metto un messaggio promozionale perché voglio parlare di Cellini, Enrico Cellini, dillo con una maglietta. Mi sta preparando le magliette per il raduno del Morning Fever che sarà il 6 giugno a Cappelletta. Quindi signori, dai, c'è la nuova maglietta con il capitano, Walter Massa il capitano. Se la volete, insomma, c'è possibilità di averla lì, ok? Quindi venite al raduno alla Cappelletta il 6 giugno a Mantova, insomma, siamo, ok? Andiamo a sentire intanto il messaggio.
4: Ciao Valterone! Come fa?
5: Sono Enrico Cellini, dillo con una maglietta. Mi metti We Are Perfect di Christian Marchi.

0: Perfect, Christian Marchi, lui ne stampa una più bella dell'altra, glielo dico sempre, bravo Christian. Bene signori, intanto ridendo e scherzando siamo già arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Cosa vuol dire? Selezione libera con tutta la musica un po' di tutti i tempi, rifatta, rework, mashup, non so quello che c'è, chi più ne ha più ne metta, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338 141 1001 dopo la pubblicità dove state ballando.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Walter, Bruce da Mercatale, buon inizio settimana. Hola capitano, tempo, sole. Ieri abbiamo fatto un giretto con la moto a Montecampione, si stava da Dio. Buon inizio settimana a tutto il popolo, un bacio al mastro. La Leonessa.

Salutiamo Giuseppe da Cannosa Sannita, un saluto a Mattia il palista tutto giallo, cava di Calusco Dadda, buongiorno popolo Massa, buongiorno, un saluto a Claudio Cappellette.

Dimmi dove Nando, la cantiamo così noi nei locali. Olà, olà, buon inizio settimana a tutti, Angela Nazionale, 21 gradi, uela, in zona Bergamo, Violetta da Fermo c'è, c'è anche il Daniel Willow.

Gli aerografisti, a Siria. Vabbè, mi dispiace, ieri non sono potuto venirvi a trovare. Perché sono sempre in giro io. Poi insomma abbiamo un evento imminente che è quello del prossimo weekend a Qualagna. Mi raccomando, non prendete impegni, save the date. Lo show dei motori arriva a Qualagna, signori, torna dopo tanti anni con una massa di strapazzi. Vi aspettiamo.

Ti sto ascoltando, a proposito di Aqualagna, ti sto ascoltando, lui è l'assessore del trattore, Alessio Curzi, sarà dei nostri, vabbè, insomma, quando squadra che vince non si cambia, lui è numero uno con le forche, non solo. Adesso gli insegnerò a guidare la macchina di traverso, con i trattori dovrà insegnare lui a me, ma con la macchina gli devo insegnare un po' qualcosa. Alessio, preparati.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo. Valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi. Per via di infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est, che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna, con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Eh sì. Oggi sono sempre un po' in ritardo perché in ritardo ho internet. Buongiorno Walter, un saluto dalla concessionaria più grande della Romagna, Alessandro da Tredozio. Zona Mantova 30 gradi, wow, vengo a Mantova allora, io amo il caldo, mamma quanto amo il caldo. Il Barrichello da Padova, buongiorno, c'è il Trebbiatore Pazzo presente, buon morning fever, il Team Macca presente, avanti tutta. Buongiorno, buon inizio settimana da Fiori e Lorenz, penso che sia così. Andiamo a sentire chi è qua che vuole Gabri Ponte, vediamo perché io mi sono perso tutto qua. Eccolo qua. Ti apro il microfono, vai pure.
1: Buongiorno Studio Più, qui è tutto Zippo a Staffolo. Stamattina volevo ascoltare la canzone La danza delle streghe. Ciao belli!
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte,

0: stata la danza delle streghe, la danza delle streghe. Da Carpi il pagliarolo pentito c'è, buongiorno Walter il Co da Verona, un saluto all'autista del pesce parlante, buongiorno Walter, un saluto, c'è Hermes da Folgaria, è arrivato in Riviera, wow, oggi lo vado a trovare, lo vado a salutare sicuramente. Adesso andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te, a Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Religion, new Religion, Bebe Rexha, mamma mia, non riesco a parlare. Il lunedì è sempre un po' così, no? Il lunedì. E, c'è qualcuno che mi dice, massa, è così tutti i giorni, è vero, è così tutti i giorni. Perché sono, no, come dire, sono...
1: Sei un gran attacca!
0: Ecco, e questo mi definisce alla perfezione, sono... Vabbè, però mi avete preso così, accettato così 14 anni fa e sono ancora così, non sono cambiato. Una cosa, un pregio ce l'ho, vedi, non sono mai cambiato, sono sempre stato così, sono rimasto così. Va bene, andiamo a sentire questo messaggio, vai, ti apro il microfono, adesso puoi parlare, vai.
2: Buongiorno Walter, un saluto dai Piattelli. Vorrei ascoltare il Corona anni 90 a tutta forza.

0: Love, bellissima, mamma mia questa canzone. Poi lei che voce ha? Dite la verità, dai, che voce ha lei? Andiamo a sentire, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Capitan Massa, buon lunedì, dai che ci riparte, ci ascoltiamo, che fastidio, dito nella piaga. Giorgio Ruspistapazzo, ciao Bezos, a tutto il popolo del Morning Fever.

0: Che fastidio, dito nella piaga, che fastidio, hai ragione, tutto quello che ha detto, anche io dico che fastidio, sì. Massa, nostro problema è che ti vogliamo così, Pier Giorgio La Soave. Ciao grande Walter, speriamo Alex Castellini stia bene, ho saputo che è stato male. Non lo so, io non so niente. Ciao capitano, saluta le due patacche Emi e Edo, i due patacche in giro per la Romagna. Poi Massa, in che zona farete di preciso da Qualagna? Ci vediamo domenica. Io saremo in una zona industriale, non è che c'è. Allora, se tu metti Officina Tamanti ci trovi, perché lì c'è il paddock, ecco, quindi. Molto molto semplice. Andiamo a sentire al volo questa, se no non facciamo in tempo. Vai Billy.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever. Buongiorno e buon lunedì. Qua il Billy. Direzione non si sa, ignota. Volevo fare un saluto a tutti i lavoratori, naturalmente, con la hit dell'estate di Sciave. E niente, ciao Andrea, ciao Simone e ciao a tutti quelli che mi conoscono. Buon lunedì. Vai. Ciao Walter.

0: La hit dell'estate, Share. Vabbè, insomma, ci siamo perché l'estate è qui alle porte. Bene, adesso c'è la pubblicità, ma subito dopo Alex Castellini che presenta il Party Time, presenta anche la mini playlist, una lista scelta da uno di voi, da uno o una, non lo so chi. E poi sentiremo se un uomo o una donna, che cioè, in poche parole, partirà con questa playlist di 4 canzoni e poi a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90, come ogni inizio settimana noi siamo pronti a farvi ballare, tra l'altro fino al venerdì, tutti i giorni dalle 11.30 alle 12 e poi la sera dalle 20 alle 22, rigorosamente con la musica dance 92.000 di questo programma che si chiama DTM 90. Oggi la protagonista è Patti di Loco Rotondo e vuole ascoltare Amos, Only So Today, Playa Itti, The Summer Is Magic, Le Click, Tonight Is The Night, ma partiamo subito con Capricorn 20 Hertz.

è l'estate magica, sì. Il Vietta da Parma, foraggi, Padagna Foraggi a Martello, Gas a Martello, il Canno 77, diamo gas. Giampi saluta il contadino Damasi. E vabbè, vi ascolta e balla sul trattore, sgabinato. Senza cabine.

Ciao grandi, sì, ho capito, però buon inizio settimana, devi sempre scrivere il nome. Dopo io sono andato a vedere i messaggi che hai mandato prima, se dovresti essere Johnny, l'escavatorista, Luigi della Fa Marcè.

Walter Valentino, il trattorista, si pressa il fieno sempre con voi. Un saluto allo scoiattolino Manolas. Senza Robertone non c'è festa. Perroni, Faenza, enjoy. Vieni a fare il corso, Daniele, dai, ti aspetto il 21, è una domenica Forlì, zona fiera.

Cristian da Bucarest, ciao Massa, ieri R1 a palla, Paolo da Salizzuole, buongiorno dal team XCA, non so come si legge. Comunque salutiamo gli amici di Val di Sangro,

Un saluto a David Brentonico e auguri alla mamma Marianna per i suoi 50 anni. Happy birthday! Buongiorno Walter, pronti per il Lessinia Street? Paolo D'Azeglio da Verona.

Buongiorno Walter, Nicola, il motociclista da Torino di Sangro. Poi attenzione, attenzione, messaggio per Marino, il benzinaio più bello di San Marino. Sta arrivando Mirko Forlì, Mirko da Forlì. Sta portando la benza, quella buona, quella della botte del mezzo. Marino, mettila via per il massa.

Massa, il cavallo pazzo, sempre all'ascolto dall'RS560. Un saluto a Graziano l'escavatorista, eccolo lì. Gas il ciclista, ieri gran giro in Romagna. Vabbè, Barbotto, eccetera. Bello il Barbotto. Quando si faceva con la macchina da rally il Barbotto era una bella prova.

E arriva l'ultimo disco, bravo Alex, bravo, ti meriti un applauso anche oggi, bella selezione. Eh sì, ce l'ascoltiamo fino in fondo, dai.

0: vabbè, bravo Alex, bravo, bravo, grazie, grazie. Tutto rimandato a domani con il Party Time con Alex Castellini. Adesso ci rimangono i saluti perché finisce il Party Time, ma finisce anche il programma. Saluti dal capitano che vi aspetta domani mattina dalle 9 a mezzogiorno qui al Morning Fever su Radio Studio Più. Mi raccomando, un saluto al DJ Dami e poi, che dire, adesso la linea va alla Sil.k con Guest for Lunch. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live e noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silpu.

In questa prima giornata della penultima settimana, no, dell'ultima settimana di maggio, e in un attimo siamo arrivati anche all'ultima settimana di maggio. Non sembra vero, e invece è successo, e che vi devo dire, anche maggio se n'è ito. Ma non ci importa, perché sta per arrivare giugno, e a giugno tutte le feste porta via, insomma, un po' così, no? Quanto manca? Io ve l'avevo detto a gennaio, vi ho detto guardate che

adesso preparatevi, preparate la pelle, l'abbronzatura, arriva il caldo, voi niente, mi prendevate in giro, guarda qua, mi prendevate in giro, invece no, no, ecco, è arrivato. È arrivato giugno. Un attimo però, c'è ancora una settimana, ancora una settimana.

0: Ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Spot.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Ed eccoci qua, Guess or Lunch, ospiti a pranzo. Io spero che abbiate passato molto molto bene il vostro weekend. Avete visto che sono arrivate delle temperature così bam, da un momento all'altro, belle, belle pesanti, belle potenti. E bene, cioè, speriamo che rimanga un po' di caldo, perché il caldo fa bene alle ossa, il sole fa bene alla vitamina D, e fa bene al nostro umore, anche se c'è chi ama la pioggia, l'abbiamo visto perché abbiamo fatto anche un argomento del genere. A noi piace, a tanti di noi piace il sole. E allora in estate che cosa si mangia? Si mangiano l'anguria e il melone. Il melone, io volevo soffermarmi sul melone. L'anguria non mi piace e allora volevo soffermarmi sul melone. Anche perché sono stati venduti due meloni a 31.000 euro e 400. E volevo capire come mai. Anche perché dalla foto sembrano due meloni normalissimi. E non stiamo parlando di protesi, ve lo dico, stiamo parlando proprio di meloni, il frutto, la verdura,

Despacito. Io stavo leggendo questo articolo che per me ha leggermente dell'assurdo, però probabilmente c'è gente che riesce a spendere 15.000 euro e due per un melone, però te li vendono in coppia, così risparmi, ti fanno un po' di sconto. Ecco, allora, dove è stata fatta questa asta per questi meloni da una cifra epica? La Star Record in Giappone, nell'isola di Hokkaido, i prodotti di eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che pur puntano su queste aggiudicandosi anche a fini promozionali, cioè sono, se le aggiudicano anche a fini promozionali. I contadini locali li curano in maniera maniacale, massaggiandoli e proteggendoli dal sole, laddove io pensavo che i meloni dovessero stare al sole. Molto bene. Pregiatissimi, sono famosissimi per la polpa dolcissima e anche se non per il prezzo non la portata di tutti. Due meloni coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido hanno raggiunto il prezzo di 5.008 milioni di yen, equivalenti proprio a 31.400 euro, alla prima asta stagionale, che ha superato, pensate bene, quella dell'anno del 2019 di 5 milioni di yen. Ad aggiudicarsi i preziosi meloni della varietà Cantalupo, fiore all'occhiello della città di Yubari, è stata la Futami Seika, una grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, che vende dei pezzi rari praticamente, raccontano i media sociali. I due meloni saranno poi esposti in uno dei supermercati Keio di Tokyo fino a domenica, cioè sono anche esposti, che peraltro speriamo non vadano male intanto che sono esposti. Ma se il nostro Paromix è riuscito a sentire il mio messaggio, vorrei farvi sentire l'asta. Il grossista, ecco, avete sentito? Io non ho capito niente, però era simpaticissimo. L'isola di Hokkaido è la maggiore produttrice agricola di tutto il Giappone, qui i prodotti di eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime nelle prime aste stagionali. E pare che, perché costano così tanto? I meloni Yubari vengono coltivati in condizioni climatiche particolari, in zone caratterizzate da rilevanti escursioni termiche che favoriscono la dolcezza del frutto. Ogni pianta poi viene potata per far crescere un solo melone. Con un melone, due meloni hanno fatto la stagione praticamente. Tutti i nutrienti si concentrano in un solo esemplare che viene curato in maniera quasi maniacale. I contadini si occupano di ogni singolo melone per più di 3 mesi. Il frutto viene girato, massaggiato con i guanti, protetto dal sole. Quindi alla fine dell'iter si passa all'esame. Non tutti i meloni Yubari vengono promossi, vengono selezionati quelli che hanno una perfetta forma sferica, una rete esterna uniforme e un peso non superiore ai 2,5 kg. E guarda un po', a me sembravano due meloni normalissimi come quelli dolcissimi che mangiavo a Calvatone. Però vabbè, adesso ci ha fatto venire un po' la curiosità di voler assaggiare. Mi mancano quei 31.000 euro, ecco. Però magari se lo divido con altre persone, una fettina a testa, si abbassa la cifra magari su 6.000.

Kalimba de Luna, Tony Esposito. E allora, so, abbiamo parlato di meloni, io spero che mi sia stata interessante questa notizia, ma mi è incuriosito perché può costare così tanto un paio di meloni, però oh, si vede che li trattano veramente veramente molto bene. Allora, sapete noi cosa facciamo? Andiamo con un ultimo brano, dopodiché un po' di meteo, spot e party time.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo. Valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi. Per via di infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, è iniziato. Si continua con Never Going Home e al 338 141 1001 invece i vostri messaggi. Salutiamo Oliviero, ciao caro.

Mandiamo un saluto a Katia e poi mandiamo un saluto a Carlo Antonio e poi mandiamo un saluto al trebbiatore pazzo e poi mandiamo un saluto a Doriana.

si continua. Mandiamo un saluto a Manuele. Ciao Manuele. E poi mandiamo un saluto a Dorina.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Sono matta io, ma sono matta io.
1: Stop Party Time.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.

Ed eccoci qui, diamo inizio a questa seconda ora di Guest or Lunch a Studio a Pranzo. Benvenuti, buon pomeriggio. Dai che finisce maggio e finiscono anche le scuole, e quindi a quest'ora tutti i miei genitori che stanno andando a prendere i figli, i pullman pieni e stracolmi di ragazzi, basta, non ci saranno più, ci sarà un'arsura per le strade, non ci sarà più traffico davanti a casa mia. Oh, fino a settembre! E poi dopo dove li mettiamo questi bambini comunque che stiamo andando a prendere?

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

E allora stavo cercando una notizia per voi, stavo leggendo questo titolo che ha sempre un po' dell'assurdo. Gestor lancia l'asso di a pranzo, le ore 13:16, momento di chiacchiericcio tra di noi, e vi do uno spunto di titolo per poi tenervi aggrappati a me. Allarme bomba in aeroporto, non vi dico niente.

0: allarme bomba in aeroporto, chiuse per ore. Ovviamente non era una bomba. Che cosa sarà stato? Tra poco ve lo dico, rimanete con me.
1: Guest for lunch on Studio Pew.
2: Guest for lunch.
3: When the bass gets bumping up in the club.

In quale aeroporto, Leopoldo, è accaduto? L'episodio è avvenuto intorno alle 6 del mattino, ora locale, di giovedì 21 maggio, all'aeroporto di Avalon, situato a circa 50 km sud-ovest di Melbourne, in Australia. La polizia... ne accadono comunque di cose strane, in Australia. Intanto c'è qualche articolo che la notizia è australiana. La polizia è intervenuta dopo il ritrovamento di un pacco sospetto che ha fatto scattare l'allarme bomba. Come riferito dalle autorità, il proprietario del pacco, che conteneva appunto un depilatore laser e una scatola di cioccolata calda, è un ragazzo originario di Melbourne. L'aeroporto è stato riaperto soltanto dopo 4 ore, come ha riferito l'ispettore della polizia di Victoria, Nick Umbergang. Mamma mia, che cognomi. La situazione si è protratta a lungo a causa del comportamento dell'uomo. La persona che aveva la borsa non si è mostrata molto collaborativa sin dall'inizio. Ha reso le cose un po' difficili. Probabilmente avremmo potuto evitare tutto questo. Saremmo potuti uscire da qui un pochino più in fretta se lui fosse stato un pochino più accondiscendente. Diversi passeggeri intervistati dalla radio ABC di Melbourne hanno raccontato di una situazione simile al periodo del lockdown. Siamo arrivati all'aeroporto alle 7 del mattino e avevamo appena disposto la chiusura. Benissimo, quindi sono andati tutti a casa. Nessuno sapeva cosa stesse succedendo. Ci siamo resi conto che si trattava di qualcosa di piuttosto importante, perché c'erano molte auto della polizia, altri veicoli che entravano nell'aeroporto. E poi, alla fine di tutto, che cos'era? Un depilatore laser e della cioccolata. Ma perché? Ma fosse stato qualcosa di un po' più, che ne so, un oggetto, è la stessa forma del depilatore laser. A proposito, Amanda Lear.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Secondo party time. Mi è arrivato un buongiorno con una foto. Vediamo se riesco a aprirla. E come al solito non riesco a aprirla. Mannaggia, come si fa a aprire la foto? Lore, non mi si apre la foto. Ma perché gli altri riescono a vederle? Io no.

bellissima foto di ciliegie, bellissime, bellissime. È veramente belle, lucide. Grazie, bellissima foto, suggestiva. Un bacio e un saluto da Giuseppe Mina, della città di Nardò. E poi devo salutare Gianluca da Teramo e poi Roberto da Mantova, Robertino da Pesaro.

Mambo scrive: dopo le ciliegie arrivano i meloni. Però l'unico mio problema è che se scrivete sotto la foto non riusciamo a vedere le foto, quindi ho solo la scritta e non le foto. Voglio vedere i meloni.

0: questo secondo party time, quindi stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento. Come
1: un'ossessione stanotte. E mentre loro lo fanno lento, io vi saluto. Mi do l'appuntamento domani, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice. Ma vi lascio in buone mani quelle del nostro Michi Garzilli. Ma volete andare qua, dovete stare con me, con noi, con voi, con tutti. Dai, vado! Ciao! Ci vediamo domani!

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
1: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
1: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: E se oggi ci vuole, raga, oggi devo chiedere aiuto al nostro Paromix, Lorenz De Voi, tutto oggi, raga. E allora, signore e signori, ci siamo?
5: Ciao a tutti.
4: Eccola,
5: sono single,
4: ancora.
5: Un uomo serio.
4: Vabbè, vabbè, vabbè. La squadra anche oggi è al completo. Lunedì 25 maggio, bello, fa caldo, ragazzi. Siamo stanchi come delle chiaviche perché ci sono i postumi del weekend, ma noi siamo dei duri. Iniziamo la terapia, dai.

0: Allora, o vieni davanti ai microfoni e ti fai vedere dalle telecamere, perché no, sennò sembra, capito, che hanno visto mezza immagine. Dico, che è successo? Cosa c'è di strano?
1: Oggi sono a metà.
0: Oggi sei a metà.
1: Sono a metà.
0: Bello! Non ne facciamo uno sano oggi se ci mettiamo tutti insieme,
1: dopo il film di ieri, Garzo.
0: Parliamo.
1: Ci sono rimasto.
0: Ragazzi miei, voi non lo sapete, ma ci sono delle novità. La pentola bolle, capito? Cioè, voglio dire. Va bene, comunque vedo anche bello carico in una certa maniera il nostro Lawrence The Voice. Tutta la squadra è al completo. Il DJ Dami, l'Abi, il segretariato, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, la ragazza single va alla grande, nonostante è sempre alla ricerca di un uomo che prima o poi troverà. Poi il nostro Antonio da Parma, c'è o Antonio di Parma, che è pronto, vediamo. Sentiamo se c'è, perché lui
2: è... Il campionato di Serie A è finito, l'Inter è campione d'Italia. In Champions League vanno Inter, Napoli, Roma e Como. In Europa League Milan e Juventus. In Conference League Atalanta. Retrocedono in Serie B Cremonese, Verona e Pisa.
0: Basta!
2: Il compleanno di Emma Marrone.
0: Basta parlare di calcio, perché sono incavolato nero. Senti Lore, mi dai una mano, perché qua dobbiamo contattarlo. Però cliccando chiama mi viene fuori una finestra. Vieni qua.
1: Chiama.
0: Noi clicchiamo. Chiama, vedi, tac.
1: Ma perché devi selezionare il contatto, Garzini?
0: Allora fai te, dai, per
1: devi,
0: piacere.
1: Devi
0: che
1: fare
0: è
1: così.
0: Lunedì, perché la devo
1: quando
0: selezionare.
1: Compare.
0: Vai, di buongiorno che sei entrato.
1: Buongiorno a tutti,
0: siamo a posto. Perché, ragazzi miei, non voglio parlare di calcio. Ho due squadre nel cuore, ho il Milan, la Cremonese, meglio.
1: Basta.
0: Lasciamo per chi parla di calcio, oggi prendo le mazzate. Va bene, ma prima di iniziare il programma, buon pomeriggio a Lorenz, come va?
1: Tutto bene, Garzini.
0: Tutto bene.
1: Ieri stato un bel weekend.
0: Bello, lavorativamente, bello.
1: Mi fa piacere.
0: Ieri mi hai girato un video, giusto?
1: Sì.
0: Allora, adesso.
1: Me l'hanno girato.
0: Però io voglio parlare con lui, perché ormai è diventato una torre, un pezzo importante. Antonio di Parma, come va la va?
3: Bene.
0: Su con la voce.
3: Un saluto a te, a tutta l'Italia.
0: Vabbè.
3: La storia di Parma l'ho già detto.
0: Vabbè, ma basta, ormai.
3: Guarda, conoscono. Io sono contento perché sono raggiunto da un film che ho fatto la settimana scorsa.
0: Ah.
3: Non so se te l'avevo detto.
0: Allora, aspetta un attimino, perché qui tocchiamo l'argomento. Attenzione.
3: Che
0: basta che dici ciao, sono Antonio, e la gente già capisce che tu arrivi da Parma, e questo è molto bello per questa tua carriera. Però diciamolo a tutta Italia, a quest'uomo che grazie anche a noi, voglio dire, sta diventando sempre più popolare, no? Anche ad altre emittenti, però
3: sì,
0: vabbè.
3: Però la Radio Studio Più è la radio numero uno.
0: Non fare il lecchino, perché...
3: Mi raccomando,
0: niente leccate, perché è stato weekend calcisticamente che mi ha fatto girare le balle. Però io ti chiedo questo, a voce del popolo.
1: Certo.
0: Mi hanno girato, anche a Lorenz, hanno girato una tua interpretazione in un film.
3: Lo dico Lorenz, qual era
0: il titolo? Chi ha ucciso Parma morta? La mia domanda è questa.
3: Sì.
0: Il titolo dovrebbe essere chi ha ucciso Parma? Cioè, se Parma è morta, perché? Cioè, chi è che ha dato il titolo a quel grande colossal?
3: Poi ci sono gli sceneggiatori, ci sono vari sceneggiatori che collaborano con il regista.
0: Siete tutti così? Tutti sì. Della stessa barca, voglio dire, no? Cioè, perché chi ha ucciso Parma morta, sono rimasto un attimino là, lo dico. Cioè, comunque, abbiamo visto la tua interpretazione, devo dire.
3: Cosa ne pensi?
0: Che rimanga tra noi. C'era la ragazza che la guardavi in una maniera mentre recitavi.
3: Tu guardi solo quello.
0: No, io ho guardato tutto. Noi ho guardato la tua impostazione, la tua interpretazione. Ci sono stati momenti che hai fatto. Questo veramente, veramente è venuto fuori l'attore che è te. No, vabbè, comunque complimenti, dai. Guarda che sono...
3: Ma volevo dire che questo è il film dell'anno scorso. Io ne ho girato uno la settimana scorsa per il film nuovo, che uscirà poi... a Natale 2026, Capodanno 2027.
0: Sempre sulle
3: corse d'opera di Stapin.
0: Su un'emittente locale, no? Va in onda.
3: Emittente locale, cioè, sì.
0: Bene.
3: Posso fare il nome dell'emittente?
0: Ma vabbè, cioè, aspetta, se ci paghi, voglio dire, noi lo facciamo. Come si chiama l'emittente? Dai, dillo.
3: 12 TV Parma.
0: Quella, ragazzi miei, grandi. Ascolta, se chi ha ucciso Parma è morta.
3: No,
0: era la prima.
3: La Parma morta. Chi ha ucciso la Parma morta.
1: La Parma morta. Chi era Parma morta?
0: La Parma era una ragazza.
1: No, perché
0: che...
1: io ho visto lui sul lettino.
3: Di Parma del torrente che confluisce con il fiume Po, una zona particolare.
0: Vabbè, ma se mi chiedeva Lorenz, diceva scusa, ma se quello precedente è chi ha ucciso la Parma morta, il prossimo il titolo ce lo puoi dire?
3: Non so, però, perché il regista preferisce non svelare troppo.
0: Certo, perché poi ragazzi ci
3: però
0: sono.
3: Posso dire una cosa? Io nel film nuovo faccio uno stilista in mezzo a tante modelle.
0: Vai! Così ti voglio, sempre più libidinoso. Visto come faccio lo stilista in mezzo a tante modelle. Va bene. Comunque, buona giornata, stammi bene. Scusa, se ti abbiamo rotto le balle, complimenti. Vuoi dirgli qualcosa, Lorenz?
1: No, è stato bello.
0: È stato
1: io
0: bello.
1: L'ho guardato l'interpretazione di 10. La ragazza, insomma, non era all'altezza tua, ovviamente.
0: Battute
1: così, lui invece tra inglese, italiano, l'accento
0: è di un gradino superiore.
1: Tutto, cioè, insomma. Dopo mi è dispiaciuto vederlo sul lettino della casa funeraria.
0: Ah, perché è morto dopo?
1: L'ho visto sul lettino.
3: Beh, era un film un po', tra virgolette, un po' maledetto perché mi hanno ucciso.
0: Capisco. Va bene, Antonio, ti salutiamo. In bocca al lupo.
3: Ti ringrazio per avermi, diciamo, visionato il film.
0: Sì, ma lo faremo. Ciao, non ti preoccupare. Un abbraccio forte! Hai capito?
1: Ho capito, Garzo.
0: Tienimi informato.
1: Anche tu devi farlo stilista.
0: No, ma tienimi informato sullo sviluppo di Antonio.
1: Ascoltatori, teneteci informati.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: E vabbè ragazzi, vedi, c'è gente che dice che non dovremmo valorizzare Antonio, però voglio dire, noi siamo contenti quando abbiamo degli ascoltatori che hanno un sogno e vogliono realizzarlo, anche in minima parte, no? Perché voglio dire, non è che devi andare per forza a Hollywood o a Roma a far l'attore, no? Diventare, no, uno può essere un attore nella sua provincia. Se tu vai a Parma e parli di Antonio,
1: no,
0: conoscono tu.
1: Non posso andare a Parma, non posso andare da...
0: Non puoi?
1: No, perché c'è già lui.
0: Va bene, Lorenz, allora, stavamo dando un'occhiata, dato che io vi devo ringraziare, siete veramente in tanti che mandate messaggi al 338-141-1001 da tutta Italia e non solo. Lorenz sei arrivato qui e a un certo punto hai detto: guardiamo la graduatoria, chi è? Facciamo una teorica classifica, chi è lo stalker, nel senso buono, che manda più messaggi durante l'arco della giornata in radio.
1: Perfetto, allora posso dirti con certezza matematica che in questo mese, quindi dal 24 di aprile, ok, nel tuo appuntamento pomeridiano, il maggior numero di messaggi è stato inviato proprio dall'attore.
0: Al primo posto
1: con oltre 200 messaggi.
0: 200 messaggi in un mese.
1: 200 messaggi.
0: Capra, cavolo, ragazzi miei. Poi,
1: capito,
0: mamma mia. Poi.
1: Poi c'è
0: sempre in Champions. Chi c'è?
1: Sempre in Champions c'è finale 3996.
0: Sì, vabbè.
1: Siamo lì a livello di Parma.
0: Quanti messaggi?
1: Siamo su 200, 190, 186.
0: Che miseria, 190 messaggi in un mese. Al secondo posto, possiamo arrivare al terzo?
1: Sì, dai, andiamo, no, arriviamo al quarto.
0: Ok.
1: 12.91 finale, 150. Pensa a te.
0: 150 messaggi in un mese.
1: In un mese, poi 61.70.
0: Finale, numero
1: finale,
0: telefonico.
1: 150 tondi.
0: Però,
1: mese.
0: Ragazzi miei, abbiamo questi quattro. Se la giocano, Lo scudetto per adesso è attaccato sul petto di Parma, di Antonio. Va bene. Grazie Lorenz, vedi, sarà Antonio da Pafma. Va bene ragazzi miei, comunque giornata.
1: C'era un audio,
0: dimmi, c'è un audio, sentiamo.
1: Questo?
0: Questo.
2: Ah, ti informo io, bisognava che l'avessero ucciso davvero.
0: Aspetta. Sentiamo altri.
3: Uè, Garzo, ma è evidente, è il seguito di chi ha ucciso la Palla.
0: No, beh. No, cioè ci ha colpito un attimino, cioè voglio dire, ragazzi miei, no? Il discorso è uno, no? Che uno fa, realizza un film, gli dà un titolo, chi ha ucciso la Parma morta, ero rimasto un attimino col vedi. Primo messaggio oggi per voi, perché avete rotto le balle con questo Antonio. Ragazzi miei, cioè voglio dire, noi abbiamo gli ascoltatori e dobbiamo accontentare tutti, voglio dire, non è che siamo in esclusiva,
1: non
0: no?
1: Non c'è solo Londra.
0: Ragazzi miei, siamo una radio nazionale. E prendiamo in considerazione tutti. Dunque voglio dire, non soltanto, se no diventa.
4: Sono veramente onorato di questo premio.
0: Oddio. Vedi che poi alla fine coinvolge. Viene in mente storia.
4: Ha vinto Parma Cotto.
0: Va bene, dai. Bene. Grazie Lorenz per la classifica.
1: A voi.
5: Mucha noche pensando de...

0: Barbra Streisand. Va bene, siamo in super ritardo, arriva il disco del passato.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: sulla Garzilli and Gather Lines.
1: Quella, Giselle.
0: I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gather, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi ballare con la splendida musica di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento. Ricordate, 14.30, 15.30, 16.30 ci saranno i nostri party time. Grazie di aver scelto la nostra compagnia e vi auguriamo un buon divertimento con I Feel Good e Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
1: Un po' spenta oggi, era un po' spenta.

0: quello che ci informiamo. Mi fate sapere perché la Giselle è moscia oggi, come mai? Ma dobbiamo sapere, dai! Va bene, il nostro vocalist è introvabile, il nostro sindaco di Lodi oggi è introvabile, che ti posso dire?
1: Marzilli,
0: che c'è?
1: Ti faccio sempre presente, che? Marco,

0: si è capito che il successo di questa canzone era dovuto al testo. Per forza, dai! Chiudiamo la festa!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time!
2: Party time! On Studio Q,
3: your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo, valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi. Per via di infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: ecco l'arrivo delle 3 del pomeriggio, arrivo io. L'altro è in ritardo, è andato alla macchinetta del caffè.
1: Era la macchina del caffè, vedi che mi tengono lì.
0: Ti tengono lì.
1: Sì, ti ho preparato un cappuccino. Sì. Lo vuoi il cappuccino?
0: No, io odio il cappuccino.
1: E allora, eccoci qua. Come la va, Frankie? Che bella giornata, calda.
0: È già troppo caldo.
1: Cos'è quel cerottino che sei sul pollice?
0: Cosa hai fatto?
1: Cos'hai fatto?
0: L'autostop.
1: Hai fatto facendo l'autostop.
0: Certo, mi sono fatto male al dito facendo l'autostop.
1: Porca miseria. Allora, come va? Come la va?
0: Io non sopporto già il caldo, te lo dico.
1: Vabbè, che devo fare?
0: Tienitelo pure, è troppo caldo. Non sono al mare, non sono al lago, sono al lavoro. Sono entrato in questo studio già sudo.
1: Pensa a te, infatti, ecco. Gli ho detto io: dobbiamo azionare le ventole, l'aria condizionata.
0: No, l'aria condizionata non si può accendere.
1: Perché?
0: Altrimenti si spegne Ibiza.
1: Però voglio dire, vabbè ragazzi, è il potere, il nostro potere.
0: Certo. Bisogna preservare il futuro,
1: certo,
0: del nostro pianeta.
1: Certo, risparmiare l'energia, tornare un po' green.
0: Ci sono delle foglie di banano di fuori. Ne prendiamo due e le facciamo muovere all'interno dello studio, così meccanicamente.
1: Bravo.
0: Diamo l'idea di essere su una spiaggia
1: bello
0: dei Caraibi,
1: sì.
0: E allo stesso tempo arieggiamo il locale.
1: Caspita,
0: non c'eri arrivato tu?
1: No, sono tanto grosse le foglie di banano.
0: Il banano è la foglia più grande che
1: abbiamo. Allora possiamo sfruttarla, però dobbiamo realizzare il tutto meccanicamente. Non possiamo avere delle persone.
0: Scusa, sei qua ogni volta che tu balli, muovi le mani, te le metto dietro a mo' di ali, dietro alla schiena.
1: Che bello!
0: Te le metto come delle ali.
1: Tac!
0: E tu ogni volta fai
1: che
0: party
1: mi muovo,
0: time,
1: via, si
0: e
1: muovono.
0: Alzi le mani e fai i tuoi balletti. Nel frattempo generi anticorrente.
1: Vedi,
0: cioè, non è che ci vuole.
1: L'utile è il dilettevole.
0: Cioè, bisogna essere così, un attimo sul pezzo.
1: Bene, vuoi salutare qualcuno?
0: No, oggi sono arrabbiato.
1: Che succede?
0: No, nel senso,
1: non parliamo di calcio, non parliamo di calcio. Cioè, tra me e te, mamma mia, siamo andati proprio
0: Non è vero, non siamo andati in Serie B.
1: Vabbè, questo è già buono.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ascolta, ma le bandiere delle nostre squadre le mettiamo via?
1: Sì, ma comunque non siamo della stessa squadra, quindi neanche questo avete capito.
0: Siamo nella stessa barca, però.
1: Sì.

0: E allora, alle 3:15 del pomeriggio, Frankie, ti do una notizia.
1: Sì.
0: Quell'animale, wombat, però lo chiamano anche wombatidi, vedi che
1: sì,
0: tipo?
1: Sì.
0: Fa la cacca a cubi. Adesso tutti gli scienziati stanno studiando come mai lui, quando fa le feci, viene fuori il cubetto. Proprio.
1: Non lo so.
0: Cioè, che ci sarà qualcuno, c'è una catena di montaggio nell'estrazione.
1: Come si chiama l'animale?
0: Wombatidi lo chiamano.
1: E dove vive?
0: Ma in Africa.
1: Wombat.
0: Però chissà perché, vedi? Cioè, tu uno quando vai in bagno, io dico, scusa, l'uscita è sempre quella tonda, o meno male, voglio dire, no?
1: Perché tu non la fai come la fanno i conigli, a palline.
0: Poi fanno a palline, però l'uscita, bene o male, è...
1: Allora ti faccio delle domande. Allora, come la fa una coniglio?
0: Un coniglio? Chi hai mai visto che...
1: Come la fa un coniglio?
0: Lo farà a palline, anche come quello.
1: La pecora?
0: Ah beh, la pecora la fa bene. È belata la cacca della pecora.
1: Invece il cavallo fa i cosiddetti...
0: Il cavallo è nitrito.
1: E quindi fa i famosi...
0: nitrito, la
1: no,
0: cacca.
1: Fa forma, li chiamano fi.
0: A fi, dimmi, a fi.
1: I ficchi di cavallo.
0: Ah, proprio a ficchi di cavallo. Ammazza il fico. Però va bene.
1: No, sono separati.
0: Sono separati, fanno un bop. Blop.
1: Esatto. Poi dopo che animale ci può essere? Come...
0: Il cane fa normale, dai, okay. Si viene.
1: Come si chiama il vicepresidente dell'Uganda?
0: Cagato.
1: Lo sai o non lo sai?
0: No, non lo so.
1: Perché ti intendi solo di cacca?
0: Ma che cosa vuol dire? Perché io studio scienze e non politica, scusa.
1: Mamma mia, com'era divertente l'elementare fare queste domande. Tu fai tutte le domande sulle cacche degli animali,
0: e poi
1: chiedi una cosa difficile.
0: E poi dici,
1: vabbè, ma tu ti intendi solo di merda.
0: Però, vedi, sì. Adesso a parte gli scienziati stanno lavorando.
1: Fa caldo, ma perché mi devo concentrare su un animale che fa la cacca a forma di cubo? Sarà come quei giocattoli dei bambini dove infili il cerchio, il quadrato, il triangolo.
0: Vabbè, comunque, le cose strane.
1: Ma le trovi solo tu, ste robe?

0: Bello quando arriva questo disco reggaeton proprio, ce l'abbiamo in sala.
1: Radio Studio Più, the
0: Bella,
1: best
0: così.
1: Sound from the past.
0: Apposta, chi fa lo spogliarello?
2: No, io mi vestirei, io mi farei il contrario, io in questo momento mi vestirei.

0: pensa, c'è lo scandalo di questo film 9 settimane e mezzo.
1: Quando?
0: Con lei, anni fa.
1: Nell'87.
0: E già quello spogliarello dietro la tenda, sai da quanto tempo lo si faceva?
1: Vabbè,
0: arrivati no, loro poi, vabbè.
1: Hanno cambiato le veneziane.
0: È facile. Va bene,
2: niente,
0: che c'hai di bello?
2: No, volevo dirti, visto che parlavi di animali, conosci il porcellino d'India?
0: Wow, certo.
1: Quindi è una cavia.
0: Ce l'avevo, sì, una cavia. Piccolina
1: cavia. Lo chiamano porcellino d'India e cavia peruviana. Già questo è un conflitto di interessi, nel senso che o è d'India o è del Perù.
0: I diritti di chi sono?
1: I diritti non lo so di chi sono, però nel Warwickshire, hanno scoperto di avere un centinaio di femmine che sono rimaste improvvisamente incinta.
0: Okay. Chi era Seminator?
1: Il Seminator si chiama Randy ed è un maschio,
0: un maschio solo,
1: che entrando, comunque sconfinando dalla parte maschile a quella femminile, nel dormitorio femminile, pian piano se le ha ingravidate tutte.
0: Tutte 100.
1: Tutte,
0: tutte 100. Chi sei? Bigolo Kid. Porca miseria.
1: E quindi praticamente, siccome ogni femmina partorirà circa 4 cuccioli, si prevede
0: ci sono 400.
1: 400 nuovi
0: con lo stesso papà.
1: Con lo stesso papà.
0: Pensa a te.
1: Che quelli 4-4, Kito Kito.
0: Kito ha guardato il suo pipino, ha detto
1: No, ha guardato il suo pipino.
0: La mappa. Cioè, vabbè. Proprio è entrato per sbaglio.
1: È come non lo so, cioè tu immagina la faccia di lui che cade dentro questo recinto dall'alto. Io lo vedo che arriva tipo Batman, no?
0: Certo,
1: a terra. Si mette così, guarda tutte le femmine che lo guardano con gli occhi così e loro, oh signore, cioè capito? Tutte preoccupate.
0: Madonna.
1: Tutte se le ingravidate.
0: Bravo.
1: Tra l'altro il proprietario del maschietto Randy dice che io l'ho visto un po' sciupato, molto dimagrito a fine session.
0: Tutte 100.
1: Tutte 100,
0: caspita. Beh, un record questo, mica
1: e tu, caro ascoltatore, riusciresti a fare di meglio? I feel good.
3: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Però è bello lunedì, questo grande caldo, questa afa che c'è in giro.
1: Va bene, sì,
0: questa energia che ti viene di conseguenza,
1: bello,
0: no? Perché
1: bello.
0: Ecco perché tanta gente prima andava delle foto e dei video, erano più stanchi del solito, è dovuto al caldo.
1: La stanchezza è dovuta al fatto che passiamo da meno 10 gradi a più 50,
0: certo,
1: senza passare dal via. Quindi adesso ci sono 10 gradi in più di quelli che dovrebbero esserci. Però fa niente.
0: E come la vivi tu questa cosa?
1: Male.
0: Cioè, la... molto sentito.
1: Sai cosa mi hanno detto ieri a casa? Puoi spegnere il riscaldamento? No, ma hai il riscaldamento acceso? Detto, no,
0: grande.
1: Questo ti fa capire la calura.
0: Certo. Va bene, dai, cerchiamo di rinfrescarci almeno con la fantasia. Che dici?
1: Sì, sì, sì. Cosa pensi? Senti questo ghiacciolo che sta arrivando? Non fanno più il ghiacciolo all'anice?
0: No.
1: No, pochi ce l'hanno.
0: Lo chiediamo in giro per l'Italia se c'è qualcuno che ancora realizza il
1: tamarindo
0: ghiacciolo all'anice. E anice non lo fanno più.
1: Stanno andando in pensione.

0: vedo il tuo sguardo perso nel vuoto, pensando ai ghiaccioli, all'anice.
1: No, stavo guardando nel portafoglio. Il vuoto è dovuto al portafoglio.
0: No, mi... Che poi la gente ci crede.
1: Beh, è vero, è vero. Tra l'altro, oggi è lunedì 25, mi è fatto venire in mente che,
0: c'è?
1: Ci sono un bel po' di soldini che devono partire.
0: Che devono partire?
1: Eh sì, i bolli.
0: Ah. Buon viaggio! Buon viaggio!
1: Entro la fine del mese.
0: Sì.
1: Ah, avete pagato?
0: Io ho già fatto, sì. Non l'avevo ancora fatto.
1: Vedi,
0: io lo faccio a inizio mese, così stacchiamo a poco.

0: l'effetto del caldo sul cervello, no? Tu sei in relax e subito dopo ti è venuto in mente, collegato, il 25 del mese. La fine del mese ci sono i bolli, capito? Però questo è dovuto al caldo, se fossimo stati al fresco non ti veniva in mente.
1: No, se ero al fresco pagava lo Stato.
0: Ecco, questa sarebbe stata male la cosa.
1: Vabbè. Siccome non sono al fresco ed è meglio così.
0: Meglio. Potete alzare il volume della radio, se volete, tranquillamente.

0: Vogliamo mandare un saluto a tutti gli alunni che ormai si prestano alla chiusura delle scuole. Ti ricordi quando c'era ragazzini faceva
1: sì,
0: 3 mesi di vacanza?
1: Sì, sì, 3 o 4 mesi anche, perché quando ero piccolo piccolo si iniziava a ottobre.
0: Sì, primo
1: poi
0: ottobre,
1: a settembre.
0: Esatto.
1: Ah. Poi a settembre. Prima era ottobre, poi
0: ottobre,
1: settembre.
0: Finivi a giugno, iniziavi a ottobre.
1: Sì,
0: te la dimenticavi?
1: Adesso è una cosa impossibile perché i genitori lavorano entrambi, è un casino. Quindi
0: vabbè, ma anche all'epoca,
1: all'epoca era più facile che magari uno dei due fosse anche a casa, all'epoca.
0: No, noi invece a Baranzate a Quarto c'era un oratorio.
1: Certo,
0: la strada.
1: Cioè, beh, dopo
0: però era bello.
1: Lì, certo.
0: Tu arrivavi a giugno, Vagliotta, prime 2 settimane studiavi quello che dovevi studiare e poi ciambola. Quando tornavi a scuola dicevi: ah, ma cazzo, ma ci sono le scuole, ci sono, non mi ricordavo. Alunni, godetevi le vacanze.

0: laboratorio, vedi, tornando indietro nel tempo i ricordi delle vacanze. E poi anche te pensa come sono cambiate le cose, no? Anche nel costume da bagno femminile. Ricorda di quando eravamo piccolini che vedevamo le ragazze con i costumi da bagno o le donne, no? Andando avanti si è sempre più rimpicciolito.
1: Sì,
0: chissà,
1: sì.
0: Sa perché?
1: Sì, sì. E beh, c'era meno bosco.
0: Ah, ecco,
1: quindi
0: .
1: Il contenimento.
0: Ah, prima c'era più verde in giro.
1: Sì, sì, c'era più verde.
0: Dalle foreste, ragazzi.
1: Sott'acqua erano.
0: Ecco perché usavano proprio quelle famose culotte a pantaloncino. Porca miseria!
1: Non so di quanto indietro sei andato. C'erano le mute ancora prima.

0: Informazioni di servizio per tutti quelli che sono in giro in furgone e alzano sopra i 10, le casse ve le ripagate voi, non è colpa di Radio Studio Più.
1: Grazie.
2: Noi abbiamo detto fino a 8, se poi uno va oltre.
1: Bello, noi abbiamo augurato buone vacanze, vedi, agli alunni, poi alunni godetevi le vacanze che noi soliti lavorano, ragazzi, così. Senti, con cosa chiudiamo oggi? Senti, vai.
2: Come mai?
1: Così, avevo voglia di velocità, avevo voglia
2: perché
1: di...
2: Perché hai messo orgasmico prima e adesso...
1: Capito? Vai. Okay. Alza le mani al cielo, Frankie, urlalo! Yes!
3: Move your ass!
2: Disco falegname, muovi le assi.
1: Ammazza che assi!
2: Move your ass! Muova l'ass!

0: vedi, tornare indietro, i ricordi, le vacanze, i costumi da bagno femminili, la musica,
1: tutto,
0: come è cambiato,
1: tutto cambiato,
0: ragazzi miei. All'epoca si ficiava la piramide, si pogava, ta ta ta, uno sopra l'altro, mazzate dal proprio, che bello, ragazzi miei.
1: Vuoi farla adesso?
0: Che sensazione!
1: Facciamola adesso la piramide.
0: Dovremmo farla.
1: Chiamala Alessandra.
0: Ale, vieni che facciamo la piramide.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiuse dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa. Al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza. Fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto dalle liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni, condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e

0: voi non lo sapete, ma Frankie sta ballando nell'angolo. Quando sente sto disco si trasforma.
1: Sì, mi stanno crescendo delle zanne. Adesso ti azzannerò un polpaccio prima o poi per le eresie che stai dicendo.
0: Dai,
1: eresia.
0: Dai.
1: Eresia
0: con la discoteca.
1: Sì, sì.
0: Va,
1: no,
0: bene.
1: Però, vabbè, sarà uno dei dischi dell'estate.
2: Certo.
1: No? Insieme, tanto questo insieme a Toro Loco.
2: Toro Loco, no, Loco, poi c'è Loco. Duro, c'è duro, l'altro Toro Loco. Sì, ormai. Tutto,
1: vabbè.
0: Va bene, comunque ti do un consiglio, come diamo un consiglio.
1: Anch'io
0: a tutti.
1: Te ne do uno dopo.
0: Stasera metti un bicchiere d'acqua con sale accanto al,
1: sì,
0: tuo letto.
1: Sì.
0: Domani mattina capirai perché.
1: Certo. Domani, poi domani mattina, appena sveglio,
0: capisci?
1: Mezzo...
0: Se il sale è usato da migliaia di anni nella medicina tradizionale, sì, sì, ok? Sì. Per assorbire le energie pesanti.
1: Certo.
0: Dunque, al mattino osserva il bicchiere, domani mattina, se l'acqua è torbida, piena di bollicine o con il sale che ha cambiato forma, il tuo corpo stava trattenendo energia che non ti appartiene.
1: Ok.
0: Dunque, se invece vedi,
1: diamola,
0: prendi un bicchiere trasparente, riempilo a metà con acqua pulita, aggiungi un cucchiaio di sale grosso e mettilo a fianco al letto, e non devi toccarlo al mattino. Se il giorno dopo invece l'acqua è bella pulita, vuol dire che intorno a te c'è solo energia positiva.
1: Ma intorno,
0: vedi,
1: a me c'è solo energia positiva.
0: Intorno, no? Dentro.
1: Intorno, te, intorno a me. Intorno a me c'è energia positiva.
0: Dobbiamo,
1: tranne dalle 15 alle 18.
0: Beh, cosa c'è? 15-18? Che caspita, ci deve
1: tipo
0: essere.
1: È la guerra.
0: Vabbè, 15-18. Voglio dire, per quello fatto. Voglio dire, ci deve essere un bilanciamento.
1: Sì, sì. Vedi, sai cosa farò dalle 15 alle 18?
0: Cosa fai?
1: Di solito.
0: Il sale, no, vedi, il bicchiere è bello limpido,
1: no,
0: è bello lì.
1: È limpido.
0: Però vedi, te l'ho detto.
1: Te lo do io un consiglio.
0: Dimmi.
1: Allora, se hai la bilancia elettronica, ok, quella che ti segna il peso, cioè non diventare matto.
0: Va da solo,
1: succede,
0: va.
1: Succede, ok. Mi raccomando, perché se hai quelle bilance elettroniche che ti tengono anche in memoria il peso.
0: Il peso, sì. Ecco, addirittura la pressione.
1: Non farla usare quando hai un amante in casa. Perché una donna ha scoperto il tradimento del marito perché, pesandosi sulla bilancia, l'ultimo peso fornito
0: era
1: il peso di una donna che non era il suo.
0: Bisogna stare attenti.
1: E quindi è incredibile, però, donna scopre il tradimento del marito grazie alla bilancia elettronica. Si vede che lei in bagno si è pesata.
0: Ma la donna è una che spulcia, non è come l'uomo, capito? La donna, ragazzi, se ne accorge. Comunque poi è un lavoro avere un amante, vedi, ti devi ricordare anche queste cose. Cioè, metti caso che tu hai un amante, hai una relazione, e quella ti dice: ah, tesoro, Frankie, vado in bagno.
1: Sai cosa facciamo?
0: Faccio la doccia.
1: Proviamo a chiedere all'intelligenza artificiale quali sono i consigli. Delle cose su cui stare attenti quando hai un amante.
0: Si ha un amante.
1: Ok, vediamo se ce li dà.
0: Vediamo. Così diamo i consigli. Tanto sai quanti di quelli che ci ascoltano non
1: magari
0: li amanti.
1: Confermano, magari dicono: non lo sapevo.
0: Vai, andiamo.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: vedi, allora, sarebbe bello non avere l'amante, se
1: certo,
0: ce l'hai.
1: Ho capito. Adesso non è che qua generalizziamo uomo o donna, perché
0: sia,
1: comunque
0: bravo,
1: c'è per un, per ogni uomo che va c'è anche una donna che ci sta, e
0: poi
1: viceversa. Sei,
0: poi avendo quindi sette donne a disposizione, però è normale,
1: no,
0: che uno,
1: vabbè,
0: no?
1: Non è questa tutta una diceria, Michele.
0: Sì.
1: Vabbè. Perché allora perché viene a cercare la mia? Nel caso.
0: No, è la donna che cerca lui,
1: no,
0: è la donna.
1: Vabbè, ma noi non dobbiamo parlare di questo.
0: Dimmi,
1: comunque,
0: dimmi.
1: Sappiate che se avete una persona così dovete stare molto attenti, perché per non essere scoperti, che siate uomini o che siate donne, non cambia, ci sono alcune cose da tenere da conto, tipo il telefono collegato al Bluetooth della macchina. Nine!
0: Mai.
1: Perché altrimenti esce il nome.
0: E anche
1: se sale,
0: sarebbe
1: lei,
0: da
1: se
0: macaroni,
1: sale lui sulla tua auto,
0: sì,
1: e tu dici, lui ti dice dai ti faccio sentire un po' di musica e collega il telefonino,
0: metti che parte,
1: no, non è metti che parte, risulta,
0: beh, ma il nome fai subito, metti uno, se sei una donna metti il nome di un amico,
1: no, ti esce il nome del tuo telefono, Miki,
0: ah, quello lì, dici sì.
1: Tu non hai Bluetooth perché è una macchina,
0: no, io ce l'ho Bluetooth,
1: addirittura,
0: certo,
1: ma no, non lo sapevo, vabbè, comunque
0: vai.
1: Il ti amo che arriva mentre stai facendo vedere le fotografie, non so, della cena fatta da qualche parte, no? Ti arriva il messaggino di lui, il messaggino di lei,
0: cioè,
1: mentre stai mostrando, quindi devi stare attento al telefono, quindi non devi conservare nessuna chat da nessuna parte. La ricevuta lasciata in tasca dopo aver detto ero in palestra, invece in realtà dalla ricevuta si scopre che eri a bere o alla spa, non in palestra, ma da qualche altra parte. L'amante salvata come idraulico Marco o salvata come ricette di nonna Pina?
0: Beh, okay. Ragazzi, non vuoi memorizzare le ricette di nonna Pina?
1: Il profumo diverso notato da chi usa sempre lo stesso da 12 anni,
0: quello
1: se ne accorge, quindi automaticamente deve avere un secondo cambio, cioè devi avere un secondo cambio di abiti.
0: Io sai cosa facevo poi avanti? Io prendevo l'amante che aveva lo stesso profumo della mia compagna.
1: Ho capito, glielo regali tu a quel punto, proprio da bastardissimi. No, oppure devi dire a lei o a lui di non mettere addosso nessun tipo di profumo quella sera lì, di essere così nature. Ok, Alexa che dice bentornata Chiara davanti alla moglie Laura. Non è male. Ok, la geolocalizzazione condivisa sul telefono è un'altra di quelle cose che devono essere tolte.
0: Sì.
1: La storia di Instagram vista da un amico comune prima ancora che dal partner. O il like messo per sbaglio alle 2:20 della notte, ok? La doppia prenotazione a San Valentino, ok? Non sapevo se c'era posto. Il collega che dice ci vediamo stasera come l'altra volta davanti a tutti. Questa è tosta, Il collega o la collega che dice allora ci vediamo stasera come l'altra volta.
0: Puzza,
1: deve puzzare sta roba. Il bambino che racconta tutto con l'innocenza devastante. Sai mamma, ho visto il papà che faceva... Cioè, bellissimo. O viceversa. Ho visto la mamma che dava una mano all'idraulico. Allora, il gatto che si affeziona troppo alla misteriosa amica o al misterioso amico. Il nome sbagliato pronunciato durante una discussione. Ma
0: quello,
1: dai Laura, smettila!
0: Quello può scappare
1: perché si litiga anche con l'amante, ragazzi.
0: Certo,
1: non è che litighi solo col partner. Il vicino in piccione che ha tanto tempo libero e scannerizza ogni movimento nel palazzo. Anche questo. E il partner che non controllava mai nulla fino a quel giorno.
0: Però a tutto questo ci sono le soluzioni.
1: Certo.
0: Allora, tu acquisti un altro cellulare.
1: Sì, già vai in giro con due cellulari.
0: Ma no, quell'altro lo usi proprio per, il binario parallelo.
1: Sì.
0: Apri un'altra mail e dunque ti fai un altro social con un altro nome.
1: Sì, dove non sei tu.
0: Dove non sei tu, capito? E da lì tu su quel cellulare puoi fare tutti i movimenti che vuoi. L'importante è ricordarsi di tenerlo lontano e mai che ti capiti in automobile.
1: Perché secondo te...
0: L'altra gente lo fa,
1: Sì, ho capito, ma secondo te... Una donna non trova un secondo telefono?
0: No, no.
1: Non lo trova.
0: Beh, mica te lo porti in macchina, Coco.
1: E dove te lo tieni?
0: Sì, te lo dico te, così lo fai anche tu.
1: Io non,
0: no,
1: figurati.
0: Ci sono dei posti. Ci sono dei posti dove lasciare il cellulare. Esempio, chi va in ufficio lo tiene soltanto nel cassetto dell'ufficio o nel posto di lavoro, chiuso, blindato. Non devi portarlo
1: dietro. Qualcuno dice, perché non creiamo un'agenzia di alibi?
0: Beh, anche quello non è male. Non è male. Sono stato da Frankie. Lei ti chiama Franky? Ma Miki è stato con te? Sì, a parte che questo l'abbiamo fatto un sacco di cioè non è che abbiamo inventato l'acqua, voglio dire, adesso diciamo.
1: No, ma l'agenzia di alibi è bellissima.
0: Bello, vedi,
1: creiamo
0: grazie.
1: Un'agenzia di alibi per chi vuole far credere che è in un posto, in realtà è in un altro.
0: Certo.
1: Potrebbe
0: esempio,
1: essere,
0: col sì. doppio cellulare.
1: No, il doppio cellulare basta.
0: Fare, dai. Che è questo qua dici che secondo me è inerente.
1: Sì. Sentiamo. Qualcuno ha scritto che
2: buongiorno, sono Francesco da Parolino.
1: Che strano.
2: Vorrei fare un sondaggio io.
1: Sì.
2: Oggi è caldo secondo voi? Cacchierola al volante che sembra...
1: Perché, perché, i primi tre giorni di caldo siamo già alla frutta.
0: Vabbè, vabbè, comunque ci sono le soluzioni. Se volete le soluzioni,
1: sì.
0: ci pagate, io e Franky le diamo.
1: Creiamo alibi.
0: Esatto, okay. Siamo qua disposti. Certo. Dai.

0: Però devo anche dire, sì, siamo in ritardo per quello. Ascolta, però da quando è venuto fuori il reggaeton sono aumentati i tradimenti. Caso vuole, Frankie, che col reggaeton twerca tu. Twerco, girati un attimo che ti faccio vedere come succede.
1: No.
0: Hai capito? Chissà perché.
1: Non lo so, non ho idea.
0: Che ti devo dire? Sentiamo qualcuno qua che dice.
2: Buongiorno ragazzi, sì. La mia amica quando mi suona il telefono l'ho salvata come sospetto spam.
0: Beh, anche questa può sì, anche essere
1: sì,
0: un'idea.
1: Potete fare tutto quello che volete, il giorno che lasciate il telefono a casa.
0: È quello, signori miei, altro cellulare, investitelo.
1: Dove? Usate i pizzini, cioè ragazzi, ma i pizzini bisogna usare, pizzini, no, no telefono, no niente, no niente.
0: Vabbè, comunque,
1: noi, oppure volete, dovete dire che siete degli agenti segreti e il weekend non ci siete.
0: Bello, sì, è vero. Dici che lavoro fai? Ma no, guarda, io sono lavoro anche per il governo.
1: Lavoro per il governo, durante il weekend non ci sono.
0: Non ci sono.
1: Ora i pasti io non ci sono.
0: Va bene, la mettiamo sull'agenzia del consiglio, no? Che dici?
1: Sì, sì, il primo consiglio. Diventare quanto, agente segreto.
0: Quanto facciamo pagare a consiglio? Stabiliamone cinquantino. A consiglio,
1: consiglio.
0: Anche telefonico, cioè tanto immagina tutta l'Italia qua, quanti, va bene.
1: Più IVA.
0: Più IVA. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: capisce che è iniziato il party time, Frankie, eh? Vedi? Io già ti vedo in spiaggia, bello abbronzato, a petto nudo, che stai suonando con la tua console.
1: Non sono io, non sono io.
0: Dai, con gli occhiali da solo.
1: A petto nudo non sono io.
2: Questo era Frankie Morello.
0: Ti abbronzi, capito?
2: Ho capito.
0: Si unisce sempre l'utile al dilettevole.
2: Sì, va bene.
0: Su che spiaggia vorresti essere adesso, se potessi scegliere?
2: La Scoppettona.
0: Quella famosa.
2: Certo.
0: Dov'è? Certo, che zona è? Ho sentito parlare.
2: La Scoppettona?
0: Sì. La Scoppettona Beach. Hanno anche dei concorsi particolari, no?
2: No. È molto isolata la Scoppettona.
0: Vedi.
2: Adesso non so se è in provincia di Padova o.
0: Qua vicino.
2: Insomma.
0: Un po' lontano.
2: È una spiaggia bella.
0: Bella.
2: Cioè, dove c'è un bel tramonto dopo.
0: Quando hai questo sguardo c'è da stare sull'attenti.
2: Cosa c'è?
0: Parli della Scoppettona con un
2: e
0: bel tramonto.
2: Si chiama
0: tramonto.
2: Così la spiaggia, è una spiaggia wild e selvaggia, senza strutture, è bella per quello.
0: Jungle! Aspetta che vado a vedere dov'è la Scoppettona,

0: si avvicina al termine orario di lavoro, le tangenziali tra un po'. Sempre le solite storie, da anni.
1: Sì, vabbè.
0: Da anni, mamma mia, ragazzi. E allargate le ste strade, fate
1: no,
0: di nuove.
1: No, è che ti spiego. Rispetto a quando eravamo bambini, le automobili si sono allargate, ma non hanno allargato le strade. Cioè, non tutte le strade sono state adeguate alla grandezza delle automobili. Poi quando vedi un'auto degli anni 80 o 70,
0: piccolina,
1: le vedi piccoline, dici ma come facevamo ad andare in giro con quelle? Però la strada era più larga.
0: Che ti dico? Ci vuole poco, vedi? Ci vuole poco, perché non ci sono arrivati?
1: Prima allarghi le strade, poi allarghi le automobili.
0: E se c'è più affluenza automobilistica, fai altre corsie, fai nuove autostrade. Io ho un'idea. Facciamo il ponte sullo stretto, Frank.
1: Per fare padenghe la Zise.

0: ragazzi, cari miei, cose belle, ce n'è tante in giro di cose belle,
1: cos'è? Basta quelle? Non desiderarle,
0: no, mai, mai, mai desiderare cose
1: belle. Devi accontentarti di quello che hai.
0: Bravo, sì, cioè
1: non fatti sognare è bello, però non devi cronicizzarti,
0: no,
1: su quello.
0: Lascia stare, bisogna valorizzare quello che si ha,
1: quello che si ha, perché magari vero, abbiamo il bello e è inutile continuare a guardare il vicino,
0: le
1: il vicino,
0: cose migliori, ma
1: il
0: no,
1: vicino, il vicino, il vicino.
0: Anzi, ogni tanto bisogna guardare le cose peggiori, vero?
1: I veri ricchi non sono quelli che ostentano,
0: no, sono quelli che non ostentano, quelli che non ne hanno, che però sono ricchi dentro, capito?
1: No, i veri ricchi non ostentano la ricchezza.
0: Milano, cresce il mercato degli hotel di lusso per cani. Una Junior costa 1500 euro per i cani. Wow, wow, wow,
1: wow. Aprine una anche tu.
0: Ah.
1: Devi investire in crocchette.
0: Beh, voglio...

0: Ma ragazzi, la colpa di chi è?
1: E chi è la colpa?
2: La colpa è sempre del governo precedente.
1: Sempre.
2: Comunque mi hanno dolcemente corretto, la spiaggia scopettona non esiste.
1: E allora cosa fai? Li prendi per i fondelli, vai lì che c'è la zona, vai da quella parte vicino Chioggia.
2: Si chiama boschettona, non scopettona.
1: Vabbè, il boschetto.
2: Poi magari
1: si
2: la
1: fa
2: sera,
1: tante cose la
2: sera, la gente magari la trasformano, sai, quelli che si vanno ad appartare.
1: Hai capito, sei andata alla boschettona.
2: Boschettona di giorno, scopettona di sera.
1: È un bel abbinamento.
2: Ognuno faccia quello che vuole.
1: Poi è vero, vedi, la maggior parte dell'affluenza a traffico bisogna allargare la strada, però guardate l'altra parte della medaglia. Io sono agricolo, in giro di 10 anni mi hanno portato via la terra per lo svincolo della tangenziale sia per la TAV.
2: È vero.
1: Beh, queste, ragazzi, beh, sono gli accordi che le varie nazioni fanno con l'Unione Europea, no? Prendi dei soldi dall'Unione Europea e poi sei obbligato ad adeguarti come altre nazioni.
2: Per l'esproprio?
1: No, non è per l'esproprio.
2: Ma no, questo parla di esproprio.
1: L'esproprio è per fare la TAV, la linea veloce. In Italia c'è stato anche un referendum di firme per non realizzarla. Invece, a quanto pare, è stata realizzata lo stesso. Perché? Perché l'Italia, certo, si deve adeguare come le altre nazioni.
2: Al contadino hanno portato
1: e
2: via la terra.
1: Niente. Perché? Perché il governo gacciappa i soldi dall'Unione Europea e deve fare questi lavori. E non gliene frega niente se tu hai il campo agricolo. Se tu hai le ciliegie, non gliene frega niente.

0: ragazzi, parlo piano perché sono in palestra. Tanti saluti, ciao Franky, ciao Marisa di Caldenazza, ci sentiamo.
1: La Marisa è in palestra.
2: No,
1: ragazzi.
2: No, ma non dico, ha detto ci sentiamo, non dico niente.
1: Sta faticando.
2: La prima volta che ti lamenti, poi tiro fuori io tutti i messaggi.
1: Lei e molte altre amiche di quella zona venivano ad un famoso aperitivo domenicale che facevamo in diretta su Radio Studio Più.
2: Io non ti sto chiedendo, non mi devi dare spiegazioni.
1: Ma no, io te le do le spiegazioni perché tu le chiedi.
2: No, no, che tu chiedi? Io
1: tu tieni Francesco di Bardolino, io tengo Marisa di Caldenazza.
2: Ti lascio
1: quella gente tua.
2: No, no, no, io te lo lascio.
1: Mi tengo Marisa e tutti certo. Gli amici del Trentino.
2: Ha detto ci vediamo dopo.
1: Certo. No, no, ci vediamo dopo no.
2: E ci vediamo. No, io te lo dico, la prima volta che ti lamenti tiro fuori io.
1: Mamma,
2: l'album,
1: se sei geloso.
2: Vai. No, no, perché poi tu dici no, no, non è vero.
1: No, no, no.
2: Vabbè, vi lascio io.
1: Sì, vai, vai. Ci penso io a tenere in piedi la situazione qua adesso.
2: Ciao a te, ciao.
3: 3 minutes of every hour.
4: The party is here.
3: Party time
4: on Studio Pew,
3: your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
15: Uè,

0: le cliniche odontoiatriche naturalmente De Nova, e abbiamo il piacere di avere con noi, l'ho detto male, adesso lo ripeto, e di avere con noi Sara, se non mi sbaglio. Pronto, Sara?
1: Sì, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, intervista con le cliniche odontoiatriche, non riesco a dirlo, De Nova. E naturalmente parliamo del nostro sorriso, parliamo del fatto che comunque sia avere la possibilità di avere la bocca a posto, soprattutto in un momento in cui la storia vuole anche che, insomma, abbiamo i social, le fotografie, insomma, e delle volte diciamo, caspita, ma costa troppo, non riesco a fare questa piccola riparazione, e invece delle soluzioni si possono trovare.
1: Sì, è vero, tante volte sembra quasi un lusso, per assurdo, permettermi l'aggettivo, sì, ma è vero, tanti rinunciano a volte a curarsi proprio perché in Italia è costosissimo. E quindi noi di Clinica De Nova vi invitiamo a venire a vedere, a fare una prima visita che è gratuita, per comparare magari un preventivo che avete già, sì, ma anche solo per avere un parere medico e capire il grande risparmio che potete incontrare con la garanzia di qualità, una clinica preparatissima nella chirurgia implantare, nella protesica, che alla fine delle cure vi darà le garanzie, la fattura in italiano detraibile, la certificazione di tutti i materiali. Siamo in comunità europea, lo sapete benissimo, e siamo anche facilmente raggiungibili perché c'è un pulmino tutte le mattine, compreso il sabato, che vi può accompagnare in giornata gratuitamente. Inoltre c'è uno speciale giugno, sono proprio felice di darvi, sì, questa notizia, perché a giugno c'è uno sconto del 15% che la clinica, per tutte le prime visite che verranno appunto nel mese di giugno, applicherà al preventivo delle cure dentali. Quindi al di là del solito risparmio importante, c'è un ulteriore, certo, sconto del 15% che lo vedrete proprio fisicamente sul preventivo. Quindi assolutamente una grande occasione, un mese ancora, insomma un bel mese per poter sfruttare e venire a fare un preventivo.
0: Certo, poi la gente è molto diffidente perché dice, caspita, se poi ho un problema devo comunque tornare là, ma in realtà vi occupate di tutto.
1: Ma sì, ma oggi come oggi con le tecnologie, i materiali, i sistemi di cure, sono veramente poche le necessità di dover tornare, cioè sono proprio casi rari che, insomma, sì, ci sia questa urgenza, ma comunque c'è il pulmino tutti i giorni, anche il sabato, ripeto, che va su, avanti e indietro in giornata, quindi per qualsiasi evenienza,
0: certo,
1: e noi siamo sempre presenti e inoltre vi accompagniamo.
0: Perfetto, allora una persona che sta ascoltando in questo momento e che magari ha questo problema, o comunque magari qualcuno di famiglia che ha questo problema, dove si deve rivolgere, dove vi può cercare, contattare?
1: Vi invito a chiamare lo 045 97 0025,
0: sì,
1: oppure potete entrare sul sito della clinica www.clinicadenova.com e da lì c'è il login WhatsApp e potete chattare direttamente con me. Se non avete tempo di chiamarmi, mi scrivete, mi mandate i preventivi, se volete un preventivo online, anche una radiografia panoramica, comunque le prime informazioni.
0: Va bene, noi ringraziamo le cliniche odontoiatriche De Nova, vi auguriamo un buon giugno, ricordatevi il 15% di sconto per il prossimo mese. Grazie.
1: Grazie a voi, chiamate con fiducia, ciao, a presto. Studio Più, Dance Station.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove

0: Le temperature saranno davvero elevate per il periodo, valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi, per via di infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Feel the Fire Burning. Ci siamo, è arrivato il momento. It's the right time. È il momento di entrare nell'ultima ora di I Feel Good. Siamo precisi oggi, precisi, proprio precisissimi, le ore 17. È lunedì, e lunedì cosa facciamo solitamente nella prima mezz'ora dell'ultima ora di I Feel Good? Andiamo a esplorare dagli anni 70 ad arrivare al 2020 delle canzoni, vi raccontiamo delle storie, vi raccontiamo degli aneddoti riguardanti alcuni dischi. E quest'oggi partiamo dal 1977. Perché partiamo dal 77? Perché andiamo a trovare una canzone che nel ritornello dice "Voulez-vous un rendez-vous tomorrow?". Avete già capito, la canzone della Mandona, no? Che mescola francese e inglese in un modo volutamente seducente e international. Uno dei marchi di fabbrica della disco europea degli anni 70 era proprio questo mescolamento. Il più grande successo italiano di Amanda Lear arrivò al numero uno in Italia. Questa fu proprio la canzone più importante. È stata scritta nell'ottobre del 1977 e rimase il suo unico vero primo posto in classifica. Il produttore era Anthony Moon, ok, importantissimo nella disco europea dell'epoca, e poi insomma aveva diversa collaborato anche con diversi altri artisti. Amanda Lear registrò più versioni del brano negli anni. Una rilettura dance uscì nel 1998 e un'altra versione nel 2008. Diciamo che però quella originale insomma rimane quella tosta. La canzone è diventata un simbolo della disco europea glamour e ambigua degli anni 70, perfettamente in linea con l'immagine enigmatica che poi naturalmente ha Amanda Lear. E allora cominciamo questa carrellata di dischi partendo dal 1977 e partendo proprio da Voulez-vous un rendez-vous tomorrow.

domani ne. Allora passiamo dagli anni 70 agli anni 80. Negli anni 80 tante belle canzoni, potremmo star qua anni a raccontare delle cose interessanti. In questo caso andiamo a trovare un gruppo che si chiama Tears for Fears. Loro sono famosi per aver realizzato un disco che si chiama Shout e che balliamo, ma ce n'è anche un'altra canzone che naturalmente amiamo ed è contenuta anche, poi ve lo dico dove. Ok, Everybody Wants to Rule the World, canzone scritta da Roland Orzabal, che inizialmente non doveva chiamarsi così, non così, Everybody Wants to Rule the World, si doveva chiamare Everybody Wants to Go to the War, cioè tutti quanti vorrebbero andare in guerra, che poi insomma il testo non convinceva e quindi cambiarono direzione assolutamente. È stata scritta quasi all'ultimo momento durante le sessioni della registrazione dell'album Songs from the Big Chair, dove dentro poi c'è appunto anche Shout. Il ritmo è particolare della canzone perché insomma è abbastanza insolito per un pezzo pop degli anni 80, uno dei motivi per cui il brano ondeggia in un modo molto riconoscibile. Infatti gira in una maniera strana, non è proprio i quattro quarti classici, no? Il testo parla della sete di potere, della guerra fredda e della paura del controllo politico globale, cose di cui stiamo vivendo proprio adesso. Negli Stati Uniti è arrivato numero uno, vinse il premio come miglior canzone dell'anno nel British Award del 1986 e fu una produzione veramente molto importante. Ora ce la riascoltiamo, è inserita anche come canzone di chiusura del film Cattivissimo Me 4, Everybody Wants to Rule the World. Loro sono i Tears for Fears.

Mamma mia, quante volte l'ho cantata questa canzone di Tears for Fears, che è uscita poi alla fine a marzo, il 18 marzo del 1985. È stata attualmente riconosciuta come una canzone che ha superato i 2 miliardi di streams. Quindi vuol dire che la gente in internet l'ascolta, l'hanno sentita per più di 2 miliardi di persone, quindi un applauso ci sta. Ed è un disco degli anni 80, quindi vuol dire molto, 2 miliardi di streams. Vuol dire che c'è una parte di pubblico affezionato a questi anni, e vabbè, ma sono anni eccezionali. Andiamo avanti, andiamo negli anni 90, siamo partiti dagli anni 70, abbiamo fatto il 77, l'85, andiamo nel 93. 1993, una delle canzoni simbolo dell'Eurodance degli anni 90 è quella che vi sto per far ascoltare. Si chiamano Culture Beat e la canzone si chiama Mr. Vain. Ok, la voce femminile del brano è quella di Tanya Evans, la parte invece quella rap è DJ Supreme. Molti pensano che Culture Beat fossero un duo fisso, ma in realtà era un progetto con vari membri che poi si sono cambiati nel tempo, quindi non si tratta di un duo musicale. Il titolo Mr. Vain significa più o meno signor vanitoso. Ok, il testo parla di un uomo narcisista, manipolatore, un po' bella lì, un po' così, insomma, gli piace essere vanitoso. Ok, la canzone arrivò al numero 1 in 12 paesi, inclusi il Regno Unito, la Germania e l'Italia. Negli Stati Uniti arrivò solamente al numero 17 della Billboard Hot 100, ma non fu un problema perché comunque sia è veramente stata ballata. Il videoclip, che è stato molto trasmesso sulle TV che si occupavano di musica tipo MTV, vede nell'estetica tipica degli anni 80, degli anni 90, fatta da luci fredde, moda club culture. Una versione aggiornata chiamata Mr. Vain Recall è stata fatta anche nel 2003, ma a noi piace l'originale, cioè questa. I feel good.

Call Mr. Rain, Call Mr. Wrong. Per voi, per gente vanitosa come Andrea da Verona, questo è perfetto. È il suo disco questo. Dai. Questo bravo me, faccio tutto me. È il suo disco, il suo disco. Anno 1993, la nostra carrellata per scoprire come sono nate alcune canzoni che naturalmente abbiamo ballato e continuiamo a ballare nei nostri eventi, nelle serate, ci porta negli anni 2000 e andiamo nel 2006 in questo momento. Andiamo nel 2006 a trovare un DJ francese molto amato, ok, che è Bob Sinclair. Bob Sinclair, uno dei suoi pezzi più creativi, comunque sia più profondi, e sicuramente World Hold On. Il brano è stato prodotto da lui, da Bob Sinclair, che si chiama poi Christophe Lefrent, insieme a Steve Edwards, che canta poi il ritornello. È uscito nel 2006, secondo singolo dell'album Western Dreams, e nonostante fosse già un periodo in cui c'era il digitale, comunque sia Bob ha venduto 1 milione di copie di questo singolo, quindi tanto di cappello. Si dice che fosse un po' il seguo di Love Generation, quindi nasce un po' sulla stessa linea spirituale. Il concetto del brano è molto semplice ma potente, un messaggio di speranza e di unità globale. Infatti dice: Children of the Sky, World Hold On, c'è un mondo da abbracciare con questi ragazzi del cielo. Il suono, che è la parte più iconica, immediato, universale, fatto anche da quel fischio che continua a ricorrere nella canzone, che piace molto. E diciamo che nel 2006 era una di quelle canzoni che abbiamo ballato tanto e che è sempre stata amata dalle donne, per cui bando alle ciance e ce l'ascoltiamo. Steve Edwards alla voce, Bob Sinclair, World of Dawn, Children of the Sky. Ad I Feel Good su Studio Più, la Dance Station d'Italia.

l'altro giorno sono stato a mangiare in una pizzeria e qualcuno mi ha detto: ah, ma tu sei quello che alla radio racconta le storie delle canzoni. E sai che mi ha fatto piacere questa cosa? Perché è bello, mi ha detto, è bello sapere come vengono, come nascono queste canzoni che conosciamo perché le balliamo, ma non sappiamo la storia, da dove arrivano, come sono nate. E in effetti vi posso dire anche di questa canzone che fischiare, cioè fare quel fischio lì intonati dal vivo, è complicatissimo. Cioè, se tu devi fare un disco dove devi fischiare dentro la canzone, risulta essere veramente molto molto molto difficile e complicato, quindi deve essere super intonato perché altrimenti non ce la fai. E qui è un fischio naturale dentro questa canzone, non è una cosa creata al computer. Allora, abbiamo superato il 2006, entriamo negli anni che vanno dal 2010 al 2020, signori. Allora troviamo Calvin Harris. Però spesso, delle volte nella vita, alcuni dischi non sono prodotti da chi li ha poi messi in circolazione. Può essere che magari tu fai un disco, lo metti in un cassetto perché dici: magari in questo momento non mi convince questa idea, e poi magari lo dai a qualcun altro dopo del tempo, e questo qualcun altro trova il modo di tirar fuori una versione e far diventare questa canzone magari un successo. Ed è successo a questo gruppo, nel senso che How Deep Is Your Love di Calvin Harris and Disciple è una canzone dei Disciple. Disciple è un gruppo musicale, diciamo, che fa canzoni alla discoteca, ok? Loro avevano realizzato una canzone che avevano tenuto lì nel cassettino, no? Cantata da Ina Woodsten, una cantante norvegese. Hanno detto: no, ma forse non è il caso di farla uscire adesso. Poi quel demo è rimasto lì e un giorno hanno detto: ma sì, dai, proviamo a spedirlo a qualcuno, mandiamolo a Calvin Harris, il primo arrivato. Certo, Calvin Harris, il DJ più pagato al mondo. E niente, Calvin Harris dice: ah, caspita, lo sapete che questa traccia non mi dispiace, quasi quasi la faccio. Ha dato una rinfrescata, l'ha resa un po' più, diciamo, commerciale, e ha creato una canzone che viene definita nel mondo di house, cioè quell'house un po' più leggera, un po' più particolare, che poi è andata tanto nel periodo di passaggio tra l'EDM e qualcos'altro. Infatti Calvin Harris, che voleva cambiare un po' il sistema di uscita delle sue canzoni, voleva una summer hit che avesse comunque delle capacità diverse da quelle della musica EDM, e ne nasce così questo disco. La voce non è proprio messa in primo piano, per cui non c'è un featuring, nonostante sia stato cantato da una cantante, ma più che altro il pezzo è uscito come Calvin Harris and Disciple e si chiama How Deep Is Your Love. E per farvi capire il genere, questo è quello che viene considerato deep house. Basso potente, ma non canzone elettronica.

0: E meno male che la voce non era in primo piano, perché si sente solo quella. Eppure non hanno dato la soddisfazione alla cantante norvegese del featuring. Pazienza. In ogni caso, questo disco porta molta fortuna a Calvin Harris. Da lì in poi cambierà dal mondo EDM, passerà ad un mondo un po' più appunto di house, e si affiderà ai prossimi dischi a Rihanna. Una qualunque, dai, diciamo così. In ogni caso, in quell'anno lì, il 2015, quando fa riferimento a questa canzone, il signorino Calvin Harris portava a casa 66 milioni di dollari come DJ, ok? E il suo patrimonio del 2015, in virtù degli incassi legati anche alle serate e appunto alla vendita dei dischi, questo DJ britannico, ricordiamo che Calvin Harris è un DJ britannico, lo portava ad avere 105 milioni di sterline nel suo patrimonio. Ok, calcolate che se lo volete per una festa della birra nel 2015, quindi 11 anni fa, dovevate tirar fuori un assegno di 550.000 dollari per averlo a suonare un'oretta nella vostra festa. Detto ciò, signori, concludiamo questa carrellata di dischi dal 77 al 2020 e ne riparliamo la prossima settimana. Prima del party time abbiamo un disco del passato veloce veloce.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato l'ultimo party time del lunedì 25 di maggio, per cui 338 141 1001 se adesso volete fare dei saluti, pade problem.

0: ci piace. Buon lunedì sera. Ciao da Daniele, salutoni anche da Giordano che ci controlla. Firmato il pistolero di Grotta Zolina. Giulia da Rimini, concordo, molto bello ascoltarti, raccontare le canzoni e le storie. Insomma, è un piacere. Mi fa molto piacere che è un piacere. Sì. È un piacere che sia un piacere, vedi? Assolutamente.
1: Buon pomeriggio, Mr. Franky. Ti Ciao. Mando dei saluti. Tratti tagliati sottili sottili.
0: Sì,
1: Vai.
0: sì, mi raccomando, mettimeli nella vaschetta che poi li conservo. Ognuno manda dei salumi, più che dei saluti a questo punto. Dei salumi.

0: parla piano. Poi
1: ciao Frankie, qua Teo da Milano, un saluto dalla tangenziale ovest caldissima. E lo sai cosa dice un vulcano appena nasce? Magma. Ciao.
0: Fantastica, un vulcano appena nato dice magma. Ciao Frankie, puoi salutare il mio paese, si chiama Palata, Campobasso e tutti il Molise, un abbraccio forte da te, insomma, dalla Romagna, sono in Romagna ma sono molisana, quindi origini molisane, bella lì.

Che bel disco però, Love is the only thing, bellissimo veramente. Mr. Frankie, un saluto dai Monti Lessini, dalla, insomma, da Verona. Ricky Bosco, Chiesa Nuova, un po' che non passo da quelle parti, bello.

0: per vendere.
1: Ciao, business.
0: Ragazzi,
1: ciao caro, ciao, grazie a te, figurati.
2: Ciao, sono Frankie da Brescia, direzione Pala Leonessa per la quinta partita dei playoff. Ragazzi, incrociamo le dita.
1: Incrociamo le dita, vai.

0: Giovanetti, gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Q.
2: Studio Q. News.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter, campione d'Italia, e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
4: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
5: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions con il Como, giocando con ragazzini.
4: Però un po' se ne rende già conto.

0: quanto e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
1: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
0: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA. Il cantiere è già aperto.
2: Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera in rimonta l'ungherese Fucsovics 3-1. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'argentina Sierra. Siamo alla Formula 1. Brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen. In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20 Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. È tutto dallo sport.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
3: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Buonasera popolo di Radio Sud Più. Mi sto strozzando con le cuffie. Iniziamo bene in questo lunedì. Buon inizio settimana a tutti. Lunedì 25 maggio 2026. Sono le 18 in punto. Iniziamo il programma Si salvi chi può. E ormai lo sapete, in ottima compagnia con
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo. E siamo in ottima compagnia. In ottima, diciamo, con il nostro buon Max Pedersini alle ore 18.30-19.30 ci farà ballare. Mettetevi comodi, va?

I nostri colleghi sono sempre molto carini e coccolosi. Carini e coccolosi qua fuori onda dicono che... Meglio che non lo dico. Vabbè, comunque, come sempre, ricordiamo i nostri contatti: 338-141-1001. Messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma, quello che preferite. E per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita. Basta chiacchiere, andiamo avanti con la musica. Arrivano loro, i Purple Disco Machine.

0: Sì, ciao. Dimmi, dimmi.
1: Ma chi è il tuo co-conduttore?
0: Chi è?
1: Carmelo!
0: Già
1: ciao,
0: lo sai.
1: Un inviatore pazzo che adesso sta seminando.

davvero molto molto semplice. Al 338 141 1001. Ami stare da solo? Cioè, ti è mai capitato, non so, di fare delle cose da solo senza l'obbligo, insomma, di dover, insomma, uscire per forza con qualcuno, con un amico, che sia?

E la domanda di questa sera era: ami stare da solo? Cioè, ti capita mai di passare del tempo da solo? Beh, per Adriano da Roma dice proprio di sì, ama stare da solo. E quest'anno sarà la sesta vacanza al mare da solo.

0: E la domanda di questa sera, ami stare da solo? Non so, ti capita mai di passare del tempo da solo, fare un piccolo viaggio, un piccolo weekend da solo? Beh, sappi che non sei pazzo e a brevissimo vi spiegherò il perché. C'è questo messaggio vocale dal nostro amico ascoltatore che è un po' lunghino, però è bello, sentiamolo, vai.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio a tutti gli amici di Studio Più. Secondo me il saper stare da soli è un dono, perché
0: vero.
1: Stare in compagnia è magnifico, ma essere anche la compagnia di se stessi ha un non so che di splendido.
0: Belle parole.
1: Personalmente io sono uno che fa tante esperienze con amici, fidanzata, compagna, eccetera, però ho anche tantissime attività, ho fatto anche tantissime attività da solo e devo dire che personalmente mi hanno arricchito tanto, dalle più banali, quali la cena da solo, a tante altre. Personalmente posso dire che la ritengo una cosa splendida, ecco. Un saluto a tutti, un abbraccio, ciao Eleonora.
0: Ciao, un grande abbraccio. Beh, per me parole sante. Ma perché questa domanda, ovvero ami stare da solo? Beh, perché secondo la psicologia chi ama stare da solo è un partner o un amico più leale e fedele. E come detto prima, non lo dico io, lo dice proprio la psicologia, o meglio una nuova prospettiva psicologica evidenzia come la predilezione per la solitudine sia un indicatore di profonda lealtà nei legami interpersonali. Cioè, gli individui che apprezzano la propria compagnia tendono a costruire rapporti basati sulla volontà e non sulla necessità, risultando partner più affidabili, poiché non dipendono dalla validazione costante o dal timore soprattutto dell'isolamento, vero? E la spiccata capacità di autoregolazione emotiva permette a queste persone di investire in poche ma significative connessioni, valorizzando la qualità rispetto alla superficialità. Quindi, se ti va di andare da solo, andare al cinema, andare a cena, fare anche un piccolo weekend da solo, beh, sappi che non sei pazzo, ma anzi.

0: Sound of Silence qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e la domanda di questa sera era davvero molto semplice: ami stare da solo? Beh, a quanto pare per la scienza dice che chi ama stare da solo è una persona fedele e leale, no? Anche perché non è costretta, dal momento che sta bene con se stessa, a dover frequentare per forza qualcuno. Sentiamo i nostri amici ascoltatori, vai!
1: Ciao Ele!
0: Ciao!
1: Pensa te che io col motorino, col busterino 50,
0: sì, ce l'avevo anch'io.
1: Palermo, da Milano a Atene, da Milano al deserto del Sahara,
0: e la
1: da
0: Madonna.
1: Milano fino in Cappadocia in Turchia, da solo, perciò se mi potesse, mi piace stare da solo.
0: Anzi, direi proprio di sì,
1: anche di più, ciò nonostante ogni tanto eravamo anche in troppi. Allora Feo, un bacione.
0: Ciao Feo, grande abbraccio.
2: Allora sì Eli, mi è capitato, sono Donatella da Fermo Marche.
0: Ciao.
2: Sono andata a cinema da sola.
0: Sì.
2: Per quando mi sono rilassata,
0: sì,
2: tutto il primo tempo ho dormito. Ma è stata di una meraviglia.
0: ci credo.
2: Te lo dico a fare e lo rifarò, È stato stupendo.
0: Ciao Donatello, un grande abbraccio. Vedi, per qualcuno è stupendo, vedi, oppure Luigi da Lido di Fermo, come si dice, meglio soli che mal accompagnati. Oppure, certo, stare da soli è fantastico, padroni di se stessi, del proprio tempo e delle proprie scelte, godersi la tranquillità di ciò che ci di cosa che ti circonda, no? Quando vai magari anche in moto. Top da Felice ce lo scrive, vedi, salutiamo anche Ivano da Fano e chi altro abbiamo? Vada.
3: Ciao Ele!
0: Ciao!
3: Allora, io sono sempre in giro e in macchina sono da solo, e
0: sì,
3: a Radio Studio Più mi tiene in compagnia,
0: oh, bravo,
3: praticamente tutto il giorno,
0: sì,
3: dal mattino alla sera. Però adoro andare in mare, fare pesca subacquea, immergermi, dove effettivamente lì c'è un silenzio assoluto e si gode veramente del proprio tempo. Ciao Ettore da Varazze!
4: Ciao!
0: Ciao Ettore, un grande abbraccio. Vedi, leggevo anche questo bel messaggio. Io per il mio 33esimo compleanno ho fatto un viaggio di un mese da solo in Messico. Ma che meraviglia, vedi, è stato un viaggio irripetibile. Mitici Studio Più by Il Bordi, che salutiamo e facciamo tanti tanti auguri. Sì, ha festeggiato ovviamente da poco gli anni. Allora, io amo i miei amici più intimi, ma molte volte sono andata in vacanza breve, una vacanza breve da sola, anche perché mi piace conoscere gente nuova e fare nuove esperienze. Dai che lunedì la nostra Barbara, sono pienamente d'accordo.

0: i beni da soli, che dopo per la compagnia sono sposato anche un prete.
1: Ecco là le perle del lunedì sera. Avevamo chiesto se amavate stare da soli e come potete ben vedere, mi raccomando, scaricate la nostra app gratuita, o ancor meglio il nostro sito ufficiale fatto da pochissimo, studio più scusate punto net. potrete ben vedere
2: dottore.
1: Al nostro dottore, che ringraziamo, e abbiamo qui la dottoressa Max. Dottoressa,
2: ciao,
1: ciao.
2: Come stai?
1: Bene, tu come stai? Stai bene?
2: Yes.
1: Oh, meno male, meno male. Mica
2: sto
1: tanto stai
2: benissimo.
1: Bene. Immagino.
2: Ho preso un occhi, però sto benissimo.
1: Ah, sì? Non stavi bene allora?
2: Io quando vengo in radio, che so che ci sei tu poi, ho sempre mal di testa.
1: Sì, ma secondo me è l'età, sai?
2: Ho questa voce così...
1: sensuale.
2: Metallica.
1: Non lo so, chiedilo al tecnico. Allora,
2: al
1: Max.
2: Dottore.
1: Al dottore. Tu ami stare da solo? Fai qualcosa da solo?
2: Sì, io amo stare da solo.
1: Sì.
2: Sì, sì.
1: E hai fatto dei viaggi da solo, non so, vai a fare la spesa da solo?
2: Cioè, viaggi da solo cosa intendi? Cioè che faccio uso di
1: stupefacenti? No,
2: adesso, allora,
1: no,
2: voglio capire, so, stai insinuando che sono una cattiva persona?
1: No, assolutamente no, o quasi. No, io ti chiedo se ami stare da solo, se
2: amo
1: magari hai fatto delle esperienze da solo.
2: La solitudine è uno che
1: sì.
2: Non so come dirlo.
1: Una persona che ama la solitudine è...
2: secondo me ha fatto l'80% della sua...
1: del suo corso. Guarda, lo dice meglio lui, sentiamo.
3: Ciao Elle, ciao. Più. Sai che non sembrerà vero, ma la solitudine non ha prezzo. Ogni tanto stare da soli ti sconnette e riattiva il cervello.
1: Ah, vero.
2: Vedi. Volevo proprio dire questo.
1: Ti ha rubato le parole
2: dirlo,
1: di bocca. Dai, ascolta. Non è che... Vedi, ma non è l'unico a dirlo. Vedi, la solitudine aiuta a superare il muro della stupidità. Ce lo scrive il nostro amico Poppy da Calvagise e tanti tanti altri messaggi al 338 141 1001. Ma ricordiamo che a brevissimo il nostro buon come ti posso definire, Max? Posso darti un nome che non sia Max?
2: Sì.
1: Un nomignolo?
2: No, vediamo. Preparatevi,
1: c'era il dottore, qua invece c'è il prete. A brevissimo sale in console. Ma prima torniamo indietro nel tempo al 1975.
2: Wow, che disco.
1: Quando il nostro Max ballava sui cubi.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone continua la sua espansione inesorabile che lo porterà proprio a questo inizio di settimana ad abbracciare quasi la totalità dell'Europa. L'Italia sarà in gran parte immersa in questa bolla calda, ad eccezione dell'estremo sud dove i valori massimi, pur se ugualmente sopra media, vedranno un'anomalia minore. Forti scarti con la media invece al nord, dove si raggiungeranno valori da fine luglio, anzi sarebbero leggermente anche sopra media se fossimo nella parte centrale dell'estate. Il caldo non risparmierà nemmeno le montagne, dove saremo fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino a oltre i 4000 metri. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
2: Spot. Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: A me piace la compagnia. Mi piace la compagnia dove c'è allegria. Non mi piace il silenzio. Mi piace parlare, ma soprattutto ascoltare. Mary, sei nel posto giusto.
1: La famiglia.
0: Mettiti, insomma, prendi il tuo posto. C'è posto per tutti.
2: Wow.
0: Iniziamo così. Cos'era quella roba, scusa?
2: Wow.
0: Ammazza, oh.
2: Wow.
0: Allora qua al 338-141-1001 mi dicono: no, secondo me Max non mi sembra uno da striptease. Ma in realtà lui negli anni 80-90 era sempre lì, insomma, sul cubo a ballare. E proprio sì, fai sì con la testa, Max, fai sì. Ecco, questo era lui quando c'era la luna piena. E le siure andavano pazze, eh. Ci aveva una fila. Una fila.
3: Pizzolato che fa impazzire il mondo.
0: Il nostro Max era brizzolato anche a 20 anni.

0: Allora io lo prendo in giro il nostro buon Max, dico che conquista tutte le donne d'Italia, tutte le donne insomma di tutto il mondo, cioè manco dell'Italia, insomma tutto il mondo. Ma a quanto pare c'è qualcuno che ci crede davvero, vedi qua al 338-141-1001, caro Max, ti fanno i complimenti per l'estetica, vedi? Hai capito qua? Max è proprio un bell'uomo, scrivono. Hai capito?
1: Tira il mondo.
0: Ora piano, eh?
2: Inizia il gioco.

0: Allora, signori, alle ore 19, se volete farvi insomma due risate sui nostri profili social, vedrete ciò che accade insomma dietro alle quinte. Lo troverete alle ore 19 in punto sul mio profilo Instagram, Salvi Leonora, tutto attaccato con due a finali.
1: Wow!
0: La nostra reputazione andrà a quel paese.
1: Wow!

3:38:41:1001, tanti vostri messaggi, continuate a farci sapere da quale parte del mondo state ballando. E io ringrazio di cuore le persone che sono venute a trovarci a Milzano per l'evento Milzano Loco Beer, e loro sono gli asfaltatori più belli. E ragazzi, sì, sono venuti a trovarci, eh.

0: che ringrazio davvero di cuore. Eh sì, oggi versione congiatura, congiatura con le treccine. Io ogni anno per aprire insomma la bella stagione quando vado al mare, perché ieri sono stata insomma nella bellissima città di Jesolo e mi sono fatta fare le treccine, così, sono pratiche, dai. Anche il nostro buon Max dovrebbe farsi le treccine. Salutiamo Jessica, Mattia, ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio.
1: Bellissima.
0: Possiamo salutare il King? Vuoi salutarlo, Max?
2: La famiglia.
0: La famiglia. Ma dato che parliamo di famiglia.
3: Buonasera, Leonora.
0: Buonasera.
3: Giulio Cammelo, che l'uvero, l'altro, un impostore, baciamo le mani.
0: Ah, questo è Cammelo dalla Sicilia, da Palermo. Ragazzi, mi manca la Sicilia, davvero. Devo ancora visitarla. Non sono mai andata, ma dicono che sia davvero bellissima. Quanti ascoltatori andranno?

o quanti amici che abitano in Sicilia e che ci scrivono. Salutiamo un grande amico che fa parte della famiglia. Dove sta la famiglia, Max? Il nostro Roby, che ringraziamo di cuore. Vedi, ci scrive: c'è l'onora stasera te e il Max avete sfoggiato, insomma, le magliette, perché questo, lo ricordiamo, è stato un bellissimo regalo e che io, insomma, ho usufruito anche l'altra sera, la serata, insomma, di Melzano.

Vedi, io parto tra 15 giorni per la Sicilia, ce la scrive il nostro amico Nicola. Buon viaggio, caro. Caro Nico, ma sappi che abbiamo, insomma, degli ascoltatori da Catania, vedi? Gennaro, Eva, Adriano e Sara stanno facendo un buon aperitivo. Mamma, ragazzi, Catania, che bello, che

0: Donatella dalle Marche, che insomma si trova in spiaggia insieme ai suoi amici e stanno brindando. Li ringraziamo di cuore, ragazzi. E buona musica!
1: Ma c'è un posticino?
0: Ma così chiedo per un amico, eh? Un amico da Sottomarina, c'è un grande abbraccio, Simo.
1: Quando parli dell'aperitivo, arriva lui, sbuca fuori dalla pianta, dalla siepe.
2: Hai detto aperitivo, Eleonora? Allora vado subito a bere, un saluto da Trai.
0: Salutiamo il King, Samu, Filippo.

Un abbraccio virtuale. Benvenuto nel team 338-141-1001. Da quale parte del mondo state ballando? Ricordiamo che in console abbiamo lui.

signori e signore, come avete passato questa giornata? È stato un brutto lunedì? Ah, tu baby! Oh, abbiamo concluso così il party time?

0: avete sentita la campanella, vuol dire che abbiamo concluso il party time. Rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Spot.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci del centrodestra. Possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile del partito Sud Chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri tre corpi.
2: L'economia.
1: Le borse europee scommettono sull'accordo USA-Iran e proseguono tutte in positivo. Non fa eccezione Piazza Affari con il FTSE MIB che chiude a più 1,5%, segnando il suo massimo storico a 50.121 punti, superando i 50.109 del 6 marzo 2000. In calo lo spread BTP Bund. Le prospettive di un accordo e l'auspicata riapertura dello stretto di Hormuz allentano anche la tensione sui prezzi degli energetici. Il WTI americano è sceso del 5,8% a $90,9 al barile, analogo il calo del Brent che arretra a $97,7 al barile, giù anche il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il caro energia continua comunque a tenere in scacco le economie di mezzo mondo. La proposta italiana di deroghe al patto di stabilità per far fronte alla crisi ha ricevuto ieri uno stop anche dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Meglio attenersi alle regole, ha detto. Lagarde non si è nemmeno sbilanciata su un eventuale rialzo dei tassi in funzione anti-inflazione. Decideremo l'11 giugno, la situazione è di massima incertezza. Al Mimit in corso il tavolo convocato dal ministro Urso sulla vertenza Electrolux. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sede degli stabilimenti del gruppo. Al vaglio il dramma dei 1.700 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese e da giorni in agitazione. È tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: e quando metti insieme dei grandi artisti, esce un bellissimo risultato. Proprio come questa bellissima canzone Fire Medusa e One Republic, vado ad aprire così la seconda ora del programma. Si salvi chi può in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera, mi presento. E come promesso, insomma, alle 19 avevo detto che pubblicavo sul mio profilo, insomma, personale su Instagram, Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali. Vi invito, insomma, a guardare la storia per vedere, insomma, un po' quel che succede dietro le quinte, no? Perché Max è peggio di me, è un giovincello, è un ragazzino proprio, no? E il video ne è la dimostrazione, insomma. Vabbè, comunque, tornando a noi, abbiamo appena ascoltato il suo Party Time che ci ha fatto ballare, ci ha fatto divertire, e sono arrivati davvero tanti messaggi al 338 141 1001. Chiedo scusa se tante volte magari non riusciamo a metterli tutti in onda, ma man mano noi li leggiamo ovviamente con gran piacere. Alle ore 19:30 salirà nuovamente in console, cioè sale proprio il tavolo sopra la console, la distrugge. Sta calmo, mamma mia, peggio di un bambino sta, non è normale. Vabbè, comunque, tornando a noi, vabbè, andiamo con il messaggio, vai.
1: Ciao Eleonora,
0: ciao.
1: Qui è Lucone da Bologna.
0: Ciao Lucone.
1: Ti chiedo un favore.
0: Sì, dimmi.
1: Eternity dei Datura,
0: sì,
1: che vorrei far ascoltare alla Ellen,
0: sì,
1: che è sempre lì con voi,
0: e come no,
1: con sua sorella e i suoi. Ciao a tutti, Studio Più, sei grande!
0: Ciao Lucone da Bologna! Beh, allora hai scelto una canzone che è molto, molto, molto soft, vero?
2: Il sol, la luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Nettuno, Urano, Saturno, Eternity.

0: las estrellas. Marte, Venus,
1: Mercurio. E a grande richiesta per il nostro Lucone da Bologna e Datura con Eternity, era il 1993 e prima, insomma, per battuto ho detto: Lucone, hai scelto una canzone molto soft, molto tranquilla, e c'è stato capace, insomma, e c'è qualcuno che ha scritto: ma non è vero, di qua di là di sa, ragazzi miei, ma io ero ironica, è ovvio, dai.
2: Eleonora, ciao, bellissima canzone.
1: Vero,
2: da
1: sì.
2: Da noi una volta qua Alex Robin Hood a Villa Lagarina, quando c'era sta canzone si diceva: è il sole, la luna, la sestrenze.

0: like the way way.
1: Mamma, quanto è bella, quanto è bella, quanto è bella. Io l'ho cantato a squarciagola qui, insomma, dagli studi. È bella, bella, mi piace. Tanti vostri messaggi prima del super party time del nostro buon Max, ricordando che è l'appuntamento fisso del lunedì con il nostro brizzolato che fa impazzire tutte le fanciulle di solito, no? Attenzione, non dovete guardarlo, insomma, negli occhi, si sa mai, insomma, che ci si innamora. Aiuto! E ogni giorno un DJ diverso, ovviamente, di Radio Studio Più. Sentiamo, vai!
2: Ciao Eleonora,
1: ciao.
2: Buonasera!
1: Buonasera!
2: È sempre un piacere il lunedì.
1: Sì.
2: Sapere che alle 18 accendiamo
1: sì.
2: la radio e ti ascoltiamo.
1: Quella, che
2: ciao
1: bello
2: a tutti, Paolo Atreia sempre con voi.
1: Il nostro veterano, grazie Paolo, un grandissimo abbraccio. Guarda che io poi mi gonfio e volo via, eh. Attenzione, arriva una canzone che è bellissima, una canzone che sto canticchiando in macchina da parecchi giorni. Parlo, insomma, di Hold the Line, bellissima.

All the Line, bellissima, un'altra bellissima canzone dei Toto. Beh, andiamo indietro nel tempo al 1978, una canzone che mi ha fatto ballare, insomma, l'estate scorsa, e sto parlando di questa bellissima canzone, Georgie Porgy.

Allora sono i Toto, un tuffo nel passato, e adesso andiamo con una canzone leggermente più recente.

0: brevissima pausa e poi inizieremo il party time.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Iniziamo proprio con il botto. Partiamo con il party time. Partiamo? Abbiamo detto partiamo? L'ho detto che partiamo?

0: Dagli Appennini, alle Ande un canto si espande. Ciao amico!
1: Eleonora Salvi, si salvi chi può, Radio Stripiu Dance Station, Cocco Bello.
0: Signori, con sole abbiamo proprio lui, Max Pedersini.
2: I like to move it, move it.
0: I like to move it, move it. E allora?
2: Move it. I like to move it, move it. We'll be right back.

0: 338-141-1001, da quale parte del mondo state ballando? Ah, vedi, detto così però sembra una famiglia di mafiosi. La famiglia!
1: La famiglia!
0: Beh, non posso darti torto.

0: Salutiamo il nostro amico Domenico, sempre presente. Ciao Domenico! Polverone da Monrovalle, buonasera, benvenuto! Il nostro Carmelo, quanti Carmelo abbiamo nel programma Si Salvi Chi Può?
1: Carmelo!
0: Carmelo da Vigevano! Il nostro Robertino da Pesaro, ciao!

0: Un grande saluto da Antonio di Parma. E
1: oui, Antonio.
0: Dirti che
1: sì,
0: io sono di origine siciliana.
1: La famiglia.
0: Ciao, buona serata, la famiglia.
1: Ciao Antonio, grande amico.
2: Lady, ballano tutti tranne te. Enrico Cellini direttamente da Pesaro in questo momento.
1: Levi, che stai a fare? Perché non balli?

Allora dobbiamo fare tanti tanti auguri, vedi, a Emanuele di Francavilla al Mare per il suo compleanno da parte del team Il Piatto Verde, sembra tutta con Radio Studio Più, si balla tutto gas. Ovviamente sì, facciamo tanti tanti auguri a Emanuele.

0: Ciao Vincenzo da Napoli. Ciao Vinci. Napoli. Schibidi Bobbi.
1: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
2: E com'è pompa?

In console il nostro buon Max. Ogni lunedì, siamo a lunedì 25 maggio, sono le 19.46 e come sempre, come quest'ora, come ogni sera che si rispetti, sulle frequenze di Radio Sud Più abbiamo il nostro molleggiatore,

di Si Salvi Chi Può. Sala Controllo di Pescara presente, Gianluca il Vigilante Matto Molliccio.

Abbiamo una comunicazione di servizio per il nostro buon Max. Aumenta un po' i BPM che facciamo saltare le otturazioni ai miei vicini. Oppure lento ma violento.

0: braccia fuori dal finestrino, tutte e due, tutte e due. Vivi come vuoi. E poi andiamo con la testa, eh? Un po' come il cane, no? Sai quando c'è il cane con la faccia fuori dal finestrino, con la lingua di fuori. Un grande, grande saluto a Gianfranco, il re del bacco di Monopoli, che ringrazio davvero di cuore. Allora, invitiamo a venire di qua il nostro buon Max. Ci siamo, Max? Vieni, vieni di qua, buon Max.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
0: Ecco qua, ecco qua. Buonasera.
4: Buonasera, abbiamo l'onore di avere sì. il dottore.
0: Il dottore. Vabbè, ma se vuoi a sto giro
4: dottore,
0: ce l'ho io.
4: Vieni, vieni, dottore, vieni, vieni avanti, dottore. Ecco.
0: Anche se non me la ricordo
4: dottore.
0: Più.
5: Prima.
0: Ah
5: prima.
0: No, la so, la so, la so. Posso, se, ricordiamo per i novelli, quelli che sì. sono sulle frequenze di radio su più, dovete ben sapere che ogni lunedì il nostro buon Max ci insomma fa innamorare con qualche sua battuta, qualche sua freddura.
4: No, non ce l'ho, non ce
0: ma
4: l'ho.
0: Ce l'ho io stasera,
4: l'ho,
0: ti sto dicendo.
4: Okay,
0: allora, concentrazione, grazie.
4: Aspetta, allora, questa qua l'hai fatta decantare tutta settimana.
0: Sì, sì.
4: Ah, okay,
0: sì, sì, assolutamente sì. Sei pronto?
4: Vai,
0: guarda
4: vai,
0: che è forte
4: vai,
0: questa,
4: dai,
0: eh.
4: Sentiamo, sentiamo la cazzata.
0: Sai chi manda? No, aspetta, non me la ricordo più. Era tipo l'arancia, l'arancia no, che va a farla. No, fermo! Funzione. Fermo! Sai chi accompagna? Sai perché non va l'arancia, insomma, al supermercato?
4: Perché mandarino?
0: Bravo! Dai, questo era semplice.
4: No, ridiamo, ridiamo. Oh, bellissimo!
0: Mandarino!
4: Dottore, Rita,
0: Rino!
4: Dottore, Rita!
0: Rino!
4: Rita, dottore! Vuoi...

0: Prossimamente, prossimamente. Fatti bravi, a domani.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone continua la sua espansione inesorabile che lo porterà proprio a questo inizio di settimana ad abbracciare quasi la totalità dell'Europa. L'Italia sarà in gran parte immersa in questa bolla calda, ad eccezione dell'estremo sud, dove i valori massimi, pur se ugualmente sopra media, vedranno un'anomalia minore. Forti scarti con la media invece al nord, dove si raggiungeranno valori da fine luglio, anzi sarebbero leggermente anche sopra media se fossimo nella parte centrale dell'estate. Il caldo non risparmierà nemmeno le montagne, dove saremo fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino a oltre i 4000 metri. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

si parte con il DTM, no, ma cos'è, non ti piace lundì? Vabbè, da oggi lundì, martedì, venerdì, no, ok. Pronti per partire? Subito il nostro nome, dai, presentiamoci. Alex Castellini, Graziano Fanelli, ma subito anche le nostre coordinate e il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net.

0: questa sera, di questo pomeriggio? Io lo so, perché devo dire mattina, pomeriggio e sera, io lo so, perché il weekend per me è stato un po' strano, molto strano, non come mi aspettavo. Dai, andiamo da Giuri Salò, prima playlist, Madison Avenue, Don't Call Me Baby.
1: Dance Time Machine.

0: La playlist di Jody Salò, Dreaming of Fantasy, DJ Panda. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, 90.studiopiu.net è il nostro sito ufficiale per inviarci il vostro messaggio vocale. Richiedete adesso il vostro brano dance 92.000 oppure stessa cosa 338 141 1001. Mi raccomando, un bel messaggio vocale, richiedete soltanto brani dance 92.000, altrimenti
1: la pecora canta
0: oppure non canta a secondo di come gli gira stasera. Noi proseguiamo con la playlist di Jody Salò, Marvin Gardens, My Body and My Soul.

0: 841001 oppure al nostro sito ufficiale 90.studiopio.net, richiedete un brano dance 92.000. Fatelo adesso perché si esaurisce tutto in un fulmicotone. Va bene. Chi cambia canale un fulmicotone, mi raccomando, tra pochissimo Caterina di Torino e ripartiremo con Prezioso Wirul de Danza.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2D attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Uirul de Danza, prezioso sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, fino alle 22 balleremo col volume a palla e le mani...
1: Le mani in alto!
0: Oh, è importante ricordarvi che questo programma è completamente interattivo. Prova a schiacciare un bottone qualsiasi.
2: Caramba!
0: Schiacciane un altro. Sono gli ascoltatori che schiacciano i bottoni. E
3: che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Arriva Alexia, The Music I Like.

1, 2, 3, Train With Me, Playa Haiti sulla Dance Station d'Italia nel DTM 90 playlist particolarmente estiva di Caterina di Torino. Prossimo pezzo in arrivo, tra pochissimo tra l'altro c'è il primo party time di questa sera, quindi preparatevi ad ascoltare i vostri brani, quelli che avete già richiesto al nostro numero e al nostro sito, perché gli spazi sono completamente esauriti. Arriva Simon J, Wanna Be Like a Man.

0: 90.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E allora il party inizia così con Javi Mula, come on, siamo nel 2009, stop ai messaggi, stop, tutto pieno, esaurito anche il secondo party time.
5: Caramba!
4: E quindi grazie a tutti perché siete tantissimi. Tira sul volume e le mani.
6: Le mani in alto!

0: Ma Fanelli, gommone vuol dire gommone? Sì. C'hai il gommone in mezzo al mare Adriatico, al Mar Tirreno, al Mar Ionio, no? Lago di Garda, va bene. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è, anzi primo messaggio, sentiamo.
1: Comandante Alex, primo ufficiale Graziano, buonasera, Davide Conciso dalla torre di controllo di Desenzano.

0: giù la punta sul pezzo di Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling, Cabin Crew, Boarding Completed, Ready for Takeoff and Q, sul tra DJ. Ciao.
1: Allora, non ho capito, devo decollare dalla pista 90 di destra. Fanelli, devi girare qua, al prossimo turn left, grazie.

0: Such a Good Feeling sulla Dance Station d'Italia nel Party Time di TM90.
1: La piccola canta,
0: lo sapevo. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è, sentiamo.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, Giochi da Prato. Un grande saluto a tutto il DTM. Stasera voglio ascoltare Infinity e come sempre il cielo si oscura. San Paolo, paura. Un grande saluto a tutti. Ciao ciao.
0: E allora mixiamo, vai. Sentiamo un po' il prossimo pezzo. Nel frattempo la mia voce se ne va, va bene, va bene. No, io invece vi ricordo che adesso i messaggi sono proprio completamente esauriti fino all'ultimo secondo, per cui vedo che arrivano altri messaggi e purtroppo, ragazzi, non riusciamo più a accontentarvi. Tirate sul volume perché questa stavolta è la versione originale di Guru Josh Infinity 1990.

0: Anche se fuori ci sono 30, quanti gradi ci sono, Fanelli, fuori? 32, perfetto. Allora dopo facciamo un salto in piscina o ci buttiamo direttamente nel lago di Garda, che dici?
1: Caramba!
0: Ce l'hai il costume? Va bene, dai. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao, sono Cassiano, saluto tutti gli amici di DTM. I casi di questa sera, Systematic ed Idei. A saluto, Paolo da Fonsina.
0: Grande Paolo, eccolo, tira sul volume e le mani.
3: Le

0: Di 25 maggio 2026. Prossimo messaggio.
1: Ciao capitani e capitani, sono sempre me, lo Stefano. Non so se da voi fa caldo, ma qua si schiacca di brutto.
0: Anche qui.
1: Mi piacerebbe sentire The Century, The Point of No Return, e dedicarlo a quel rompibale mio vicino che sta tagliando l'erba proprio adesso. Ciao.
0: Panelli, non sei tu che stai tagliando l'erba, vero?

0: of No Return, Century 1994. Suono con insistenza. Secondo me è Andro nel party time sbagliato. Vediamo.
1: Ciao Alex. Vedi? Ciao Graziano. Andro di Lendinara.
0: Lo ci fai qua?
1: Tutto regolare, in perfetto stile Andro. Adesso sono ancora outdoor a fare una bella corsa, perché Alex, ho una nutrizionista da Bergamo molto esigente che mi tiene.
0: Che succede? È sparito Andro? Lo riprendiamo, sì?
1: Adesso sono ancora outdoor a fare una bella corsa, perché Alex, ho una nutrizionista da Bergamo molto esigente che
0: immagino
1: mi tiene sotto controllo per la prova costume, quindi mi devo rimettere subito assolutamente in riga. Richiesta di questa sera, brano in questione è Flatters, Dada D. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Chissà come si chiama questa nutrizionista, di Bergamo, io non lo so, poi adesso ci fermiamo.

0: non so come mai questo andro fuori posto. Tra l'altro sei anche inceppato. So, sai che quando uno va, non va nel partytime giusto, lui di solito è nel secondo partytime, poi viene nel primo, poi magari si spaventa, si blocca e
1: caramba,
0: farlo ripartire. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao Alex, ciao Gruppiano, ciao Andrea di Trento.
0: Ciao Andrea.
2: Buon lunedì. Visto che iniziare a carburare a inizio settimana è un po' complicato, io inizierei con una canzone di Grey Dado, Revenge, e auguro a tutti una buona serata e una buona ripresa di tutto. Ciao
0: ciao ciao ciao.

0: Perché non posso starnutire in onda, è vietato? Ah, è scritto sul regolamento che è vietato aprire il microfono e starnutire? Se devo starnutire come faccio? Se adesso per esempio dovessi starnutire, Fanelli, cosa succede? Si può? Non si può, va bene. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono, sentiamo.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Beppe di Cena Sorda. Qua, 36 gradi si schianta. Beh, per questa sera per l'ascolto, il brano La Moto Giù, perché il mio amico, carissimo amico Luca, tanto bisogno di amore, quindi dai, tiriamo su con questo brano. Ciao ciao a tutti.
0: E allora tira sulle mani perché adesso facciamo il tergicristallo destra-sinistra. Mi raccomando.

0: E ha scritto: nutrizionista femmina bergamasca, due punti, lo leggo prima in bergamasco e poi lo traduco perché tanto è simile al bresciano. Maya Negot, che vuol dire non mangi niente, ok? Quindi la nostra nutrizionista ha detto che per la prossima settimana devi fare digiuno totale. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono, mi raccomando Andro, digiuno.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele di Bergamo, volevo salutarvi, a te Alex e Castellini, volevo ascoltare un pezzo Aipa Aipa dai Scooter dedicato a tutti gli amici del DTM, la pecora canta, buona serata a tutti, ciao.
0: Ciao Daniele.
2: La pecora canta.
0: Vedi, se la fai cantare lei non si
2: la
0: ferma più.
2: La pecora canta.
3: Is everybody on the floor? We put some energy into this place.

Hyper, hyper.

0: Esiste DJ Leak? Sei sicuro?
1: Caramba!
0: Alex Castellini, Graziano Fanelli, il Party Time DTM 90. Devo tradurre DJ Dick Fanelli, no? Perché sennò poi ci licenziano. Prossimo messaggio. Sentiamo chi suona. È lui o non è lui?

0: Buonasera a tutti e buon fine settimana. Allora, stasera volevo cambiare gli auguri di Buon Natale col gran Paolone Nazionale. Ciao Paolo, auguri anche a te. Poi, stamattina My Alexa mi ha fatto una delle consuete domande esistenziali sul genere umano.
1: Sì.
2: Buonasera a tutti. In questi giorni le temperature si sono alzate notevolmente. Facendo zapping sui vari social network, ho sentito tante persone che senza motivo apparente se la prendono con un certo Aldo, insultandolo, mischiando la lingua inglese a quella italiana. Tutti dicono, fa Aldo, e non capisco come mai.
0: Ciao, Cuda Milano.
2: E mai Alexa.
1: Va bene, io direi che possiamo interrompere qui completamente il programma e il DTM termina qui. E Fanelli, lascia pure la base. Spegni tutto, spegni e andiamo a casa, spegni.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
6: Your dance station. Dance time machine. 90 DTM 90
7: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

I Know You Got a Soul, Trade Secret sulla Dance Station d'Italia, grazie a Q di Milano, questa è la sua richiesta. Ancora ciao a tutti, my name is Alex Castellini, con me c'è cioè with me there's Gazziano Fanelli, adesso the requestas of Emanuela di Forlì, Storm. Yeah.

Coco Como Boy, DJ Herbie sulla Dance Station d'Italia, grazie a Domenico Di Bari, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90, programma, lo sapete, interamente dedicato alla musica dance 90-2000. Tra poco, alle 21.30 c'è il secondo Party Time. Se non avete sentito il vostro brano nel primo Party Time, se vi è già arrivato il messaggio con scritto che sentirete il vostro brano nel Party Time dalle 21.30 alle 22, allora nel prossimo Party Time sarete protagonisti. Mentre adesso arrivano i 49ers, grazie a Greta Di Seregno con Touch Me.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Factory, Close to You, grazie a Giulia di Varese. State ascoltando Dance Time Machine 90, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Il programma, lo sapete, che è dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: Esatto, andiamo da Christian di Roma, perché c'è Modo, 1, 2, Polizei.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, Gute.

Fanelli fino alle 22. Ricordatevi che il volume deve restare a palla. Tra pochissimo c'è il secondo party time, quello delle 21.30, ma noi andiamo subito da Carmela di Bovolone perché arrivano gli ATB con Don't Stop.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore.
0: Ciao
1: la
0: Simo.
1: Mia richiesta stasera, ovvero Pierrette Racing con Strike, vorrei dedicarla ai miei due DTM bestie, soprattutto ad Andro, perché lui è l'ispiratore di questa mia richiesta di questa sera. E tutti gli altri, buona serata, bagai, ci vediamo domani, ciao ciao.

0: Red Racing Strike, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, il secondo party time di questa sera, prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scelgo How Much Is The Fish di Scooter. Un saluto a tutto lo staff del party time, buon inizio settimana a tutti e ciao agliù.
0: Ciao agliù.

0: Wish sulla Dance Station d'Italia.
1: Alex Castellini, Graziano Fanelli, prossimo messaggio. Sentiamo chi suona. Sentiamo.
2: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia.
1: Ciao.
2: Stasera
1: Ale.
2: Classicone, vi direi Gala, Come Into My Life, e si parte col piede giustissimo questa caldissima settimana.
1: Direi
2: e
1: di sì.
2: Si vola. Saluti.

0: 90 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Alex Castellini. Oh, Graziano, facciamo uno scherzo all'ascoltatore che manda il messaggio adesso?
1: Caramba!
0: Allora, mentre lui manda il messaggio, io lo chiamo al telefono e vediamo se risponde oppure se non risponde. Proviamo, vai. Manda il messaggio, vai, vai. Suonano, suonano.
2: Ciao Alex, ciao Graziano. Come sempre, i numeri uno stasera volevo ascoltare Ima Dreams, Noemi e augurare a tutti una splendida serata, e anche Pioltello e DTM 90. Ti manda Pioltello. Ciao, tanta roba.
0: Ha suonato, ha suonato.

0: Dreams, Noemi, suona il citofono.
1: Ciao grandi, Alex Castellini e Graziano Fanelli. Sono Guido di Brenzone su Garda, provincia di Verona.
0: Ciao Guido.
1: Di Garda, vorrei dedicare al grande Alex DJ Winfield Saturday Night. Radio Studio Più Dance Station. L'ascolti, non la molli più. Radio Studio Più, più Radio Studio Più, più Radio Studio Più, più Radio.
0: Come si ferma?
1: Studio Più, più
0: non
1: Radio
0: si ferma
1: Studio
0: più,
1: più
0: sì.
1: Radio Studio Più Dance Station. L'ascolti, non la molli più. Radio Studio Più.
0: Grande Guido.

0: suonano il citofono. Chi è che suona con insistenza? Sentiamo.
1: Chip.
0: Chi è?
1: Chip.
0: Uccellini del Piero?
1: Chip. Ma che verso fa questo uccello?
0: Ma.
1: Ciao, scusa. Come ti chiami? Sono l'uccello Padulo.
0: No.
1: L'uccello Padulo? Chi è l'uccello Padulo? L'uccello che vola all'altezza
0: no!
1: No, mamma se no mia. Poi mi censurano. Ok, ciao a te, c'è la pecora canta.
0: Manu, prima o poi mi fai venire un infarto, sappilo. Va bene, Fridge Paradise.

0: Pyramid Soundwave su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il DTM 90, il secondo party time di questa sera, insieme fino alle ore 22 con
1: La Pecora Canta.
0: No, con la musica dance 92.000, le vostre richieste. Sentiamo subito la prossima. Sentiamo chi suona al nostro citofono. Sentiamo un po'.
2: Ciao Carmelo da Vigevano. Ciao Carmelo. Volevo chiedere il brano di Sasha Ecuador e La Pecora Canta.

0: No, Graziani, volevo sapere da te che sei più esperto, ma è qua o non è qua Dor? Perché io lo cerco da un sacco, questo continua, è qua Dor, ma io non lo vedo. Li possiamo cercare meglio? Non è che magari è entrato negli altri studi, magari di sotto, prova a scendere a vedere. Prossimo messaggio!
1: Graziano Castellini e Alex Fanelli.
0: Grande.
1: Buonasera, sono Gianluca Rabinasco e per questa puntata mi piacerebbe ascoltare Rhythm is a Dancer, un grande classico ovviamente degli Snap, e auguro una buona serata a tutti.
0: Ciao Binasco da Gianluca, eccolo!

0: grande pesce. Oh, it's a passion, non vuol dire pesce grosso, no?
1: Caramba!
0: Ok, siamo arrivati in fondo, è il momento di salutarci, augurarvi una buonissima serata con Ronnie Milani, da Alex Castellini e Graziano Farelli è tutto, ci sentiamo domani mattina nel Morning Fever, bauci bau, ciao!
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club

già lunedì? Cioè, Fede, è già lunedì? Non lo so, ma è possibile. È già lunedì. Salutiamo Alex Castellini e Graziano Fanelli che mi hanno appena passato il microfono. Ciao ragazzi, buon rientro a casa. Italiani, ciao. Lunedì 25 maggio ci siamo. Ormai si avvicina un'altra festa, quella del 2 giugno. Quindi pontone su pontone, festa su festa. Anche le temperature ci stanno aiutando tantissimo. In studio abbiamo anche le zanzare. Vabbè, italiani, ciao. Io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection. Saluto Fede alla parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Lorena, Sofia e Serena. Siamo pronti? Partiamo, dai!

metti la sveglia, metti la sveglia, figlio, metti la sveglia. No, questo è il citofono, metti la sveglia, metti la sveglia. Harry Styles ad aprire questa puntata di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Noi siamo la family di Club Connection. Io sono Rony Milani, sono le 22:10. Buonasera a tutti quelli che sono in viaggio, ma anche a tutti quelli che stanno lavorando, oppure anche a tutti quelli che stanno cazzeggiando in questo lunedì 25 maggio. Fede, ho detto prima, metti la sveglia, perché parli che tu la sai questa cosa, però io sono andato a letto tardissimo, mi sono svegliato prestissimo, mi sono svegliato alle 5 questa mattina che dovevo fare un viaggio, quindi non ho dormito una mazza come al solito, ma ormai è diventata una cosa normale, quindi non mi prendo responsabilità per quello che potrà succedere questa sera su questo programma, capito? Io non, cioè io lo dico, alzo le mani, non mi prendo responsabilità. Chi c'è? Chi c'è? Non è lunedì, è martedì. In che senso? In che senso? Non è lunedì? Ho sbagliato anche il giorno? Ah, beh, allora siamo a posto. Ciao Ronny, tutto ok? Tutto ok, tutto ok. Ma firmati, perché non so chi saluto o chi mi saluta. Ciao Ronny e Family, Sergio presente. Buon inizio settimana e buona serata a tutti. Grazie Sergio. Allora, stavo dicendo che ho dormito poco perché mi sono svegliato presto, sono andato a letto tardi, no? E oggi, mentre facevo una chiacchierata a pranzo con un mio amico, mi rendevo conto che mi stavo quasi per addormentare, no? E mi è venuto in mente, quando ero un po' più giovane, che quando ero più giovane dormivo ovunque, cioè quando ero stanco mi addormentavo anche, cioè una volta per esempio da Milano, lavoravo in una radio a Como, da Milano ho preso il treno, mi sono addormentato subito in piedi sul treno perché non c'era posto, e mi sono svegliato praticamente ai controlli svizzeri, perché una volta c'erano i controlli, quindi alla frontiera mi hanno svegliato: lei, documenti? No, ma io dovevo scendere a Como. Allora adesso gli tocca prendere il treno e tornare indietro. Quindi una volta riuscivo a dormire anche in piedi, no? Adesso neanche se ho il letto più comodo del mondo, alla mia età faccio fatica. Cioè il cuscino, per esempio, non l'ho sbattuto bene, non è in una certa posizione, fatto se non c'è il giusto profumo nell'aria, se non c'è la fine, minchia, che rotto di coglione. Cioè, possiamo dirlo, sono diventato pesante anche su questa cosa qui. A una certa età dopo hai dei problemi, nel senso che non è più come una volta che dormivi ovunque, no? E stasera vi chiedo proprio questo: qual è il posto più strano o improbabile o assurdo dove vi siete addormentati? 338 141 1001. Andiamo avanti.

Se devo essere onesto, Fede, preferisco molto di più l'originale dei The Verve, eh? Anche se devo dire che questa versione dei One Nation non è niente male. Comunque crea una bella situazione comunque, perché la traccia è bella, quindi va bene comunque. Allora, questa sera vi ho fatto una domanda: qual è un posto più strano, improbabile o assurdo dove vi siete addormentati? 338 141 1001. Oggi mi sono addormentato sul treno, basta. Fabio da Fano, va bene, neanche così strano, eh? Cioè il treno, cioè, ci sta, ma come in macchina, se un altro sta guidando, non si guidi tu, se un altro sta guidando e se ha una guida abbastanza morbida, capito, che non quelle guide troppo cattive, energiche, riesce a farti anche una bella dormitina quando uno guida bene, rilassato, cioè a me fa così, almeno fa così, cioè se uno è bravo nella guida mi addormento anche in auto. Adesso, una volta dormivo ovunque. Ciao Ronny, in discoteca con la testa nella cassa. Cioè praticamente Luca si è addormentato in discoteca con la testa dentro le casse, cioè con il volume a palla. Mamma mia, ragazzi. Ecco, questo anche quando ero un po' più giovane non è mai successo, capito? Cioè, quando sono in discoteca che c'è movimento così non mi viene sonno in automatico, deve essere veramente a pezzi. Ciao, Giovanni da Gavardo. Io mi sono addormentato in un canale di scarico di un capannone, ma è una cosa normale, ci vuole il riposino. Beh, insomma, la cosa normale, se ti addormenti in un canale di scarico. Però quando c'è la stanchezza, poi adesso non so quanti anni hai, Giovanni, comunque una volta anch'io, quando ero molto stanco, potevo dormire un po' ovunque, adesso faccio molta più fatica, A me non è tanto il luogo ma è il modo. Mi sono addormentato con il fucile in mano in piedi durante il turno di guardia quando ero a Livorno nei paracadutisti, capito? Quindi lui si è addormentato quando faceva il militare, capito? Si è addormentato con il fucile in mano in piedi. Ma anche a me è successo di dormire in piedi, come ho detto prima, in treno mi è successa questa cosa, ma adesso mai più, cioè adesso ho proprio bisogno, per esempio anche in aereo, no? È un po' altino, Fede, è un po' altino alla base, ecco, grazie. Adesso anche in aereo, per esempio, se dovessi volare in business, no? Cioè, anche se ho questo lettone, questa poltrona che si sdraia, cioè si stende completamente, quindi posso dormire nella posizione come in un letto, cioè bello sdraiato, faccio fatica, perché non riesco, cioè se sento un movimento, anche il più piccolo, o rumore, o se c'è un po' di luce, io non dormo, quindi io a casa metto la mascherina, i tappi per le orecchie e se si muove anche una mosca, cioè io non dormo, cioè pazzesco. Ma questa cosa sta accadendo da quando è scattato il 50° anno. Prima no, cioè, non so, si vede che c'è qualcosa, una sveglia che fa partire tutti i circuiti del cervello e cambia tutto, non lo so. Vabbè, andiamo avanti. 338 141 1001. Oh, sono le 20, Fede, guarda l'ora, sono le 22:22.

0: Ciao Ronny, eccoci qua anche stasera. Io una volta mi sono addormentato, mamma mia, sopra il gabinetto. Sono stati 10 minuti, un quarto d'ora pesantissimi. Poi mia moglie mi ha svegliato, non dico cosa mi ha detto, ma al momento di alzarmi poi le gambe stavo volando per terra perché sì, saranno tutte addormentate. Sì, sì. Mamma mia, ragazzi, e non ero neanche così vecchio.
1: Ma cosa ti ha detto? Cosa ti ha detto tua moglie? Come mai? Come mai ti sei addormentato? Almeno come è andata la dormita? Tu gli hai risposto: è stata una cagata. Orazio, anche Orazio l'imbianchino di Cervia, ha scritto: ciao Ronny, io mi sono addormentato sul water. Quindi sono Orazio, il complottista di Cervia. Quindi va bene, in bagno ce ne sono tante di persone che si addormentano, mentre magari sono lì, sono appena svegliati. Altri si mettono lì, aspetto un attimo, adesso devo andare a lavorare, adesso devo fare questo, adesso devo fare quello, intanto ti rilassi e ti addormenti. Ciao da Emiliano, dopo qualche birra mi sono addormentato su una aiuola sparti traffico a Monaco. Vedi ragazzi, apri fede,
2: amico mio fortunato. Che morto me il sonno mentre guidava, non come gli altri quattro che stavano di dietro con lui.
1: Ma no, dai!
2: Ciao di Milano!
1: Ma è tristissima questa, Felipe. No, ciao! Ma anche mio cugino.
3: Mio cugino ha detto: lo sapevi che una volta una signora è entrata in un negozio e ha chiesto: posso provare quell'abito rosso in vetrina? E il commesso le ha risposto: mi spiace signora, ma se vuole provarlo deve andare nel camerino.
1: Ma dai, ma la cagata!
3: Me l'ha detto mio cugino!
1: Ci credo.
4: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Siamo solo in ritardo di un minuto. Beh, stiamo migliorando. Chi c'è in console fino alle 11? Ci sono i due Cobra? Attenzione, da questo momento tutto è possibile. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Da questo momento al 338-141-1001 vogliamo sapere dove state ballando, dove ci state ascoltando oppure dove siete diretti, cosa state facendo.
3: This is party time.
4: Exclusive electronic music selection.
3: DJ Cobra.

0: dire, Fede, che abbiamo una zanzara in studio che ce l'ha con la mia gamba, ma non la sinistra o la destra, o cioè solo la destra, capito? Cioè non è che, cioè una gamba sola, cioè non so per quale motivo si è fissata con la mia gamba destra. Allora, ad aprire il primo party time di Club Connection ci sono i Cobra. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Se siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.

0: Aiuto, io non riesco a stare fermo, io ve lo dico, non mi prendo responsabilità per questa puntata, eh? Aspetta che non riesco a fermarmi, giù. Fede, fai qualcosa. Apri, ecco, bravo, apri. Chi è? Ciao, Venu da Sciacca, Agrigento, cuffie messe perché altrimenti i vicini si lamentano. Brava, sempre le cuffie, mi raccomando, le cuffie sono importantissime. Apri, Fede, apri.
1: Grande DJ Pitone. Come ce lo do lo sfilattino? Dallo morbido?
0: Cristian, tu mi fai morire, giuro.

dico alzare, perché sennò altrimenti mi fai la classica e la solita domanda: quindi cosa devo fare? Alza l'aria condizionata, vuol dire alzare di temperatura, quindi abbassare in teoria, capito? Perché sennò cioè, ho già visto passare un orso bruno, ma non è Bruno il nostro panettiere di fiducia, non è il nostro fornaio di fiducia, è proprio l'orso che ho visto passare, e quindi è un po' freddino, abbassa un po', alza. Chi c'è? Ci sono giocando a Scala 40, in completo relax, René e Michela da Montichiari, presenti, grazie di esserci, ma grazie a voi ragazze, grazie a voi che ci siete sempre.

0: Ronny, programma sempre al top. Ma grazie Ivan, grazie. Grazie, apri, per chi è?
1: Chi è?
2: Ciao, Lorenza di Rovereto.
0: Ciao Lorenza.
2: Sono reduce da una bellissima cena con alcune colleghe. Ora sto rientrando a Trento, dove abito da tanti anni. E anche se il mio cuore batte sempre per la mia città d'origine, Rovereto, però la mia aspetta il mio compagno e una meravigliosa coppa di gelato caldo fotonico in questi giorni. Grazie, un abbraccio a Radio Studio Più, sempre la migliore.
0: Grazie a te, grazie a te. Hai capito, Serena? Hai capito?
2: Quindi?
0: No, quindi lei sta ascoltando noi, capito? E deve raggiungere il suo compagno e probabilmente si mangeranno anche un po' di gelatino, capito?
2: E allora?
0: E allora lei, mentre è in viaggio, sta ascoltando Radio Studio Più, capito?
2: Quindi?
0: E quindi niente, adesso arriva, raggiungerà il suo compagno e si mangeranno un buon gelato, capito?
2: E allora?
0: E allora? Ma va, che...
3: not be able to stay home, brother. You will not be able to log in, click on, and scroll out. You will not be able to lose yourself on TikTok and catch highlights from the war on your feed, because the revolution will not be on social media.

0: not be on social media.
1: Apri, Fede, che c'è Bruno, apri.
2: Uè, Ronnie, non fare mica tanti gay, perché me la vengono a me.
1: Non ho mica capito. Apri, Fede.
3: Fede. Apri, Fede. Ora ho capito. Questo qua te scrocca te. Ma notte non dorme, Ronnie. Per pensare a scroccare la roba, capito, Fede? E tu sei il suo bersaglio preferito.
1: Ma
3: Fede.
1: Ma non è vero.
3: Abbiamo capito tutto, Fede. A Ronnie Milano sei il numero uno.
1: Ormai mi avete disegnato così, io sono diventato lo scroccone della radio, va bene.

0: Giulia da Torino c'è, ci sta ascoltando.
1: A noi che ce frega,
0: Fede? Fai il bravo, fai il bravo, Fede. Scusa, siamo noi a chiedere, fateci sapere cosa state facendo, dove ci ascoltate, e poi rispondi così. Non è educato, non è carino.
2: Ehi, buonasera a tutti, ciao Roni.
0: Buonasera, ciao.
2: Sto
0: Lazio.
2: Ballando nel garage della moto mentre preparo da mangiare per domani per le mie galline. Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Bravo, bravo, bravo, Lazio, si fa così, bravissimo.

0: Miscelazione in corso. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, quindi siamo anche in TV. O se preferite potete scaricare la nostra app, dove lì potete interagire direttamente con noi oppure conoscere gli eventi futuri di Radio Studio Più nelle piazze e nelle discoteche d'Italia, capito? Apri in fede.
1: Ciao Dario, Nello da Gorizia
2: e Paolo da Gorizia. Ciao.
1: Mandiamo un saluto ragazzi alla
2: Julien,
1: super barista del
2: super barista
1: del Melting Pot a Gorizia. Ciao Ronny, buona serata a
0: ciao
1: tutti.
0: Grazie, ciao ragazzi. Hai capito loro? Hai capito loro la mossa? Hai capito?

Quindi a Saint-Tropez l'amore cosa? Eh? Sì? È pazzo, l'amore è pazzo. A Saint-Tropez l'amore è... Ah! Quindi se qualcuno vi fa questa domanda, com'è l'amore a Saint-Tropez? L'amore a Saint-Tropez... Ah!

Alessandro da Rovereto. Ciao Alessandro. Salutiamo anche Angela Nazionale. Hola Ronny, io ti ascolto dal lettone con i miei amici. Buonanotte, Angela Nazionale presente. Ciao Angela, grazie. La domanda lascia spontanea, ma che cazzo urli Ron? Hai ragione, aspetta, aspetta, prendi fiato, ok, sono qui, basta.

0: apri Fede l'ultimo, apri Fede l'ultimo.
1: A Rodney Milano. Ma tu non ti chiedi che cacchio fa tutta sta gente nel garage? Tu, ma quanta gente ti ascolta in sti garage? Voi sapete se è un garage unico o su tutti i garage? Qua c'è qualcosa che non quadra nel cerchio di Michelangelo. Secondo me qua non mi raccontano giusto. A Rodney Milano.
0: Allora, secondo me questo è il programma per chi ci ascolta nei garage, capito? Siete inarrestabili, ragazzi, perché prima sentivo la radio, che non voglio dire il nome, che era dell'albergo e che sembrava una musica funebre. Ma aspetta. Vabbè, di fronte a voi e quasi vi vedo. Tanti saluti, ragazzi, ma grazie mille. Facciamo l'applauso anche ai Cobra. Mamma mia, ragazzi, grazie a tutti. Noi ci fermiamo, tra poco torneremo e giocheremo. Non cambiate canale, torniamo subito.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: On Studio Q.
5: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Radio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone continua la sua espansione inesorabile che lo porterà proprio a questo inizio di settimana ad abbracciare quasi la totalità dell'Europa. L'Italia sarà in gran parte immersa in questa bolla calda, ad eccezione dell'estremo sud, dove i valori massimi, pur se ugualmente sopra media, vedranno un'anomalia minore. Forti scarti con la media invece al nord, dove si raggiungeranno valori da fine luglio, anzi sarebbero leggermente anche sopra media se fossimo nella parte centrale dell'estate. Il caldo non risparmierà nemmeno le montagne, dove saremo fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino a oltre i 4000 metri. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: siamo ripartiti bene con la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti e a quelli che sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family del Club. In diretta fino a mezzanotte dal lunedì al venerdì. Poi dal 29 giugno, lunedì 29 giugno, si parte con un'ora in più. Cioè praticamente faremo dalle 22 a lunedì notte. E dopo il Medusa, attenzione, preparate lo smartphone perché da questo momento si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un mare senza coste libere, diviso tra continenti e civiltà. Ho visto nascere imperi, commerci e guerre, ma non sono un oceano. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Non sono un oceano, capito? È facilissima. Stasera siamo partiti molto easy, eh? Ha detto ragazzi, dai, non esagerate perché lunedì già uno non ne ha voglia, capito? Vi chiedo come al solito se ce la fate di non usare l'intelligenza artificiale. No. Capito? Arriviamoci da soli. C'è molta più soddisfazione, ci divertiamo di più. Andiamo piano, respiriamo, con calma ci arriviamo, non serve usare l'intelligenza artificiale. Poi dal momento che non si vince niente, non regaliamo niente, non c'è niente, almeno divertiamoci col giochino, no? Come al solito c'è un bravo che mi spacco tutto, stavo volando la cuffia, state guardando la TV, quello che vibra, che sembra un trottorellone, sono io. Come al solito c'è un bravo, bravissimo, come te non c'è nessuno, vai avanti tu che mi scappa da ridere, guarda in alto, guarda in basso, c'è per chi, c'è Palausen, Struppenzeigen, Prudenpfeiffer, c'è anche una bella pacchettona sulla spalla, c'è un ale oh oh, c'è anche un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente, Fede.
3: Sono un mare senza coste libere, diviso tra continenti e civiltà. Ho visto nascere imperi, commerci e guerre, ma non sono un oceano. Cosa sono?
0: Non sono un oceano, capito? 338 141 1001. È facilissimo.

0: di Zerbe con la bellissima voce di Rita Ora. E poi tra l'altro mi è arrivata adesso una notizia assurda, cioè ho scoperto che la sorella di Rita Ora si chiama Lorena Più Tardi, è vero? Basta, ma questa me l'hanno mandata, dovevo leggerla. Attenzione, 338 141 1001, vado a leggervi
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un mare senza coste libere, diviso tra continenti e civiltà. Ho visto nascere imperi, commerci e guerre, ma non sono un oceano. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? Andate piano perché ho una certa età e non ce la faccio. Poi ho dormito poco, mi sono svegliato presto, insomma, devo sempre dare la giustificazione, perché se io vi porto la giustificazione a scuola, a chi ascolta il programma. Oh, Simone da Bari, il Mar Rosso? No. Elisa d'Ancona, il Mar Nero? Mi sembrava giusto, perché ho fatto la squadra del Milan. No. Giuseppe da Catania, il Golfo del Messico? No. Martina da Rimini, il mare Adriatico? No. Antonio da Foggia, il Mar Nero? No. Fede?
3: Sono un mare senza coste libere, diviso tra continenti e civiltà. Ho visto nascere imperi, commerci e guerre, ma non sono un oceano. Cosa sono?
0: 338 141 1001, Giulia da Pesaro, il mare Egeo? No. Anche Luca da Macerata ha scritto la stessa cosa, il mare Egeo? No. Francesca da Bari, il Mar Nero? No. Mimmo da Trapani ha scritto il Mar Tirreno. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Andiamo avanti. Daniele D'Alecco ha scritto il Mar Erba Fede. Me la leggo? Ma perché mi prendete per il culo in diretta? Mi dico, ma perché fate queste cose? Ma il marsupio, signori, signori, Daniele D'Alecco, ne parlavo proprio qualche giorno fa con i miei amici, colleghi di Club Connection, abbiamo fatto proprio la battuta sul marsupio e tu mi porti il marsupio in diretta. Daniele D'Alecco, sei il numero uno, fagli un applauso, Fede, fagli un applauso. Il marsupio. Basta, non ci posso credere. Fede, falla riascoltare.
3: Sono un mare senza coste libere, diviso tra continenti e civiltà. Ho visto nascere imperi, commerci e guerre, ma non sono un oceano. Cosa sono?
0: Fede, possiamo premiare Daniele D'Alecco perché ha scritto il marsupio. Vabbè, dai, abbiamo tempo fino alle 11:30. Il marsupio, ragazzi, adesso me la segno perché ne stavo parlando proprio qualche giorno fa a pranzo con i miei amici di questa battuta e tu me la mandi in diretta. Vabbè, andiamo avanti.

0: il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono un mare senza coste libere, diviso tra continenti e civiltà. Ho visto nascere imperi, commerci e guerre, ma non sono un oceano. Cosa sono?
3: E che cosa sei? Scusa, se non sei un oceano, che cosa sei? Che cosa sei? Disperato ragazzo. No, non era così. Ah, no, ok. Andiamo avanti. 338-141-1001. Andiamo piano, ragazzi. Andate piano, per favore. Andate piano. Ezio, il tassista notturno di Milano, ha scritto la Groenlandia. No. Poi chi c'è? Apri Fede.
4: Un saluto ai ragazzi del Tropico che anche stasera sono in capannone a preparare per il carnevale, sì. 2027, sì. Grazie, sì. Ciao Studio Più.
3: Niente gioco, quindi un saluto e basta. Ok, andiamo avanti. Grazie Fede, mi serviva un salutino in diretta. Ciao Ronny, secondo me è il Golfo. No. Roberto da Parma, il Mar Ionio? No. Cucucu, cia, chiri. Questo qui, chi è? Apri, aspetta. Ma perché? Vai piano, apri, Fede, apri.
5: Ciao Ronny, Stefano da Pavia. Ma ciao, secondo me Mar Mediterraneo. Ciao.
3: Stefano da Pavia, Mar Mediterraneo, tienilo lì. Anche per Paolo da Civitanova Marche ha scritto Mar Mediterraneo, anche Giada da Verona ha scritto Mar Mediterraneo. Chi era? Stefano di Pavia, giusto? Stefano di Pavia. Poi c'è qualcun altro che ha scritto Mar Mediterraneo. Per caso, non lo so se la risposta è giusta. C'è qualcun altro che ha scritto Mar Mediterraneo, per caso? Aspetta, ferma tutto, Fede. Se ti sei appena sintonizzato e ti stai chiedendo chi è? Niente, sono Ronny, questa è Radio Studio Più, basta. Tutto normale, di sera succedono queste cose. Ma chi è? Cos'è che ha scritto idolo? Chi ha scritto Marsupio? Ah sì, è vero, sì, è vero. Ma Mattia da Bolzano ha scritto idolo che ha scritto Marsupio, è vero, numero uno. Solo come gli è venuta questa. Ma solo come gli è venuta. Quindi chi era? Stefano da Pavia, il primo. Era Stefano da Fede, rimanda che mi sono perso.
5: Ciao Ronny, Stefano da Pavia. Sì, ma sì. Secondo me Mar Mediterraneo. Ciao.
3: Non lo so. Fede.
2: Sono un mare senza coste libere, diviso tra continenti e civiltà. Ho visto nascere imperi, commerci e guerre, ma non sono un oceano. Cosa sono? Il Mar Mediterraneo.
3: Maremma Maiala, no, è un altro mare. Mar Mediterraneo, bravo, Stefano da Pavia, bravo, il primo. Però bravi tutti quelli che hanno indovinato il Mar Mediterraneo, anche Giada da Verona, poi chi c'era? Ce ne sono tanti che hanno indovinato il Mar, anche Paolo da Civitanova Marche, anche, aspetta, vai giù, io voglio dirli tutti, li voglio leggere tutti, che è che anche... Anche Q aveva scritto il Mar Mediterraneo, anche lui. Poi chi? Vabbè. Quindi il primo che ha indovinato è Stefano da Pavia. Un altro applauso, Fede. Bravo, Stefano da Pavia. Anzi, cantiamogli la canzone in coro, Fede. Tanti auguri. No, non è quella. La canzone in coro era Aleo. Quindi, quando si ritorna a giocare domani, stessa spiaggia, stessa radio e stesso gioco.
6: Club Connection ti dice grazie.

0: Cambiare canale? Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Attenzione, battaglione, chi c'è in console fino alle a mezzanotte 5 minuti? Dobbiamo recuperare, siamo partiti in ritardo. C'è Christian Redox e Mosso Calamari.
2: This is party time. Exclusive electronic music selection.

0: Miscelazione in corso. Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci
0: prima,
1: da quale parte
0: prima.
1: D'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Cosa state mangiando.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Grazie. C'è Christian Redox live. Nel senso, lui è vivo, che mi sta suonando dal vivo.

0: spacca tutto.
1: Eh no, piano, perché qui te lo fanno pagare, non spaccare tutto, vai piano, capito?
0: Spacca tutto.
1: No, stai mixando, vai piano, Cristian.
0: Spacca tutto.
1: E basta, e dopo ci tocca pagare, capito? Piano, eh?

musica di gran classe. Io la chiamo musica pettinata, capito? Quella proprio che ti tiene in ordine, perfetto, preciso, ma nello stesso tempo ti muove. È il classico genere musicale dove uno dice: ciao, sei da sola? E ti risponde: sì, ecco, capisco.

0: Per chi lavora, per chi ama vivere la notte, per chi cazzeggia anche durante la notte, 338-141-1001. Apri, Fede.
1: E c'è anche Jack Bruciante Pescara. Saluti ciao anche Jack. A Christian che mi conosce, dai.
0: Ciao, okay. Ciao Jack, dai, ciao. Ciao Jack. Sta combinando, cioè, parla da solo. Io vi amo, giuro. E dopo Marsupio ho detto tutto.

0: Ciao Pescara, saluti anche a Cristian che mi conosce, dai.
1: Sì, salutiamo anche Cristian che ti conosce.
0: Ciao.
1: Grazie Pedro, la volevo riascoltare.

0: apri, Fede, chi è?
1: Ciao Ronny, sempre Stefano da Pavia.
0: Ciao Stefano.
1: Volevo salutare tutti gli amici nazionali, sì, che lavorano di notte. Io in questo caso, sì, sto facendo il metro notte a Pavia.
0: Salutiamo.
1: Un saluto
0: alle,
1: in primis, tutte le guardie giurate, ma soprattutto, sì, tutti quelli che lavorano di notte, che siamo in tanti. Vi, sì, ringrazio perché fate tanta compagnia con la vostra trasmissione, che è eccezionale. Un abbraccio a tutti, ciao, buonanotte.
0: Ma grazie, grazie Stefano da Pavia, grazie di cuore. Guarda, se hai la TV ti sto facendo un cuoricione grande, eh.

0: Bene, avanti, la chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: E anche stanotte, in questa calda notte di quasi estate, ci sono io, sono Antonio di Parma, che vi augura la buonanotte. E quindi dico buonanotte, good night, bon nuit e buonas noches. E aggiungo anche hasta la vista. Un abbraccio a Ronnie, a tutti i radioascoltatori di Studio Più e a tutto il gruppo del Club Connection. Un saluto speciale anche a Redox. Good night da Antonio, ciao ciao.
0: Grazie Antonio, ma hai capito Antonio? Antonio tanta roba, eh.
2: Quindi?
0: No, quindi Antonio tutte le sere si ricorda di noi.
2: E allora?
0: E allora niente, lui prima di andare a letto, capito, ci manda questo bel messaggione che augura a tutti gli italiani la buonanotte, capito?
2: Quindi?
0: E quindi è una cosa bella, no? Cioè non sei contenta di questa cosa?
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Okay, va bene,

aspetta, che questo non è facile da leggere, devo capirla. Ha un raggio di sole di Bedizzole che possa passare una serata al top dei top, un abbraccio di cuore dal bimbo M. A casa mia il bimbo M, cioè, non lo so, magari mi sto sbagliando, però bimbo M, cioè, o è di Milano o è, vabbè, niente, volevo dire solo, vado via.

0: siete lo zerbaino.
1: Un uomo di colore si iscrive all'università di Bologna. Ad un certo punto il rettore lo chiama e gli dice: scusi, lei che ramo sceglie? E lui: ma come, non mi date un banco come tutti gli altri? Stefano da Ravenna.
2: Ma no, ma dai, ma... cos'è la barzelletta questa? Apri, Fede, apri, chi è?
3: Oh, ma Giacomo, ma che è successo? Ma lo sai che io ho scoperto che la mia ragazza mi tradisce? Sai che io sono bravo a raccontare barzellette? Sì, sono andato a casa, l'ho trovato sul letto, gli ho raccontato la barzelletta e lei non si è messa a ridere. E qual è il problema? Sì, ma quello sotto il letto non ha smesso di ridere! Ah! Ciao, Rossi Milano!
2: No, dai, dai, dai.

c'è Christian Redux. E qui, cioè, proprio c'è questa energia che stiamo vivendo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, isole comprese, perché siamo anche a Ibiza e a Formentera. In questo momento ci stanno ascoltando anche in Spagna, capito?

0: apri, Fede, chi è?
1: Questo Party Time mi piace tanto.
0: Anche a me, devo dire la verità, mi piace veramente tantissimo. Anzi, assai, capito? Ma molta, capito?

0: Prima o poi giuro ti lancio una scarpa, eh. Se non la smetti con quel citofono ti lancio una scarpa. Appunto, volevo dire proprio quello. Apri chi è?
1: Apri Fede, collegati con l'Oasi della Felicità, Club Connection, al mixer, Crimson Redux, felicissimo, note, capitano Ronnie Milani, sala controllo pesca, di presente, Gianluca, il vigilante matto, molleggia.
0: Siamo Bill, no?

E hanno appena scritto il significato di BM, B di Bologna, M di Milano, che significa bimbo, ma l'avevo capita, che non lo posso leggere in diretta.

Posso dire una cosa, Fede? Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Non so se hai capito, hai interpretato bene cosa volevo dire. Cioè proprio stasera Christian mi sta facendo venire la pelle d'oca, giuro.

Vedi, dobbiamo recuperare, capito? Dobbiamo recuperare, quindi passiamo la mezzanotte, eh? Perché noi non è che stiamo a guardare lì, capito? Stiamo a guardare l'orologio, noi andiamo oltre.

0: apri Fede, chi è? Vieni avanti.
1: Oh, Giacomo, ma sai che è successo? Cosa? Tromba Marina sul lungomare. Ammazza, tu. Sì, ma Marina com'era contenta.
0: Ma no, dai. Ma cosa ridi tu? Ma ti rendi conto? Ma tu ti rendi conto? No, dai. Io pensavo alla tromba marina, cioè a questo tornado. Vabbè. Hai capito? Vedi, a pensar bene a volte. Ciao a tutti, Maurizio da Pordenone, vi sto vedendo sul canale 80 del Digitale Terrestre, grande selezione musicale, buonanotte, grazie a te Maurizio, grazie di cuore.

0: Stiamo entrando in stazione, vede. Ehi, guarda l'orologio, guarda, guarda che ore sono. Sono le... è mezzanotte e 5 minuti. Oh, siamo andati molto oltre, eh? Rallenta, Cristian, rallenta. Ferma il treno. Vai piano. Vedi? Allontanatevi dalla linea gialla che stiamo entrando in stazione. Vede, facciamo un applauso a Cristian Redox, radio show spettacolare, ma anche ai Cobra, entrambi party time, devo dire, bellissimissimi.
1: The party is here.
2: Party time on Studio Pew, your dance station.
0: E anche questo lunedì 25 maggio se n'è andato. Stavo accelerato. Lo so, è andata. Non so neanche come faccio a stare ancora in piedi. E ancora in piedi perché mi sono svegliato alle 5 di questa mattina e sono ancora qui. Vabbè. Allora, ringrazio tutti quelli che ci hanno sopportato, ma ringrazio anche quelli che ci hanno supportato. Ringrazio De Niro, Tiga, Max, Ricky, Fede, Lorena, Sofia, Serena. Ringrazio entrambi i party time bellissimissimissimissimi di Cristian Redox e del duo Cobra. Quindi da Ronnie Milani è tutto, dalla family del club è tutto, ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Studio Più, dalle 22 a mezzanotte. Mi raccomando, fate i bravi e pensate solo a cose belle. Ciao a tutti, buonanotte, grazie.
2: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

0: Lapa, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaco, Hierba del Diablo, Datura.
1: Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

and then just touch me till I can get my satisfaction.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.